0: 11 sono in gravi condizioni. La polizia ha isolato l'area, avviato le indagini. Gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione e invitato i partecipanti a lasciare la zona in modo ordinato. Secondo il quotidiano il Die Welt, non è ancora chiaro se uno o più responsabili siano stati fermati o se siano stati effettuati degli arresti. Il racconto della corrispondente.
1: Sì, una persona è morta, almeno 14 sono rimaste ferite, alcune sono in gravissime condizioni. Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale, questo perché dalla parte opposta sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco adiacente, il parco del Tiergarten, molto probabilmente tra partecipanti al Pride. Stiamo ancora cercando chi era alla guida del veicolo, ha aggiunto il portavoce della polizia. Non è chiaro se si tratta di una o più persone. I media forniscono particolari ancora non confermati. Si sarebbe trattato di un furgone bianco. Testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone munito di coltello.
2: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: E torniamo in Italia. È stata una giornata di guerriglia in Val di Susa. Centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte, incendiati 4 mezzi carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti secondo un primo bilancio. Il capo della polizia Pisani ha annunciato il massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molti attivisti arrivati da altri paesi europei.
3: Guerriglia militare, quattro fronti contemporanei, quattro cantieri dell'alta velocità e opere connesse prese d'assalto. Pietre, bombe, carta, razzi, persino Molotov. La recinzione aperta e confessibile. La devastazione delle camionette delle forze dell'ordine, degli edifici di servizio del cantiere. Loro, a gruppi, gli incappucciati, anche francesi, tedeschi, spagnoli, li chiamano il blocco nero, i nuovi black bloc. Sono comparsi dopo che lo smisurato corteo, giovane e colorato, era partito da Venaus, dal campeggio del festival Altra Felicità. Gli slogan contro il super treno, le bandiere no TAV, la musica. Al primo incrocio la folla gira verso Giaglione, il presidio dei mulini, il cantiere di Chiomonte. E laggiù tra i boschi che si calano casche e passamontagna, tirano fuori dagli zaini gli scudi e gli ombrelli per sfuggire ai droni, fionde e biglie, bastoni. In cielo un elicottero, sul terreno un imponente schieramento di polizia, carabinieri, finanza. Difendono i cantieri con lacrimogene e idranti per tutto il pomeriggio. In Val Susa chiuse alcune ore autostrade e ferrovie per la Francia. Posti di blocco procedono ai controlli che hanno già fatto scattare DASPO urbani e fogli di via. La guerriglia si disperde nei sentieri con il fumo misto di incendi e lacrimogeni. La valle torna a respirare. Ora il bilancio, la conta dei danni e delle responsabilità. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
0: E solidarietà alle forze dell'ordine è arrivata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social ferma chi lancia bombe e carte, aggredisce, attacca lo Stato e non difende un'idea. Unanime la condanna della politica. E veniamo alla pagina degli esteri. In corso un raid russo su Kiev, gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici su 3 distretti, un palazzo sarebbe stato colpito e andato a fuoco. La guerra nel Golfo, Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio alla diplomazia, lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicino a un'intesa entro il fine settimana. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazioni che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca invece l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. Francia e Spagna invece continuano a bruciare, gli incendi boschivi hanno raggiunto proporzioni senza precedenti in Francia, con 98.000 ettari bruciati, oltre 55.000 gli sfollati. Parigi schiera 1.500 soldati nella Gironda, quasi 100.000 invece evacuati per l'incendio vicino a Madrid e Avila, una vittima a Valencia. E in India il ministro dell'istruzione Prahlan si è dimesso dopo settimane di proteste che hanno portato decine di migliaia di giovani nelle piazze di New Delhi e di altre città del paese. Il movimento di contestazione, che ha preso il nome di Partito degli Scarafaggi.
4: RAI, Radio 1 Sport.

disastro, ma forse non lo è. Abbracciami fortissimo. E intanto lei fa le valigie, aspira polvere, padelle, porta via anche quelle.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Furgone contro la folla a Berlino, una vittima, una donna e 16 feriti, di cui 11 in gravi condizioni. Il veicolo è entrato a grande velocità nel parco cittadino di Tiergarten, dove erano riunite centinaia di persone per le celebrazioni del Gay Pride. Secondo alcuni testimoni, un uomo sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe aggredito alcune persone con un coltello prima di fuggire a piedi. La polizia fa sapere che un sospetto identificato ma non ancora arrestato sarebbe legato agli ambienti dell'estremismo islamico. Il sindaco della capitale tedesca: è un attacco contro la nostra società libera, un atto abominevole, per il cancelliere tedesco Merz. Seconda ondata di raid in corso su Kiev. Gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici. Un palazzo di 18 piani è andato a fuoco. In Italia, assalto no TAV al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, pietre, bombe e carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. Il presidente Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, le parole della premier Meloni, condanna unanime dei partiti.
3: Parole molto ferme dai presidenti delle Camere e dai ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica. I toni dello sdegno per gli assalti in ottavo, nei commenti dei vice premier che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Val Susa alimenta odio, dice Salvini, e sembra addirittura connivente, aggiunge Tajani. Stessa linea di Noi Moderati e del partito della premier, Lucio Malan.
4: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà, carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili.
3: Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi: chi assalta un criminale deve pagare, e Calenda. Dal suo partito, Ettore Rosato:
5: no a polemiche politiche, sì ad atti concreti a sostegno delle forze di polizia.
3: Ma anche il campo largo è unanime nel condannare, senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti no TAV vergognosi. Dice anche il 5 Stelle Conte: nessuna indulgenza verso chi attacca gli agenti che fanno solo il loro dovere. Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri: violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
2: Il caso della morte di Fakir a Bologna, spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. Intanto il sindaco della città, Lepore, denuncia minacce via social dopo gli scontri, e a Bologna si prepara una nuova manifestazione.
6: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, pochi minuti dopo la sua morte, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate. Tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
7: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integra.
6: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
8: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto e si procura una lesione.
6: Dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta infine per la manifestazione di oggi alle 18, corteo organizzato al Pilastro da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
2: L'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli, arrestato un 26enne senza fissa dimora.
9: Ha confessato tutto, ride Rachmuni. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in varie parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio, ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. la cattura in un casolare abbandonato dove il giovane si nascondeva.
0: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, è una sorta di fantasma.
9: Ai nostri microfoni il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, che a proposito del movente ci dice:
0: lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare spiegazioni.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con gli aggiornamenti che arrivano dalla Germania. Momenti di paura a Berlino durante la manifestazione del Gay Pride. Un'auto si è lanciata sulla folla nei pressi del Tiergarten, provocando un morto, una donna e 16 feriti, di cui 11 sono in gravi condizioni. La polizia ha isolato l'area. Gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione e invitato i partecipanti a lasciare la zona in modo ordinato. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'attentatore sarebbe stato identificato. Si tratta di un uomo di 21 anni, noto anche per i suoi legami con i circoli estremisti islamici. Al momento è caccia in tutta la capitale tedesca. E torniamo in Italia. È stata una giornata di guerriglia in Val di Susa. Centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte. Incendiati 4 mezzi dei carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti, secondo un primo bilancio. Il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha annunciato il massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molti attivisti arrivati da altri paesi europei. E solidarietà alle forze dell'ordine arrivata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social ferma: chi lancia bombe carte, aggredisce, attacca lo Stato e non difende un'idea. Unanime la condanna della politica. E veniamo alla pagina degli esteri. Nella notte, nuovi attacchi russi su Kiev. Gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici su 3 distretti residenziali. Un palazzo sarebbe stato colpito e andato a fuoco. La guerra nel Golfo. Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio al diplomatico. Lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicini a un'intesa. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazioni che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. E Francia e Spagna continuano a bruciare. Gli incendi boschivi hanno raggiunto proporzioni senza precedenti. In Francia 98.000 ettari sono stati bruciati, oltre 55.000 gli sfollati. Parigi schiera 1.500 soldati nella Gironda. Quasi 100.000 evacuati invece vicino Madrid e Avila, e una vittima purtroppo a Valencia.
3: La minaccia rappresentata dagli incendi nella Gironda resta molto grave, fa sapere Sophie Brocas, responsabile regionale dei Vigili del Fuoco. Il governo Le Cornu ha deciso da questa sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per sganciare un liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E il difficile quadro internazionale si ripercuote sul prezzo dei carburanti. Sulla rete stradale ordinaria la benzina sfiora ormai i 2 euro al litro di media, anche se a Milano sono segnate punte sino a 2,63 euro. Il governo potrebbe reintrodurre il taglio delle accise. Dopo un incontro tra la Premier Meloni e il ministro Giorgetti, il ministro delle imprese Urso ha annunciato un intervento tempestivo ed efficace. E veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi sul caso Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta. Attesi gli esami tossicologici. E c'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli in un terreno agricolo. Ha confessato il 26enne tunisino arrestato ieri mattina. L'uomo senza fissa dimora e regolare in Italia ha avrebbe, dopo una lite, pestato violentemente Esposito, provocandogli diverse fratture per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo. E veniamo al tempo. Dopo il caldo estremo cambia, la perturbazione arriva, una perturbazione atlantica che porta temporali anche di forte intensità al centro-nord, con raffiche di vento e possibili grandinate, ma da mercoledì è invece previsto un nuovo rialzo delle temperature. Gli esperti intanto...
0: RAI, Radio 1 Sport.

Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei. Mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

0: Love you like I can.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: would ever know.
1: Avrei una storia da raccontare e poche ore prima di partire mi fermo intanto tu.

0: E da qui,
1: e ancora qui,
0: ti aspetto.
2: Radio 1 Sport.

E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. SUV contro la folla a Berlino, una donna è morta e 16 persone sono rimaste ferite, di cui 11 in gravi condizioni. L'auto è entrata a grande velocità nel parco cittadino di Tiergarten, dove erano riuniti in centinaia per le celebrazioni del Gay Pride. Secondo alcuni testimoni, un uomo sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe aggredito alcune persone con un coltello prima di fuggire a piedi. La polizia fa sapere che un sospetto è stato identificato, ma non ancora arrestato. È un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico. Il sindaco della capitale tedesca: un attacco contro la nostra società libera, un atto abominevole per il cancelliere tedesco Merz. Nella notte, pioggia di missili balistici su Kiev. Gli ucraini denunciano raid russi sulla capitale. Un palazzo di 18 piani è andato a fuoco. Assalto notava al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. Il presidente Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, le parole della premier Meloni, condanna unanime dai partiti.
3: Parole molto ferme dai presidenti delle Camere, dai ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica. I toni dello sdegno per gli assalti in Ottavo, nei commenti dei vice premier che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Val Susa alimenta odio, dice Salvini, e sembra addirittura connivente, aggiunge Tajani. Stessa linea di Noi Moderati e del partito della premier, Lucio Malan.
4: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà a carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili.
3: Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi: chi assalta un criminale deve pagare, e Calenda. Dal suo partito, Ettore Rosato:
5: no a polemiche politiche, sì ad atti concreti a sostegno delle forze di polizia.
3: Ma anche il campo largo è unanime nel condannare, senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti notav vergognosi. Dice anche il 5 Stelle Conte: nessuna indulgenza verso chi attacca gli agenti che fanno solo il loro dovere. Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri: violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
2: Il caso della morte di Fakir spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. Intanto il sindaco di Bologna, Lepore, denuncia minacce via social dopo gli scontri e la città si prepara a una nuova manifestazione.
6: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, pochi minuti dopo la sua morte, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate. Tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
7: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
6: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
8: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto, si procura una lesione.
6: Dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta infine per la manifestazione di oggi alle 18, corteo organizzato al Pilastro da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
2: L'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli, arrestato un 26enne senza fissa dimora.
9: Ha confessato tutto, ride Rachmouni. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in varie parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio, ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. La cattura in un casolare abbandonato, dove il giovane si nascondeva.
10: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, è una
0: sorta di fantasma.
9: Ai nostri microfoni il capo della Procura di Salerno, Raffaele Cantone, che a proposito del movente ci dice:
0: lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare spiegazioni sul movente.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le notizie dalla Germania. Momenti di paura a Berlino durante la manifestazione del Gay Pride. Un'auto si è lanciata sulla folla nei pressi di Tiergarten, provocando un morto, una donna, e 16 feriti, di cui 11 sono in gravi condizioni. Secondo quanto ha riferito la polizia, l'attentatore sarebbe stato identificato. Si tratta di un uomo di 21 anni, noto anche per i suoi legami con i circoli estremisti islamici. Caccia ora all'uomo in tutta la capitale, ma ricostruiamo quanto accaduto con la nostra corrispondente.
3: Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale. Questo perché dalla parte opposta sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco adiacente, il parco del Tiergarten, molto probabilmente partecipanti al Pride. I testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone munito di coltello.
4: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E troviamo in Italia. È stata una giornata di guerriglia in Val di Susa. Centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte, cediati 4 mezzi carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti, secondo un primo bilancio.
5: Guerriglia militare, 4 fronti contemporanei, 4 cantieri dell'alta velocità e opere connesse prese d'assalto, pietre, bombe, carta, razzi, persino Molotov. La recinzione è aperta col flessibile, la devastazione delle camionette delle forze dell'ordine, degli edifici di servizio del cantiere. Loro, a gruppi, gli incappucciati, anche francesi, tedeschi, spagnoli, li chiamano il blocco nero, i nuovi black bloc. Sono comparsi dopo che lo smisurato corteo, giovane e colorato, era partito da Venaus, dal campeggio del festival Altra Felicità. Gli slogan contro il per treno, le bandiere no TAV, la musica. Al primo incrocio la folla gira verso Giaglione, il presidio dei mulini, il cantiere di Chiomonte. E laggiù tra i boschi che si calano caschi e passamontagna, tirano fuori dagli zaini gli scudi e gli ombrelli per sfuggire ai droni, fionde e biglie, bastoni. In cielo un elicottero, sul terreno un imponente schieramento di polizia, carabinieri, finanza. Difendono i cantieri con lacrimogene e idranti per tutto il pomeriggio. In Val Susa, chiuso alcune ore, autostrade e ferrovie per la Francia. Posti di blocco procedono ai controlli che hanno già fatto scattare DASPO urbani e fogli di via. La guerriglia si disperde nei sentieri con il fumo misto di incendi e lacrimogeni. La valle torna a respirare. Ora il bilancio, la conta dei danni e delle responsabilità. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
2: E solidarietà alle forze dell'ordine è arrivata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social ferma chi lancia bombe e carte, aggredisce, attacca lo Stato e non difende un'idea. Unanime la condanna dalla politica. E vediamo la pagina degli esteri. Nella notte, nuovi attacchi russi su Kiev e gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici su 3 distretti residenziali. Un palazzo sarebbe stato colpito e andato a fuoco. La guerra nel Golfo. Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio alla diplomazia. Lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicini a un'intesa. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazione che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. E Francia e Spagna continuano a bruciare, gli incendi boschivi hanno raggiunto proporzioni senza precedenti, con 8.000 ettari bruciati in Francia, oltre 55.000 gli sfollati. Parigi schiera 1.500 soldati nella Gironda. Tra Madrid e Vila sono quasi 115.000 invece gli evacuati per gli incendi, una vittima a Valencia. E il difficile quadro internazionale si ripercuote sul prezzo dei carburanti. Il governo potrebbe reintrodurre il taglio delle accise. Dopo un incontro tra la Premier Meloni e il ministro Giorgetti, il ministro delle imprese Urso annuncia un intervento tempestivo ed efficace.
6: L'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio diventa sempre più pesante sui costi dell'energia e sui carburanti e a cascata su famiglie e imprese. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Per il Codacons, solo a luglio e agosto, gli italiani spenderanno 2 miliardi in più rispetto allo scorso anno, in tutto quasi 11. Oggi in autostrada benzina e gasolio costano già più di 2 euro al litro. Sulla rete rete stradale si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta ad abbassare la tensione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora ristretti.
7: Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. L'auto che si è lanciata sulla folla a Berlino causando la morte di una persona e 16 feriti continua la caccia all'uomo del 21enne identificato ma non ancora trovato autore del gesto. Secondo la polizia avrebbe legami con circoli estremisti islamici. Tutto avvenuto nei pressi di Tea Garden dove era in corso il Gay Pride. Ucraina, nella notte 6 missili balistici su un quartiere residenziale di Kiev in fiamme, un palazzo di 18 piani, ancora ignoto il bilancio. Intanto Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. L'Iran convoca l'incaricato d'affari di Kiev. E siamo in Italia, sabato di guerriglia in Val di Susa, centinaia di attivisti hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, incendiati 4 mezzi dei carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti, secondo un primo bilancio.
3: Finisce con mezzi in fiamme e uso di idranti e lacrimogeni il corteo No TAV, partito ieri pomeriggio da Venaus in Val di Susa. 20.000 partecipanti, anche da Francia e Spagna. Molti di loro erano presenti da giorni nel tradizionale campeggio No TAV. A San Didero le prime tensioni attorno alle 16, con lanci di petardi e fuochi da parte degli attivisti e di lacrimogeni da parte dei poliziotti. Gli agenti hanno rincorso nei campi i manifestanti per disperderli. A quel punto gli attivisti sono corsi verso la stazione di Bruzzolo attraversando i binari. La polizia li ha raggiunti per identificare tutti. Lunghi momenti di tensione durati circa un'ora. L'assalto più grave però è avvenuto a Chiomonte. I manifestanti sono riusciti a tagliare le reti, a entrare nel cantiere e lanciate bombe carta che hanno provocato l'incendio di alcuni blindati dei carabinieri. I poliziotti hanno respinto i manifestanti lanciando centinaia di lacrimogeni. La valle era coperta da una nube di fumo irritante, visibile e percepibile anche da Susa. Sospesa la linea ferroviaria a Torino-Modane. I sindacati di polizia parlano di 60 agenti feriti negli scontri. Ancora incerto il numero dei manifestanti contusi, sarebbero almeno una cinquantina, nessuno grave. Linea a voi.
2: Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto, la vicinanza ai feriti, vicinanza agli agenti anche dai Presidenti di Senato e Camere, dalla Premier Giorgia Meloni, che ribadisce: chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea, ma la violenza non piegherà lo Stato. Per il Ministro dell'Interno Piantedosi c'è chi punta ad un'escalation della violenza e sugli scontri la condanna unanime della politica. C'è tensione anche a Bologna, dove stasera è stata indetta una nuova manifestazione per la morte di Fakir. Si terrà al Pilastro, quartiere dove è avvenuto l'intervento della polizia, intervento documentato da nuove drammatiche immagini. Il servizio da Bologna.
4: Un agente scopre il corpo senza vita di Abderrahim Fakir. Si vede un viso con tumefazioni ed escoriazioni, accanto al capo una chiazza di sangue. E su questo video che si gioca una nuova battaglia fra legali, anche perché in un video precedente, pochi secondi ripresi dalla bodycam di uno dei due poliziotti all'inizio del contenimento fisico, il volto di Fakir appare senza sangue e ferite. E così Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Fakir, attacca: è stato percosso, il sangue gli è andato nei polmoni soffocandolo, poi è uscito dal naso. Quel che è successo, sostiene, è un nuovo caso Aldrovandi. Non è così, dice l'avvocato dei due agenti, Gabriele Bordoni. Il sangue sull'asfalto arriva da una ferita alla nuca, un gesto precedente di autolesionismo. Le ferite al volto invece se le sarebbe procurate strisciando il viso sull'asfalto prima di mordere uno dei due poliziotti. Anche questo video è al vaglio della procura di Bologna, che attende i prossimi accertamenti. Riscontrata positività alla cocaina, la perquisizione della casa di Fakir non ha però trovato sostanze. Resta la domanda centrale: cosa ha provocato l'asfissia che ha portato Fakir alla morte? I risultati dell'autopsia daranno ai magistrati nuovi elementi per accertare il quadro.
5: Giovanni Stinco, GR1.
2: Traffico intenso e code ai valichi di frontiera. Nel primo grande fine settimana di partenze l'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamenti tra oggi e domani verso le mete vacanziere. A proposito di partenze, disagi in vista per turisti e pendolari a causa dell'interruzione della linea ferroviaria Firenze, che scatterà questa sera alle 23 fino a giovedì mattina alle 11. Interruzione dovuta ai lavori di sostituzione della cavalcavia del ponte del Alpino, demolito nei giorni scorsi, per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a 180 minuti più lunghi. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, alle 15 il Gran Premio d'Ungheria, pole position per la McLaren di Norris. Il britannico partirà davanti alla Ferrari di Leclerc e all'altra McLaren di Piastri, penalizzati di 3 posizioni, l'altro ferrarista Hamilton, che partirà dalla terza fila, e Kimi Antonelli scivolato in quarta fila con la sua Mercedes, ma il leader del mondiale crede nella rimonta. Ascoltiamolo.
0: Sicuramente il passo gara è forte, infatti il passo gara alla fine non è stato il nostro vero problema, questo weekend è stato più il giro singolo, si può fare comunque un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
2: Domenica anche di ciclismo, cala il sipario sul Tour de France, oggi ultima tappa con l'arrivo a Parigi, la passerella trionfale per Pogacar, il campione sloveno festeggerà così la sua quinta Grand Boucle. Ieri sulla

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Terrore al Pride di Berlino, furgone sulla folla, un morto e 16 feriti, identificato l'attentatore a 21 anni, legato ad ambienti islamisti. Il cancelliere Merz, atto abominevole. Sabato di guerriglia in Val di Susa, centinaia gli antagonisti incappucciati assaltano il cantiere Notav, almeno 80 gli agenti feriti. Mattarella sente piante dosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Giorgia Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Francia e Spagna, emergenza incendi, quasi 300.000 sfollati, il fuoco assedia Bordeaux e Madrid, una vittima vicino a Valencia, allerta il Niño Super, renderà il 2027 l'anno più caldo di sempre. Partendo sotto la pioggia, temporali al centro-nord nella seconda giornata di traffico intenso verso le località di vacanza, code i valichi di frontiera. Formula 1 alle 15 il Gran Premio d'Ungheria con la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc in prima fila, costretti a inseguire Hamilton e Antonelli. Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito a Berlino dunque, che ieri ha vissuto ore di terrore per il furgone piombato sulla folla che partecipava al Gay Pride. Pesante il bilancio, un morto e 16 feriti, di cui 11 gravi, identificato l'attentatore. Ripercorriamo allora quanto avvenuto ieri sera.
4: La festa colorata di migliaia di persone che per ore avevano ballato per le strade di Berlino viene interrotta bruscamente attorno alle 22 sotto la porta di Brandeburgo. Sul maxischermo la scritta evacuazione. Nel vicino parco cittadino di Tiergarten, dove altre centinaia di giovani stavano celebrando, un furgone bianco si è appena schiantato a tutta velocità contro la folla. C'è chi dirà che andava a 80 km orari. Dal veicolo esce un uomo vestito di nero e con un'arma da taglio in mano, secondo diversi testimoni, inizia ad aggredire alcune persone prima di fuggire a piedi. È ancora latitante, ma la polizia l'ha subito identificato. Abdul B, 21 anni, legato ad ambienti islamisti berlinesi. Già noto alle autorità, secondo la stampa tedesca, era stato rilasciato da un riformatorio a maggio scorso. Non è ancora chiaro però se il ragazzo abbia agito da solo o con altri aggressori, come sostengono alcune fonti. Il cancelliere tedesco Merz ha promesso determinazione nelle indagini e parlato di atto abominevole. È stato un attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il commento di condanna del sindaco di Berlino Wegner. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Da Berlino andiamo in Ucraina. Nella notte 6 missili balistici su un quartiere residenziale della capitale Kiev, in fiamme un palazzo di 18 piani. Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. Telan che convoca l'incaricato d'affari a Kiev. E a proposito della guerra nel Golfo, per la seconda notte consecutiva niente raid incrociati tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media americani, Trump avrebbe abbandonato l'idea di un attacco più massiccio contro la Repubblica Islamica, temendo che possano esaurirsi le scorte di missili di difesa aerea per proteggere le forze statunitensi nell'area medio orientale. Sale invece la tensione nel Mar Rosso. Gli Houthi yemeniti rivendicano di aver bombardato due raffinerie saudite, mentre in Yemen si registrano scontri tra il movimento e milizie filo saudite. In Italia ora, con la cronaca che ci porta in Val di Susa, che ieri ha vissuto una giornata di guerriglia, centinaia di attivisti hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, incendiati 4 mezzi dei carabinieri. Sentiamo.
5: 20.000 partecipanti al corteo da tutta Italia ma anche dall'estero, centinaia invece gli attivisti che hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Vestiti di nero, incappucciati con caschi e maschere antigas, hanno dato fuoco alle camionette dei carabinieri, lanciato pietre, bombe carta, sparato razzi con mortai artigianali. Sarebbero oltre 80 i feriti tra le forze dell'ordine, 50 tra i manifestanti, nessuno grave. Chiusa l'autostrada A32 e sospesa per alcune ore la circolazione ferroviaria sulla Torino-Modan. Prima di quello di Chiomonte, un gruppo di Notav si era sganciato dagli altri manifestanti e aveva dato l'assalto al cantiere di San Didero. Due camionette dei carabinieri incendiate, disordini proseguiti tutto il pomeriggio, con alcune centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento che hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine. La polizia ha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni, percepibile anche a distanza. Durante gli assalti utilizzate numerose bottiglie incendiarie, come non si vedeva da tempo. Dopo ore di scontri, le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti al cantiere di Chiomonte. Gli antagonisti, vestiti di nero, si sono ritirati tra i boschi da dove erano arrivati. Claudio Vigolo, GR1.
3: E solidarietà alle forze dell'ordine dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto e la vicinanza ai feriti. La premier Giorgia Meloni invece ribadisce: chi lancia bombe, carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea, ma la violenza non piegherà lo Stato. E sono tutte le istituzioni e le forze politiche ad intervenire contro le violenze di ieri.
0: I presidenti delle Camere e i ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica, i toni dello sdegno per gli assalti in Ottava sono anche nei commenti dei vice premier, che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Valsusa alimenta odio, dice Salvini, e addirittura sembra connivente, aggiunge Tajani. Dalla Lega, Nicola Molteni.
6: I soliti professionisti dell'odio e del disordine, i nemici della democrazia.
0: Ferma condanna delle violenze anche da noi moderati e dal partito della premier. Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi: chi assalta un criminale deve pagare, e di Calenda. Ma anche il campo largo è unanime nel condannare, senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti in OTAV, vergognosi, dice anche il 5 Stelle Conte, nessuna indulgenza.
7: Nei confronti di chi si permette di aggredire forze dell'ordine che stanno svolgendo il loro lavoro correttamente.
0: Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri: violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
3: E si temono incidenti anche a Bologna, dove stasera è stata indetta una nuova manifestazione per la morte di Fakir. Si terrà al Pilastro, quartiere dove è avvenuto l'intervento della polizia, intervento documentato da nuove drammatiche immagini.
8: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate, tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
9: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
8: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
10: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto e si procura una lesione.
8: C'è grande allerta infine oggi a Bologna per la manifestazione al Pilastro organizzata da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
3: La morte di Luigi Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato il 19 luglio nelle campagne di Eboli, nel Salernitano, ha confessato l'omicidio il 26enne tunisino senza fissa dimora, fermato ieri in un casolare abbandonato. Esposito è stato ucciso dopo un litigio, ancora da chiarire il movente. Sentiamo al microfono di Valeria Volatile il procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone.
11: Siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di vari contatti negli ultimi giorni, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, è una sorta di fantasma, malgrado i carabinieri avessero messo in campo anche strumenti tecnologici avanzati. Lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti.
3: Torniamo all'estero per l'emergenza incendi che sta devastando migliaia di ettari di vegetazione in Spagna e Francia, centinaia di migliaia di persone evacuate nei due paesi, un morto a Valencia, in Francia in azione l'esercito, il corrispondente.
12: La minaccia resta molto seria.
13: La minaccia rappresentata dagli incendi nella Gironda resta molto grave, fa sapere Sophie Brocas, responsabile regionale dei Vigili del Fuoco. Il governo Le Cornu ha deciso da questa sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per sganciare un liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto 200 salite a 200.000 tra residenti e turisti. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Roghi di vaste dimensioni alimentati da temperature sempre più elevate per effetto della crisi climatica. Il prossimo anno, secondo gli esperti, potrebbe essere il più rovente di sempre.
14: I dati e le proiezioni degli scienziati, come documentato da un articolo su Nature, confermano che quest'anno El Niño, il fenomeno climatico periodico che causa un innalzamento della temperatura superficiale dell'Oceano Pacifico tropicale, è destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Ma non è tutto. L'ondata di calore che si sprigionerà, combinata con gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, potrebbe fare del 2027 l'anno più caldo mai registrato, con il rischio di eventi meteo estremi in molte aree del mondo. Antonello Pasini, climatologo del CNR.
15: Siccità, grosse ondate di calore in Australia e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette. Bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico. Quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è invece il trend in salita di temperatura globale di origine antropica. Dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più brutti. Dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, perché l'adattamento è un limite.
14: Daniele Morgera, GR1.
3: Temperatura in aumento dunque, come ha dimostrato il grande caldo che ha stretto nella sua morsa l'Italia negli ultimi giorni. Giorni tra l'altro di grandi spostamenti con code e valichi segnalate anche nelle ultime ore, code in autostrada. Caldo che però proprio in queste ore concede una tregua soprattutto al centro nord. Ma attenzione ai temporali. Le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
16: Piogge temporali oggi interesseranno il centro nord, ma anche parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova andata di caldo dalla giornata di giovedì.
3: Dicevamo delle partenze, disagi in vista per turisti e pendolari a causa dell'interruzione della linea ferroviaria Firenze, che scatterà, lo ricordiamo, questa sera alle 23 fino a giovedì mattina alle 11. Interruzione dovuta ai lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino, demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a 180 minuti più lunghi. Sport: ha subito una frenata la trattativa tra la FIGC e Andrea Pirlo, il candidato alla panchina della nazionale, infatti global ambassador della più importante agenzia di scommesse russa, un ruolo incompatibile con quello di commissario tecnico. Il caso è diventato anche politico. Alcuni esponenti sono infatti contrari a questo punto alla sua nomina, ma l'ultima parola spetta al presidente della Federazione Malagò, che sta studiando il dossier. E sarà una domenica di grande sport tra ciclismo e Formula 1, con l'ultima tappa del Tour de France, il Gran Premio d'Ungheria.
17: Un gran premio di rincorsa per il leader del mondiale Kimi Antonelli e per Lewis Hamilton, penalizzati di 3 posizioni in griglia dopo aver chiuso le qualifiche rispettivamente al quarto e al secondo posto. Non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle, la colpa del pilota della Mercedes che scatterà dalla settima piazzola, mentre il ferrarista è stato retrocesso in terza fila per aver ostacolato Piastri. E così proveranno ad approfittare di questa situazione la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc. Alle 15 partiranno infatti davanti a tutti. In Ungheria sorpassare non è certo sicuro. Semplice. Non avrà di questi problemi Tadej Pogacar, che oggi a Parigi festeggerà il suo quinto Tour de France, un'altra edizione dominata dal campione sloveno vincitore di 5 tappe. Ieri ha preferito scortare e abbracciare proprio sulla linea del traguardo il suo compagno di squadra del Toro, terzo in classifica generale dietro al belga Vanderpool. La frazione, arrivata ancora sull'Alpe d'Huez, è stata vinta dall'ecuadoriano Carapaz. Alessio Maldini, GR1.
3: Sono le 7:14, la linea ora Voci dal Mondo. Due i temi di questa che affronteranno questa domenica: la situazione in Libano e la geopolitica del calcio, con Azzurra Meringolo qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento di giornata. Noi ci risentiamo come sempre alle 8.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio.
22: RAI Radio 1 Sport.

mia riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Furgone contro il Pride a Berlino, un morto, 16 feriti, diffusa la foto dell'attentatore a 21 anni e legato ad ambienti islamisti, il cancelliere Merz, atto abominevole. Notava assalto in Val di Susa, scontri e violenze di centinaia di antagonisti incappucciati, camionette dei carabinieri in fiamme, almeno 80 gli agenti contusi. Mattarella chiama Piantedosi, vicinanza, le forze dell'ordine, Giorgia Meloni non piegheranno lo Stato, condanna unanime della politica. Una chiazza di sangue sotto la testa di Fakir, nuovo video con immagini shock, differenti le versioni degli avvocati delle due parti, nel pomeriggio manifestazione a Bologna. Carburanti, prezzo record, picchi di 2,60 euro per la benzina nel weekend di esodo estivo, Urso, interventi tempestivi ed efficaci, le opposizioni basta annunci. Bordeaux e Madrid assediate dal fuoco, emergenza incendi in Francia e Spagna, allarme supera il Niño, 2027 l'anno più caldo di sempre in Italia, domenica di maltempo. Belli di sera, Colosseo, Pantheon, Castello Sforzesco, dal 1 agosto sperimentazione delle aperture dopo il tramonto dei monumenti di Roma e Milano, il ministro Mazzi valuteremo se estenderle all'autunno. Cari amici, vicini e lontani, su Rai Storia torna il programma di Renzo Arbore che al GR1 dice una straordinaria galleria di personaggi della TV nati alla radio. L'azzurro si tinge di rosso, caos per la nazionale, nomina di Pirlo da CT in bilico per il suo ruolo in un'agenzia di scommesse russa, l'ultima parola spetta a Malagò. Formula 1 alle 15 il Gran Premio in Ungheria, Tour de France a Parigi, passerella trionfale di Pogacar. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La parola di oggi è tensione, quella che agita il mondo tra Medio Oriente ed Ucraina, con le ricadute sul prezzo dei carburanti, quella vissuta ieri in Val di Susa, dove centinaia di attivisti hanno assaltato i cantieri dell'alta velocità. E poi c'è la tensione che ha percorso le vie di Berlino per un attacco in pieno centro, un furgone contro le decine di persone che partecipavano al Gay Pride, bilancio un morto e 16 feriti. Ed è scattata subito la caccia all'attentatore, un giovane legato all'estremismo islamico. Allora iniziamo il nostro racconto proprio dalla capitale tedesca. E non abbiamo il collegamento con Berlino, lo ripristineremo. Abbiamo la corrispondente, ascoltiamo. Ci siamo quasi.
3: La polizia pubblica foto e nome del sospetto. Sarebbe stato Abdul B, 21 anni, a lasciare un furgone sulle persone che si stavano riposando ieri sera nel grande parco del Tiergarten dopo l'imponente marcia del Pride che aveva invaso Berlino. Secondo la stampa, l'uomo apparterrebbe all'ambiente islamista e sarebbe stato in custodia cautelare fino a maggio scorso. Gli agenti avrebbero già perquisito un appartamento ma senza trovare tracce del sospetto. Una persona ha perso la vita subito, non è confermato che si tratti di una ragazza. Altre 16 sono rimaste ferite, 3 di loro sono in pericolo di vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica. Il furgone è arrivato a tutta velocità verso le 22 sui prati del Tiergarten finché non si è schiantato contro un albero. Successivamente l'uomo sarebbe sceso menando fendenti con un coltello sulle persone riunite sul prato. Grande shock a Berlino, dove i Pride sono sempre occasioni di grande festa che mobilitano gran parte della città. L'ultimo evento previsto per oggi è stato annullato. Il cancelliere Merz annuncia: lavoreremo con particolare determinazione per indagare a fondo su questo atto abominevole e garantire che venga punito. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Dal sabato di violenza di Berlino a quello, lo accennavamo in apertura, ad altissima tensione in Val di Susa, dove i cantieri dell'alta velocità Torino-Lione sono stati presi d'assalto da centinaia di persone. Bilancio, un'ottantina di agenti feriti. La cronaca.
4: Doppio assalto ai cantieri dell'alta velocità in Val Susa, prima a quello di San Didero, poi a Chiomonte, dove gli antagonisti vestiti di nero e a volto coperto lanciano pietre, bulloni, bombe carta. Per la prima volta da anni si vedono anche bottiglie incendiare, le Molotov. Le forze dell'ordine rispondono con idranti e lacrimogeni. Secondo i sindacati, oltre 80 i feriti tra gli uomini in divisa, una cinquantina tra i manifestanti, nessuno grave, nonostante due finanzieri siano stati colpiti dalle Molotov. Chi ha partecipato agli assalti indossava maschere antigas e occhialoni per proteggersi dai lacrimogeni, attrezzandosi anche con scudi, guanti, caschi. Gli antagonisti sono riusciti a scavalcare le recinzioni nonostante il filo spinato, mentre altri hanno abbattuto i cancelli del cantiere di Chiomonte. Due camionette dei carabinieri e 4 mezzi di polizia dati alle fiamme. treni sospesi per motivi di ordine pubblico, chiusa per alcune ore l'autostrada Torino-Bardonecchia fra Ulx e Susa Est dopo che un gruppo di militanti ha invaso le corsie. I manifestanti, oltre che dalla Valle e da Torino, arrivavano da Lazio, Toscana e Lombardia, presenti inoltre francesi, spagnoli e tedeschi. Claudio Vigolo, GR1.
2: Una violenza, la sentivamo, durata per ore e condannata da tutte le forze, da tutte le istituzioni e forze politiche. Mi ha raggiunto in studio Vasco Pirri. Allora Vasco, tra i primi ad intervenire è stato il Quirinale.
0: Esattamente, dopo la guerriglia in Val di Susa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedere di trasmettere agli agenti delle forze dell'ordine la sua solidarietà e il suo ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Il capo dello Stato ha inoltre fatto pervenire la sua vicinanza agli agenti feriti. Per Giorgia Meloni, chi lancia bombe carta, incendia, aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, ma sta attaccando lo Stato. Questa è stata la reazione sui social della Premier, che aggiunge ovviamente solidarietà agli uomini e alle donne in divisa. Chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Poi dalla Premier una frase netta: la violenza non piegherà lo Stato. Condanna delle violenze e solidarietà alle forze dell'ordine arrivata anche dai presidenti di Camera e Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Su violenze e scontri nei cantieri TAV arrivano anche i commenti delle forze politiche, tutti di condanna ma con sfumature differenti. Vicinanza agli agenti e condanna delle violenze da numerosi ministri, a partire dal titolare dell'Interno, lo sentivamo prima, Piantedosi, che parla di volontà di escalation. Intervengono i due vice premier puntando il dito contro la sinistra. Per Antonio Tajani, Forza Italia, violenza inaccettabile, sinistra connivente. Matteo Salvini dalla Lega parla di odio alimentato contro le divise e chiede mano pesante contro i criminali. Ferma condanna da noi moderati e dal partito della Premier. Sentiamo Lucio Malan.
5: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà a carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili. Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
0: Dalle opposizioni Calenda Azione dice no all'escalation di violenza della sinistra antagonista. Per Renzi, Italia Viva, chi assalta è un criminale e deve pagare. Condanna delle violenze senza se e senza ma dal campo largo, che ritiene che le violenze facciano il gioco della destra. Dai 5 Stelle ascoltiamo le parole di Giuseppe Conte.
6: Nei confronti di chi si permette di aggredire forze dell'ordine che stanno svolgendo il loro lavoro correttamente.
0: Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri, violenza mai accettabile, ma i Dem respingono le accuse di connivenza e chiedono alla maggioranza di non strumentalizzare. Restiamo sul tema sicurezza e manifestazioni, parliamo del caso Fakir a Bologna. Le posizioni politiche ormai le conosciamo: il centrodestra lamenta un odio preconcetto contro le forze dell'ordine, difende gli agenti che sono intervenuti e attacca il sindaco bolognese Lepore, che ieri ha sporto denuncia per le minacce ricevute via social e la prefettura per lui ha disposto la scorta. Il centrosinistra difende il primo cittadino e chiede verità e giustizia. Oggi alle 18 per Fakir nuova manifestazione nel quartiere Pilastro. Sul versante delle indagini intanto un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la sua morte. Nelle immagini si vede una chiazza di sangue sotto la testa. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti domenica, sostiene che l'uomo si sia ferito alla nuca strisciando per terra, mentre il legale della famiglia del marocchino Fabio Anselmo, chi ritiene che sia stato ferito dagli agenti. Ascoltiamoli.
7: C'è un'attenzione del poliziotto alla testa, perché quest'uomo era molto agitato e batteva la testa, quindi la testa viene fermata in maniera adeguata mettendo una mano sotto perché non si graffiasse, una mano sopra.
8: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integra.
2: Allora, fin qui due grandi fatti di cronaca, la Val di Susa e Fakir, i commenti della politica, ma c'è un altro tema che tiene banco in queste ore: il caro carburanti, con il prezzo di benzina e diesel che ormai hanno raggiunto livelli record, ne parleremo tra pochissimo, su cui il governo è a lavoro per trovare possibili soluzioni, vero Vasco?
0: Sì, con la ripresa delle tensioni internazionali è tornato a crescere il prezzo del petrolio e di conseguenza anche il prezzo quando andiamo a fare riferimento. Il governo ha annunciato di essere al lavoro per il contenimento dei prezzi. Venerdì, l'altro ieri, c'è stato un confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti, in cui si è approfondito sulle iniziative da adottare anche sull'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Meccanismo delle accise mobili che viene chiesto da più giorni dalle opposizioni, in particolare dalla segretaria PDL Schlein. Proprio sui prezzi dei carburanti sentiamo il servizio.
9: Per famiglie e imprese diventa sempre più pesante l'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio sui costi dell'energia e sui carburanti. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Solo a luglio e agosto per i carburanti, dice il Codacons, gli italiani spenderanno quasi 11 miliardi, due in più rispetto allo scorso anno. Oggi in autostrada, benzina e gasolio self-service costano già più di 2 euro al litro in media. Sulla rete stradale ordinaria si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta a ridurre la pressione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora molto risicati. Novità potrebbero però arrivare in settimana, prima del Consiglio dei Ministri del 4 agosto. L'intervento sarà tempestivo ed efficace, ha detto ieri il ministro delle imprese Urso. Fabio Comini, GR1.
2: Alle 8:11 su Rai Radio 1, la pagina estera, con le crisi internazionali che sono le cause dirette degli scossioni dei mercati energetici. Iniziamo dall'Ucraina, che continua ad essere uno degli scenari di maggiore destabilizzazione internazionale. Quella appena trascorsa è stata l'ennesima notte di raid russi, pesantissimi quelli che hanno preso di mira Kiev, un palazzo di 18 piani in fiamme, ed altri missili balistici sono segnalati sui cieli ucraini. Nell'area di Chernihiv, provenienti da Mosca, potrebbero colpire la capitale nei prossimi minuti. Intanto Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. La Repubblica Islamica da parte sua ha convocato l'incaricato d'affari di Kiev. E a proposito della guerra tra Stati Uniti e Iran, si scalda il fronte del Mar Rosso tra Houthi e Arabia Saudita. Donald Trump invece sembra frenare sull'estensione degli attacchi militari all'Iran, mentre la Repubblica Islamica parla di pesanti perdite inflitte all'esercito di Washington. Il corrispondente.
10: I Pasdaran sostengono di aver ucciso nelle ultime settimane oltre 200 soldati americani e di aver distrutto 11 caccia ed elicotteri degli Stati Uniti. L'Iran, per la seconda notte consecutiva, è stato risparmiato dai bombardamenti del Pentagono. Secondo il New York Times, Trump avrebbe accantonato i piani di un'escalation significativa dell'offensiva militare per il timore di un esaurimento delle scorte di intercettori Patriot. Ma la tensione resta alta per il controllo degli stretti. Hormuz, che resta di fatto chiuso, ma anche Bab el-Mandeb, all'imbocco del Mar Rosso, dove è ormai di nuovo guerra aperta con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita. Dopo aver subito il bombardamento del porto di Hodeida, i miliziani alleati di Teheran hanno lanciato missili balistici sulla città saudita di Jizan. Alcuni sono stati intercettati da un sistema di difesa aerea greco, ma altri hanno colpito impianti petroliferi e una base aerea. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E c'è anche l'altro fronte del conflitto medio orientale, quello che vede coinvolto Israele, alleato di ferro degli Stati Uniti. Netanyahu torna alla Casa Bianca e nel frattempo l'epicentro più recente delle tensioni diventa la Cisgiordania. L'inviata.
11: A Kusra la scorsa notte i coloni danno alle fiamme una moschea mentre proprietà del villaggio vengono vandalizzate. Tornano a Tel, località dello scontro culminato nella sparatoria in cui 4 palestinesi e 2 israeliani sono rimasti uccisi. A Karawat, Bani Hassan, la bandiera israeliana viene issata su un palazzo. I raid dell'esercito israeliano hanno condotto a 80 arresti. Il comando centrale delle forze di difesa vieta gli accessi ai palestinesi negli insediamenti. Entrare nei cantieri edili richiederà speciali autorizzazioni, questioni di sicurezza che però hanno un impatto collettivo. Centinaia di migliaia di palestinesi anche ieri sono rimasti chiusi dai posti di blocco tra le città. 4 nuovi avamposti vengono stabiliti nell'area di Nablus. Il leader del Partito Democratico d'opposizione, Yair Golan, accusa il premier Netanyahu di avere trasformato la Cisgiordania in una polveriera. Su canale 13 della televisione israeliana, l'esercito ha messo in guardia dal rischio di una nuova intifada. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Siamo all'inferno dei roghi in Francia e Spagna. Circa 300.000 le persone evacuate dalle zone colpite. Madrid e Bordeaux assediate dalle fiamme. Parigi schiera anche i militari. Un morto a Valencia. Ci aggiorna il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
12: In Francia la minaccia rappresentata dagli incendi nel sud-ovest del paese resta molto grave. Il governo Le Cornu ha deciso da ieri sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per operare insieme ai Canadair. Le persone evacuate tra i dipartimenti della Gironda e delle Landes sono salite a 220.000 tra residenti e turisti, e gli incendi ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata intanto accorciata l'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita vicino Valencia a causa di un incendio boschivo. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono stati ancora fermati. Ora pensiamo a mettere in sicurezza i cittadini, ha detto il premier Sanchez. In un secondo tempo penseremo alla ricostruzione. Da Parigi, linea Roma.
2: Incendi alimentati dal gran caldo, lo sentivamo, caldo che però proprio in queste ore concede una tregua qui in Italia, in concomitanza con le partenze per le vacanze. In studio mi è raggiunto Paola Guarnieri, buongiorno.
13: Buongiorno Salvatore, con l'avanzare dell'estate i fine settimana diventano momenti particolarmente critici dal punto di vista degli spostamenti e le condizioni meteo possono fare la differenza. Ci arriviamo. Prima però, in riferimento a quanto sta accadendo in Francia e Spagna per gli incendi devastanti, ricordiamo che ad aggravare il quadro climatico che sfocia poi negli incendi è sempre il cambiamento radicale di origine antropica del clima, caldo estremo e siccità. 2026 e 2027 sono ancora più emblematici in questo senso per il ritorno del Niño, il fenomeno climatico naturale che si verifica in media ogni 5 anni e che si innesta in una situazione climatica già compromessa. Secondo uno studio pubblicato su Nature, l'attuale El Niño, che da qualche mese staziona sulle coste del Sud America lato Oceano Pacifico, è destinato a essere il più imponente degli ultimi 150 anni, capace di provocare stravolgimenti meteorologici a livello globale, e farà del 2027 l'anno più caldo mai registrato. Su questo Eleonora Belviso ha intervistato il climatologo del CNR Antonello Pasini, ascoltiamo.
14: El Niño è un fenomeno climatico naturale e periodico. Le acque del Pacifico equatoriale si riscaldano in modo anomalo e questo modifica la circolazione atmosferica globale. Quest'anno sembra essere il più potente dell'ultimo secolo e mezzo. Quali sono gli effetti in corso?
15: Grosse siccità, grosse ondate di calore in Australia, in Indonesia e così via, e grandi alluvioni in Perù, in Cile, che già tra l'altro si stanno vedendo in questo momento.
14: Ripercussioni in Europa?
15: Soltanto indirette. Bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico, anche se ovviamente il riscaldamento maggiore a livello globale ha poi influenze anche sulle nostre regioni.
14: In ogni caso indica un'accelerazione del cambiamento climatico di origine antropica.
15: Sicuramente, uno adesso si preoccupa molto di quest'annata difficile per il Super El Niño, però quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è il trend in salita di origine antropica. Dobbiamo adattarci. Nel contempo però dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più brutti, perché l'adattamento ha un limite. Dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, la deforestazione e così via.
13: Questo è il quadro ampio, globale, quello che ci aspetta nel medio-lungo periodo. Quanto alle condizioni del fine settimana, partiamo dal traffico che anche oggi, come dicevate, sarà intenso sulle strade, weekend da bollino rosso. L'ANAS nell'intero fine settimana ha previsto oltre 27 milioni di spostamenti verso le mete vacanziere. A complicare la situazione, il nuovo stop alla circolazione ferroviaria nello snodo di Firenze. Da oggi alle 23 e fino alle 11 di giovedì 30 luglio, come è accaduto all'inizio del mese, i treni provenienti da sud si fermeranno alla stazione Campo di Marte. Quelli provenienti da nord a Santa Maria Novella, il tratto intermedio sarà saranno predisposti bus sostitutivi, navette. La causa è sempre la sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. La buona notizia a questo punto, ne abbiamo bisogno, arriva in parte dal meteo. Il grande caldo da qualche giorno è in pausa, ma arrivano i temporali. All'Etta arancione in Toscana per nubifragi, gialla in altre 9 regioni. Le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
16: Piogge e temporali oggi interesseranno il centro-nord, ma anche parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare, e ci aspettiamo nuova andata di caldo dalla giornata di giovedì.
2: E dopo quest'ampia pagina in cui abbiamo parlato di meteo, degli spostamenti, dei cambiamenti climatici, torniamo alla cronaca. È stato fermato il presunto assassino, reo confesso, del giornalista 53enne Luigi Esposito, trovato carbonizzato il 19 luglio nelle campagne di Eboli. Si tratta di un senza fissa dimora, è ancora da chiarire il movente. Abbiamo intervistato il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone.
17: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, è una sorta di fantasma, quindi è stato particolarmente complicato malgrado i carabinieri avessero messo in campo anche strumenti tecnologici avanzati.
18: Una volta trovato in questo casolare abbandonato, il tunisino ha confessato tutto, ha raccontato di aver ucciso brutalmente Esposito dopo un litigio e secondo l'autopsia, quando ha dato alle fiamme il suo corpo, il giornalista era ancora in vita. Procuratore, vi ha raccontato perché?
17: Lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare, spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
18: Da quanto avete ricostruito? I due si conoscevano da tempo?
17: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di vari contatti negli ultimi giorni, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. I due certamente si conoscevano.
18: I familiari di Esposito chiedono di chiarire il movente e tutti i punti ancora oscuri.
17: Quando avranno la possibilità di vedere gli atti capiranno quello che è il movente che è stato indicato dall'autore del reato, sul quale ovviamente noi faremo tutti i doverosi accertamenti.
18: Valeria Volatile, GR1.
2: Ha subito una frenata la trattativa tra FIGC e Andrea Pirlo, il candidato alla panchina della nazionale, infatti Global Ambassador della più importante agenzia di scommesse russa, un ruolo incompatibile con quello di commissario tecnico. Il caso è diventato anche politico, alcuni esponenti sono infatti contrari a questo punto alla sua nomina. Ma l'ultima parola spetta al presidente della Federazione Malagò, che sta studiando il dossier. Ciclismo, cara il sipario sul Tour de France, con l'attesa passerella trionfale dello sloveno Pogacar, modifiche all'ultima tappa di oggi per i roghi nel sud-ovest del paese.
19: Gli incendi che stanno devastando la Gironda hanno indotto gli organizzatori ad accorciare la passerella finale di Parigi da 133 a 89 km, partenza ritardata e due giri in più sui Campi Elisi, ma sempre con il circuito di Montmartre. Ultima occasione per i pochi velocisti rimasti, ultima possibilità anche per l'Italia di centrare una vittoria. Certe tutte le classifiche, da quella a punti, la maglia verde, appannaggio di Mats Pedersen, a quella a poids degli scalatori, che sarà portata nella capitale francese da Richard Carapaz, capace di vincere due tappe alpine su tre. Il re del Tour sarà ancora una volta Tadej Pogacar, quinto Tour e ingresso ufficiale nell'Olimpo delle idee del pedale, con Indurain, anche Till, Hinault e Merckx, ma pronto a superarli già il prossimo anno. Lo sloveno chiude con cinque tappe vinte e una regalata del Toro, coccolato anche ieri sulle rampe finali del Tour per consentire al giovane messicano di conquistare il terzo gradino del podio dietro a Remco Evenepoel. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Non solo ciclismo, anche la Formula 1 in questa domenica di grande sport. Alle 15 la partenza del Gran Premio d'Ungheria, in pole la McLaren di Norris, nelle qualifiche di ieri penalizzato sia Hamilton che Antonelli.
20: Le carte bollate, le investigazioni, i tempi, due ore e mezzo e oltre per prendere le decisioni, a rovinare una qualifica bellissima all'Hungaroring, tirata intensa sul filo dei centesimi. La pista dice che la pole se l'è presa Norris su una McLaren tornata brillante, 12 centesimi appena su Hamilton, ma l'inglese della Ferrari verrà penalizzato per aver ostacolato Piastri. Partirà quinto, con la prima fila che viene allora ereditata dall'altro cavallino, Leclerc, secondo, che dice: vincere si può.
21: Lo spero, andrò nella gara provando a fare quello, ma la McLaren ha mostrato una performance molto buona oggi, quindi non sarà facile sicuramente e la partenza sarà chiave.
20: Alle spalle del Monegasco ci sarebbe Antonelli, il quale però a sua volta paga tre posizioni di penalità per non aver rallentato a sufficienza con bandiere gialle, decisione che stride un po' con i fatti austriaci, ma tant'è. Il leader del mondiale, che partirà settimo, commentava così le sue possibilità in gara prima della sentenza.
22: Cercare di sicuramente fare il podio sarebbe un buon risultato, non sarà facile perché comunque andiamo tutti forti lì davanti, però sono fiducioso che se facciamo le cose correttamente possiamo ottenere un bel risultato.
20: Seconda fila che diventa dunque Piastri Verstappen, terza fila Hamilton Russell, Antonelli settimo. Qui sorpassare è complicato, ma è dal 2020 che chi parte dalla pole non vince. Dunque tutto il contrario di tutto. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Alle 8:24 minuti andiamo nel Regno Unito, dove finisce in vendita un pezzo di storia del paese in mezzo al fiume di Londra.
1: Saranno vendute al miglior offerente due isolette in mezzo al Tamigi, dove si è svolta la vicenda che ha cambiato il corso della monarchia. Home Island e Hollyhock Island in Berkshire sono due isole private collegate tra loro. La prossima settimana saranno messe in vendita dall'agenzia immobiliare Savills, base d'asta 1.650.000 sterline, quasi 2 milioni di euro, il prezzo per acquistare un pezzo di storia. All'inizio degli anni 30 le due isolette offrivano un rifugio lontano da occhi indiscreti al futuro re Edoardo VIII e la sua amante segreta, la socialite americana e due volte divorziata Wallis Simpson. L'amore ebbe così modo di crescere, poi Edoardo VIII ereditò il trono, il governo inglese chiarì che un matrimonio con la signora Simpson sarebbe stato impossibile e si scatenò la crisi costituzionale che portò alla storica abdicazione di Edoardo nel 1936. Oggi la tenuta grande, poco più di un ettaro, ospita una casa ristrutturata con 5 camere da letto. Savills descrive l'opportunità di acquistare le due isole private a breve distanza da Londra come straordinariamente rara e tutto sommato a buon mercato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Dalla bellezza sul Tamigi a quella di alcuni grandi monumenti italiani che aprono eccezionalmente anche la sera, una sperimentazione per avvicinare il grande pubblico alla storia e alla cultura del nostro paese.
3: Tre luoghi iconici, Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco, sperimentano per il mese di agosto fino a 4 ore di apertura in più. Al Colosseo la notte aggiunge suggestione, passano da 2 a 4 le visite fino alle 23:30. Il direttore del parco archeologico, Simone Quilici.
4: La notte al Colosseo con la luna è descritta storicamente, quindi è una grande esperienza poetica e romantica. Io spero molto anche nei romani che potranno riappropriarsi di uno dei monumenti più importanti di Roma.
3: Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
23: Monitoreremo di giorno in giorno l'andamento, diciamo, di questa sperimentazione per poi valutare eventualmente anche se prolungarla e come estenderla anche magari nell'autunno e anche poi dalla prossima stagione, dall'anno prossimo.
3: Francesca Cosentino, GR1.
2: Torna stasera su Rai Storia una nuova versione di Cari amici vicini e lontani, il programma realizzato da Renzo Arbore in occasione dei 60 anni della radio italiana. 9 puntate restaurate dai laboratori delle Techerai, introdotte in questo nuovo formato proprio da Arbore. Noi lo abbiamo intervistato.
24: Cari amici vicini e lontani, buonasera.
25: Si comincia con Nunzio Filogamo, con la storica frase che aprì il primo festival di Sanremo, solo radiofonico. Poi Quattro Moschettieri, la comicità di Batto 4, la musica che ha fatto da colonna sonora alla vita italiana negli anni 60. Renzo Arbore restituisce ancora una volta voci e suoni della storia della radio in Italia attraverso questo programma intitolato significativamente Cari amici vicini e lontani.
26: È un programma straordinario, per me è preziosissimo perché è un'antologia di tutti quelli che hanno fatto lo spettacolo, sono passati dalla radio e sono approdati poi in televisione. Mike Buongiorno, Corrado, Pippo Baudo, Raimondo e Sandra, c'erano i giornalisti sportivi, Sandro Ciotti, insomma è una galleria straordinaria.
25: È una galleria di personaggi ma anche di voci e musiche, anche i primi DJ.
26: Anche i primi DJ, certo, quindi si vedono delle facce che per molti erano sconosciute ma quel programma era così popolare. C'è una nuova versione quindi su Rai Storia, bene me, che farà rivedere le puntate con grandi protagonisti della radio e della televisione.
25: Paola D'Angelo, GR1.
2: Al via le audizioni per un musical sulla vita e la carriera di una grande protagonista del mondo dello spettacolo. L'opera si chiama Raffaella, lo spettacolo Omaggio a Raffaella Carrà che debutterà a Roma a febbraio 2027 con la regia di Luciano Cannito. Si cercano interpreti tra i 20 e i 25 anni con un'ottima qualità di danza e padronanza vocale. Appuntamento per la selezione il 23 settembre al Teatro Brancaccio di Roma. Sono le 8:28, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Cacavo, regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi, al microfono Salvatore Sabatino, questa è Rai Radio 1, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto di giornata, il GR torna con voi alle 9, ora c'è la musica di Radio 1.
27: Radio 1, un mondo da sentire. mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
0: Rai Radio 1 Sport.

giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

0: regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Ore 9:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo a Berlino. I caccia al ragazzo di 21 anni vicino alla galassia estremista islamica che ha lanciato il suo furgone sul Gay Pride uccidendo una persona e ferendone 16.
4: Per ore nelle strade di Berlino, sfilate, concerti, colore, uno sfoggio di libertà su cui all'improvviso piomba il terrore. Accade attorno alle 22 quando un furgone bianco si lancia a tutta velocità contro una parte della folla festante del Gay Pride nel parco cittadino di Tiergarten. C'è chi dirà che andava a 80 km orari. Dal veicolo esce un uomo e con un'arma da taglio in mano, secondo diversi testimoni, inizia ad aggredire alcune persone prima di fuggire a piedi. La polizia lo ha subito identificato, ma è ancora latitante. Abdul B., 21 anni, legato ad ambienti islamisti berlinesi, già noto alle autorità che ne hanno diffuso una foto. Secondo la stampa tedesca era stato rilasciato da un riformatorio a maggio scorso. Non è ancora chiaro se il ragazzo abbia agito da solo o con altri aggressori, come sostengono alcune fonti. Il cancelliere tedesco Merz ha promesso determinazione nelle indagini e parlato di atto abominevole. È stato un attacco alla nostra società libera e cosmopolita, il commento di condanna del sindaco di Berlino. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Ucraina, nella notte 6 missili balistici su un quartiere residenziale di Kiev, in fiamme un palazzo di 18 piani. Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. L'Iran convoca l'incaricato d'affari di Kiev. La guerriglia in Val di Susa con l'assalto ai cantieri dell'alta velocità di centinaia di antagonisti incappucciati. Negli attacchi utilizzate anche Molotov, camionette date alle fiamme, decine feriti tra le forze dell'ordine. Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto e la vicinanza ai feriti. La Premier Meloni ribadisce: chi lancia bombe e carte e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea, ma la violenza non piegherà lo Stato. Condanna unanime della politica. E si temono incidenti anche a Bologna, dove questa sera è stata indetta una nuova manifestazione per la morte di Fakir. Si terrà al Pilastro, quartiere dove è avvenuto l'intervento della polizia. Intervento documentato da nuove drammatiche immagini.
5: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate. Tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
6: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
5: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
7: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto, si procura una lesione.
5: C'è grande allerta infine oggi a Bologna per la manifestazione al Pilastro organizzata da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Emergenza incendi in Spagna e Francia, 300.000 gli sfollati, un morto vicino a Valencia, le fiamme avanzano verso Toledo. Messaggio della Presidente della Commissione von der Leyen: l'Europa è al vostro fianco, inviati 11 velivoli dell'Unione. Milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza, giornata di traffico intenso e code ai valichi di frontiera, spostamenti accompagnati da tempo instabile e con temporali al centro nord. Allerta arancione della Protezione Civile.
1: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese, un'ultima ora di cronaca. Un 35enne è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che questa notte a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta sulla statale. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso, i carabinieri lo hanno trovato in stato confusionale sotto l'effetto di droga e alcol. Si temono incidenti stasera a Bologna per la nuova manifestazione indetta per ricordare Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia al sindaco Lepore dopo le minacce dei giorni scorsi per avere organizzato la manifestazione poi sfociata in violenze è stata assegnata la scorta. Ieri aveva denunciato gli hater. Sul fronte delle indagini intanto un nuovo video mostra il corpo di Fakir con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta, attesi gli esami tossicologici. Ora a Berlino, ancora sotto shock per il furgone piombato sulla folla che partecipava al Pride. Un morto e 16 feriti, un atto abominevole, lo ha definito il cancelliere Merz, mentre è in corso un'enorme caccia all'uomo. Ci colleghiamo con la corrispondente Barbara Gruden.
2: Sì, la polizia pubblica foto e nome del sospetto, sarebbe stato Abdul V, 21 anni, a lanciare un furgone sulle persone che ieri sera si stavano riposando nel grande parco del Tiergarten dopo l'imponente marcia del Pride che aveva invaso Berlino. Secondo la stampa l'uomo apparterebbe all'ambiente islamista e sarebbe stato in custodia cautelare fino a maggio scorso. Gli agenti avrebbero già perquisito un appartamento nel centro della città, ma non avrebbero trovato traccia del sospetto. Una persona ha perso la vita subito, si tratterebbe di una ragazza, ma questa notizia non è stata confermata. Altre 16 sono rimaste ferite, 3 di loro sono in pericolo di vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica, il furgone è arrivato a tutta velocità attraverso i prati del Tiergarten per poi schiantarsi contro un albero. Successivamente l'uomo sarebbe sceso dal furgone e avrebbe menato fendenti con un coltello sulle persone che si trovavano in quella zona. Linea a voi.
1: La Spagna e la Francia ancora alle prese con l'emergenza incendi, 300.000 gli sfollati, un morto vicino a Valencia, le fiamme avanzano ora verso Toledo. Ai due paesi il messaggio della Presidente della Commissione Europea von der Leyen: l'Europa è al vostro fianco, inviati 11 velivoli dell'Unione. E secondo uno studio pubblicato su Nature, l'attuale El Niño è destinato a essere il più importante degli ultimi 150 anni, capace di provocare stravolgimenti meteorologici a livello globale. Su questo abbiamo intervistato Antonello Pasini, fisico climatologo del CNR. Ascoltiamolo.
3: El Niño ha come conseguenza diretta l'aumento di temperature nel Pacifico tropicale e subito dopo ci sono grosse siccità e grosse ondate di calore in Australia, in Indonesia e così via, e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette, anche se ovviamente il riscaldamento maggiore a livello globale ha poi influenze anche sulle nostre regioni.
1: Un'altra giornata di traffico intenso e code ai valichi di frontiera per le partenze verso le località di vacanza, spostamenti sulle strade accompagnati da tempo instabile con temporali al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 9 regioni. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
4: Piogge temporali oggi interesseranno il centro-nord, ma anche parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento, piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova ondata di caldo dalla giornata di giovedì.
1: Video messaggio di Papa Leone per i ragazzi portoghesi in occasione della giornata nazionale della gioventù. Dal pontefice l'invito ad avere sete di verità, fame di giustizia e il non accontentarsi di valori effimeri.
5: Abrir as portas do coração a Cristo.
1: Aprire le porte dei cuori a Cristo, dice il pontefice, è un dovere per chi, come voi, non deve mai smettere di sognare un mondo di pace e fratellanza. E ora lo sport, il futuro della nazionale di calcio. Ha subito una frenata la trattativa tra la FIGC e Andrea Pirlo. Il candidato alla panchina azzurra, infatti Global Ambassador della più importante agenzia di scommesse.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Pista islamica per l'attentato al Pride di Berlino, ricercato un 21enne di origine libanese sostenitore dell'ISIS. Von der Leyen, la violenza non ha posto nelle nostre società. Giorgia Meloni, l'Italia condanna odio ed estremismi. Guerriglia NoTav in Val Susa, quasi 130 agenti feriti, 450 identificati. Attivisti anche dall'estero, grande giornata di lotta. Mattarella chiama Piantedosi, la Premier, attacco allo Stato, non difesa delle idee. Emergenza incendi in Spagna e Francia, dopo Madrid un nuovo fronte di fuoco vicino a Valencia, ancora critica la situazione in Gironda. Prima mondiale alle Molinette, una donna torna a vedere dopo il trapianto di parte della retina da un occhio all'altro. Al GR1 il medico che ha avuto l'intuizione ed ha eseguito l'intervento. Teatri condominiali nella lista del patrimonio UNESCO, 10 gioielli tra Emilia Romagna, Marche e Umbria. Il ministro Giuli, un riconoscimento culturale e sociale per le persone che ci vivono. Effetto Odissea, Favignana, la nuova Itaca, nella location del Colossal di Nolan e boom di turisti, sold out per i tour sulle orme di Ulisse. Il caso Russia frena l'arrivo di Pirlo in nazionale, ore di riflessione in FIGC, panchina azzurra ancora senza una guida. Formula 1 alle 15, il via al Gran Premio d'Ungheria, tutto in diretta su Rai Radio 1, tra penalità e colpi di scena si accende la lotta per il mondiale. Tour de France, Parigi in corona Pogacar, quinto trionfo e ingresso nella leggenda. Giorgio Schiavoni in studio. Sarebbe un simpatizzante dell'ISIS il responsabile dell'attacco al Pride di Berlino, tuttora ricercato. L'odio e la violenza non hanno posto nelle nostre società, siamo tutti uniti al fianco della comunità LGBTQI+, scrive su X la presidente della Commissione

0: UE, von der Leyen, condanna l'attentato anche la Premier Meloni che esprime vicinanza alla Germania. In collegamento, la nostra corrispondente.
1: Abdul Ballou, 21 anni, cittadino tedesco ma di origine libanese. È questo l'uomo cui dà la caccia alla polizia tedesca. Il suo nome è uscito nel contesto delle indagini sul furgone che ieri sera ha investito i partecipanti al Pride per finire schiantato contro un albero. Gli agenti stanno setacciando i tunnel sotto il parco del Tiergarten. Stamani hanno fatto irruzione a un appartamento, finora senza esito. E non si esclude che siano coinvolte più persone e che Ballou sia solo un prestanome. Molti punti interrogativi. Secondo alcuni giornali, Ballou avrebbe tentato di unirsi allo Stato Islamico in Siria, ma sarebbe stato arrestato al suo ritorno a Berlino con l'accusa di preparare un attentato. Sarebbe stato poi rilasciato a maggio. Per altri, a maggio sarebbe invece uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna per lesioni e minacce. Tutti punti che potrebbero venire chiariti tra poco dal ministro degli interni Dobrindt, atteso per un punto stampa qui sul luogo dell'attentato. La Bild scrive che intanto è salito il numero dei feriti, sono 25, di cui 3 gravissimi. Una donna invece morta ieri sul colpo aveva 36 anni. Il cancelliere Merz annuncia: faremo di tutto per punire i colpevoli di un'azione abominevole che minaccia il nostro stile di vita. Berlino, Barbara Grudinger, R1.
0: Ed ora i precedenti attentati in Germania, a partire da quello che ha insanguinato la capitale 10 anni fa.
2: Berlino precipita nel terrore il 19 dicembre del 2016, quando un jihadista dell'ISIS, il tunisino Anis Amri, a bordo di un camion, si lancia contro la folla ai mercatini di Natale. 12 morti, fra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo. Il terrorista si dà alla fuga, viene poi ucciso a Sesto San Giovanni 4 giorni dopo, durante un'operazione di polizia. Una stagione terroristica che sembrava conclusa. Nel 2022, un cittadino tedesco di origini armene a Berlino, stessa area, si scaglia con l'auto su un marciapiede, uccide un insegnante, ferisce gravemente alcuni studenti in gita. Nel febbraio dello scorso anno, a Monaco di Baviera, un richiedente asilo afghano di 24 anni travolge con l'auto i manifestanti di un corteo sindacale. Muore una donna e la sua bimba di 2 anni. Altri attacchi legati a estremismi di matrice xenofoba. Nel capodanno del 2019 a Essen, un cinquantenne tedesco investe gruppi di pedoni afghani e siriani. A marzo 2025 a Mannheim, un quarantenne tedesco a bordo di un SUV travolge la folla. Alba Arcuri, GR1.
0: Accennavamo alla solidarietà della Premier Meloni che sulle notizie che giungono da Berlino su X scrive: l'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo. Sul fronte interno, dopo gli scontri in Val di Susa tra forze dell'ordine e Notav, la Premier manifesta vicinanza agli uomini e alle donne in divisa. Chi lancia bombe carta, afferma, incendia e aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca lo Stato. La violenza non piegherà le istituzioni. Il Presidente della Repubblica Mattarella ieri ha chiamato il Ministro dell'Interno Piantedosi per trasmettere agli agenti la sua solidarietà e il ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Sul tema della sicurezza si concentra il confronto politico.
3: La condanna dell'attentato di Berlino e la solidarietà ai feriti sono comuni. Le posizioni si allontanano su cause e conseguenze. Tommaso Foti, Fratelli d'Italia, vuole più controlli alle frontiere e rimpatri immediati. Matteo Salvini ricorda di aver sempre definito il fanatismo islamico il problema d'Italia ed Europa, invocando lo stop a nuove moschee. Parole lontane da quelle di Matteo Renzi, che chiede accanto alle indagini una battaglia culturale contro il terrorismo. Riccardo Maggi: più Europa, maggiori diritti. E per AWS non importano nazionalità o religione dell'attentatore, ma la volontà di fare una strage. Stesso schema sulle violenze no-TAV. A sinistra ci sono sempre dei ma, commenta il governatore del Piemonte Alberto Cirio, Forza Italia. Maurizio Lupi, Noi Moderati.
4: Sono criminali e violenti, e dare alibi o giustificazione ideologica è altrettanto essere con.
3: Inqualificabile strumentalizzazione, replica il PD, inventano una connivenza che non c'è. Angelo Bonelli, AWS.
5: La destra la smetta di farci accuse inqualificabili, perché quei 60 sono conosciuti in tutta Europa.
3: E chiede: perché Piantedosi non li ha fermati prima? Lucio Bondi, GR1.
0: E ora la cronaca degli scontri di ieri in Val di Susa.
6: Sono quasi 130 i feriti tra le forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. 2 le camionette dell'arma, date le fiamme, e sono invece 450 al momento gli identificati per gli scontri nei cantieri della TAV Chiomonte. Ad agire il blocco nero sono i violenti che fanno parte dell'area più oltranzista dei NOTAV, provenienti per la maggior parte da Francia, qualcuno da Spagna, Germania e un gruppetto dall'Italia. Ognuno aveva una squadra e compiti precisi. Si riconoscevano con nomi in codice, gesti e simboli come il nastro adesivo. incisivo sulle giacche nere. L'importante è non pronunciare nomi e dettagli che potessero agevolare l'identificazione da parte degli uomini in divisa. Hanno lanciato pietre, bombe, carte e molotov che non si erano quasi mai viste. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni. Gli attivisti, quasi 20.000 secondo gli organizzatori, con maschere antigas, vestiti neri, incappucciati, occhialini per proteggersi dai lacrimogeni, ombrelli per non essere identificati, per sfuggire quindi alle telecamere e soprattutto ai droni della Digos. Elena Paba, GR1.
0: Il caso Fakir: la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore e c'è allerta per la manifestazione di questo pomeriggio al quartiere Pilastro.
7: Lepore, ti vogliamo come Fakir. O ancora, speriamo che qualcuno ti pianti una pallottola in testa. Sono alcune delle minacce social giunte al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, al termine della manifestazione convocata lunedì per stare vicino alla famiglia di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro. La scorta per il primo cittadino verrà attivata nei prossimi giorni. Intanto, ieri sera, durante la veglia per la morte di Fakir, la sorella Khadija, che in precedenza aveva parlato di vendetta, ha precisato di essere stata accecata dal dolore.
8: Vogliamo con ogni fibra del nostro essere solo giustizia. Vogliamo verità, vogliamo capire perché mio fratello oggi non respira più.
7: E dopo gli scontri di lunedì scorso nel quartiere Pilastro, scontri che hanno causato il ferimento di 64 agenti e danni alla città per 200.000 euro, c'è grande allerta per la manifestazione convocata da associazioni e collettivi oggi alle 18. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Rai Radio 1, le 13:09. In Francia e Spagna non cessa l'emergenza incendi, in particolare la situazione nella Gironda rimane molto critica, così come nei dipartimenti delle Landes e del Var. Lo scrive sui social il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, il corrispondente.
9: L'avanzata del fuoco resta difficile da contenere nel sud-ovest della Francia. Alcuni roghi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, dove alcuni treni sono stati sospesi. Il numero delle persone evacuate nella regione è salito a 220.000 e la situazione resta sfavorevole, ha fatto sapere il ministro degli interni Nunes. Per rafforzare le squadre di soccorso, da ieri sono operativi anche 1.500 soldati e un aereo militare che opera insieme ai Canadair civili. Per alleggerire il carico di lavoro dei vigili del fuoco e dei gendarmi, per la prima volta è stato ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. Non più 133 chilometri, ma 89, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La situazione è ancora difficile anche in Spagna. Dopo le emergenze nelle regioni di Madrid e Avila, un nuovo fronte si è aperto vicino alla città costiera di Valencia, dove un uomo ha perso ieri la vita in un'area boschiva e 15.000 persone sono state evacuate. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Medio Oriente, seconda notte consecutiva senza attacchi americani e l'Iran annuncia il conseguente stop ai raid di rappresaglia. Dietro a questa nuova tregua ci sarebbero i timori americani per le proprie scorte belliche.
10: Sarebbero stati il vicepresidente americano Vance e il capo di Stato Maggiore Interforze Kane a fermare l'escalation. Kane in particolare avrebbe lanciato l'allarme per le scorte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea e avrebbe così convinto Trump. Il presidente incontrerà martedì a Washington l'israeliano Netanyahu, che condividerà con lui nuove informazioni su un'accelerazione iraniana per l'arma nucleare. La guerra si allargherà se Trump ascolta Netanyahu, avvertono i Pasdaran, che definiscono anche obiettivi legittimi la Gran Bretagna e tutti quei paesi che sostengono gli USA nella guerra. In un colloquio con il capo della diplomazia europea Callas, il ministro iraniano Araghchi ha chiesto all'Unione e all'ONU di condannare l'attacco ucraino contro un mercantile di Teheran nel Mar Caspio che secondo Kiev stava trasportando armi in Iran. Si è discusso anche dello stallo nello stretto di Hormuz, dove gli americani hanno dirottato 12 navi che tentavano di forzare il blocco imposto da Washington, mentre continua ad infiammarsi il fronte Mar Rosso dopo l'attacco degli Houthi sulle raffinerie di Riyadh. Nel nord dello Yemen sono scoppiati scontri tra le forze yemenite e le milizie sostenute dall'Arabia Saudita. Valentina Isa, GR1.
0: Il Papa all'Angelus da Castel Gandolfo invoca la pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, in particolare a Gaza e Cisgiordania, che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Ascoltiamo.
11: rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
0: Caro carburanti, il governo accelera, tra le soluzioni possibili, subito un decreto che salvi l'estate, poi l'intervento sulle accise.
12: Il nuovo intervento contro la fiammata dei prezzi di benzina e diesel è atteso in settimana. Dovrebbe trattarsi di una misura ponte verso l'attivazione delle accise mobili, per cui si aspetta ancora l'incasso dell'extra gettito IVA. Un decreto da un centinaio di milioni di euro che interverrebbe come inizio maggio prevalentemente sul diesel, con uno sconto maggiore rispetto alla benzina. Il gasolio da inizio luglio è salito di oltre 29 centesimi, mentre la verde di circa 17. Ma gli aumenti proseguono. Anche oggi le rilevazioni del Ministero delle Imprese danno entrambi i carburanti in rialzo. La verde al self resiste poco sotto i 2 euro al litro, mentre il diesel si avvicina a quota 2,20. Più critica la situazione in autostrada, dove sono rispettivamente a 2,07 e 2,25. Una stangata sull'esodo estivo alle porte, ma con piccoli accorgimenti si può risparmiare, spiega Barbara Venuti, consumatori attivi.
13: Scegliere rifornimenti self anziché il servito, verificare la pressione delle gomme, imparare a distribuire i pesi in auto, soprattutto ora che è periodo di vacanze. Stessa cosa per quanto riguarda l'utilizzo del climatizzatore, non spariamo la palla, soprattutto quando l'auto è stata molte ore al sole. Impariamo a usare una velocità moderata.
12: Francesca Capannolo, GR1.
0: Il caldo dà tregua, ma non il maltempo. Allerta gialla in 9 regioni, arancione in Toscana, con nubi fragili in Lucchesia, allagamenti nel Bugello e in Garfagnana, sottopassi chiusi in provincia di Prato, dove sono state soccorse alcune persone rimaste bloccate. Blackout nel Pistoiese. Le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
14: Piogge temporali al centro-nord, ma anche su parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento, piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova ondata di caldo dalla giornata di giovedì.
0: Una donna torna a vedere grazie ad un intervento eseguito con una tecnica innovativa per la prima volta al mondo all'ospedale Molinette di Torino.
15: Era in una condizione di cecità per le conseguenze di un grave incidente stradale. Elena, una donna di 67 anni, ha recuperato la vista, è passata dal buio alla luce ed è tornata davanti allo specchio. Ora riconosce distintamente banconote e oggetti. È il risultato straordinario di un intervento effettuato alle Molinette grazie ad una intuizione del professor Michele Reibaldi, direttore della clinica oculistica della Città della Salute di Torino.
16: Abbiamo trasferito una parte dei tessuti da un occhio all'altro, tutta la parte del segmento anteriore, cioè la cornea, le cellule staminali e la congiuntiva, ma soprattutto, e questo in effetti è la prima volta in assoluto che viene eseguito al mondo, abbiamo trasferito la parte centrale della retina, quella con cui vediamo la macula, dall'occhio totalmente danneggiato all'occhio che era danneggiato ma che aveva ancora qualche possibilità di vedere.
15: Questa tecnica può aprire una nuova frontiera della chirurgia oculistica.
16: La possibilità che apre, importante anche se sanno necessari studi, è quella di eseguire lo stesso tipo di intervento, cioè il trasferimento della parte centrale della retina, non dalla stessa persona ma eterologo, cioè da altre persone che chiaramente sono decedute, come facciamo per altri organi.
15: Daniele Morgera, GR1.
0: I teatri condominiali all'italiana riconosciuti patrimonio mondiale dell'UNESCO, una conquista sostenuta dalla regione Marche, dove si trova la maggioranza di queste strutture teatrali. Grande la soddisfazione espressa dal ministro della cultura Giulio.
17: La decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO arriva da Busan, in Corea del Sud, dove è riunito in sessione. Sono iscritti alla lista dei beni Patrimonio Mondiale dell'Umanità 10 teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo. Una rete di strutture teatrali diffusa soprattutto nell'Italia centrale che testimonia del passaggio dall'intrattenimento di corte a una struttura civica aperta che fa entrare in uno stesso luogo di spettacolo classi sociali diverse in palchi sovrapposti, rendendo così il teatro un collante delle comunità locali. locali. Dei 10 teatri iscritti nella lista, 9 sono nelle Marche, da Sant'Agata Feltri a Urbania, uno in Umbria a Spoleto. La candidatura, promossa dalla Regione Marche con l'appoggio di Umbria e Emilia Romagna, ha avuto il supporto tecnico-scientifico del Ministero della Cultura e il sostegno di quello degli affari esteri. Grande la soddisfazione espressa dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
18: Questi teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
17: Paola D'Angelo, GR1.
0: L'Odissea di Christopher Nolan continua a macinare incassi record al botteghino, un successo che si misura anche in termini di turismo. A beneficiarne da noi è Favignana, una delle location del film diventata l'Itaca di milioni di spettatori.
19: È un altro lato del ribattezzato Nolan Effect, il potere del regista premio Oscar di trasformare in oro tutto ciò che tocca, compresi luoghi che per qualche Chuck hanno fatto da sfondo all'Odissea, destinati, come già accaduto con altri film e serie TV, a diventare meta per milioni di spettatori. Così per Favignana, già meta simbolo dell'estate siciliana, le prime stime turistiche parlano di oltre 250 milioni di euro di ricavi nei prossimi 3 anni, quasi il doppio di quanto ha portato la serie The White Lotus a Taormina. Scenario su cui gli operatori locali concordano, almeno a guardare i risultati delle prime proiezioni del film organizzate nello stabilimento Florio, 500 posti in tutto, in quello che è stato il quartier generale della troupe durante le riprese, spiega Massimo Saladino, presidente Proloco Isole Egadi.
20: Una location di per sé molto visitata e ogni sera è sold out dal giorno 16 di luglio, da quando è uscita la pellicola.
19: Avete già richieste per visitare i luoghi del film?
20: Diciamo che già riceviamo parecchie mail e telefonate per vedere Castello di Santa Caterina, Cala Rotonda, Bue Marino, il Previto, i siti dove sono state girate le scene.
19: Paola Guarnieri, GR1.
0: La terrazza del Belvedere di Tragara sull'isola di Capri sarà intitolata Peppino di Capri.
21: Io e te, un grande amore niente.
0: L'annuncio è una serata omaggio al cantante scomparso l'11 luglio scorso e domani, in quello che sarebbe stato il giorno del suo 87° compleanno, Rai Cultura gli dedicherà un omaggio, riproponendo la puntata di ieri e oggi del 29 aprile 1972 che ripercorreva la sua carriera alle 11 su Rai Storia. Sport, calcio, il cammino di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale diventa una corsa a ostacoli a mettere in discussione la nomina a CT dell'ex campione del mondo 2006, il suo ruolo di testimonial della Fonbet, la più grande agenzia di scommesse sportive russa.
22: In particolare la sua presenza a fine maggio a Mosca, scattando selfie e firmando autografi al fianco del calciatore russo Artem Zyuba, che mai ha condannato l'invasione di Putin in Ucraina. Quelle immagini ora potrebbero mettere a repentaglio la panchina della nazionale per Andrea Pirlo, uomo immagine della Fonbet da quando ha firmato l'anno scorso con lo United FC di Dubai, club di proprietà dell'oligarca russo Sergei Lomakin, uno dei principali azionisti della società di betting. Una volta rescisso il contratto, spiegano i legali di Pirlo, si libererebbe da tutto, anche dal suo legame con Fonbet, ma ormai il caso è scoppiato e buona parte della politica contesta il suo possibile approdo alla guida degli azzurri. Critiche strumentali e ipocrite, secondo quello che fa trapelare Pirlo, il ritiro in Austria con la sua squadra in attesa di novità dalla federazione, che ora però riflette e valuta se sia opportuno o meno sceglierlo. Tra rifiuti eccellenti e casi politici, l'Odissea CT ancora non è finita. Emanuele Granelli, GR1.
0: Formula 1, alle 15 il via al Gran Premio d'Ungheria, lo seguiremo in diretta su questa rete con una griglia di partenza stravolta dalle penalità inflitte a Hamilton e Antonelli, ma la gara si preannuncia incerta e con tanti possibili candidati alla vittoria, il nostro inviato a Budapest.
23: Dici Hungaroring e pensi a quella che una volta chiamavano una Monte Carlo senza i muri, pista tortuosa, stretta, sorpassi quasi impossibili, poi scorri l'Almodoro però e vedi che l'ultimo a vincere partendo dalla pole sulla carta imprescindibile è stato Hamilton 6 anni fa, insomma, tutto e il contrario di tutto. E in effetti oggi sono tanti i piloti che possono vincerlo questo Gran Premio. Norris parte dalla pole, la sua McLaren dal passo corto è agile e guizzante, gli aggiornamenti funzionano. Leclerc parte in prima fila con la Ferrari, ieri difficoltà che oggi non ci saranno.
24: La preparazione gomma che era molto molto difficile, in gara c'è meno questo problema perché dopo 3-4 giri le gomme sono abbastanza calde, quindi non penso che saremmo nella stessa situazione e speriamo di avere la possibilità di vincere.
23: E poi la carica degli arrabbiati, Hamilton si era arrampicato in prima fila ma penalizzato partire a quinto, qui ci ha vinto 9 volte e sa come si fa. Antonelli, leader del mondiale, da quarto a settimo, l'obiettivo forse è limitare i danni ora. In più le variabili, Russell, sesto, avrà un motore nuovo, ma è anche l'ultimo a disposizione, poi sarà penalità. Verstappen, che dice questa macchina proprio non funziona. Insomma, farà caldo all'Hungaroring, ma la temperatura alle 15 salirà ancora di più. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
0: Al Tour de France invece i giochi sono decisi, l'ultima fatica come da tradizione è la tappa finale a Parigi con traguardo sugli Champs-Élysées. A causa degli incendi in Gironda il percorso è stato accorciato di 44 km. Si chiude così un'edizione della Grand Boucle che dall'inizio alla fine ha avuto un solo padrone indiscusso, Tadej Pogacar.
1: Sarà una passerella più breve del previsto. Gli incendi che stanno colpendo la Francia Atlantica, in particolare la zona di Bordeaux, hanno impegnato e stanno impegnando tutti i servizi di emergenza del paese. E allora, per non rendere ancora più pesante la giornata, anche il Tour de France fa la sua parte, accorciando la tappa finale da 133 a 89 km, aggiunti due giri in più del circuito ad Anello dei Campi Elisi, ma ci sarà comunque la collina di Montmartre, come alle Olimpiadi parigine, a rendere più imprevedibile l'esito finale. I velocisti rimasti, pochi per la verità, sono i favoriti al successo, ma non è da escludere la possibilità che un drappello di uomini coraggiosi possa anticipare la volata. Sarà anche l'ultima chance per vedere una vittoria italiana in un tour che l'azzurro l'ha visto poco. Pogacar sfilerà con la sua maglia gialla terzo sigillo alla Grand Boucle consecutivo, il quinto in assoluto, come solo i grandi sono riusciti a fare, magari pensando già al 2027, quando il primo gradino del podio sotto la Torre Eiffel significherà anche essere l'unico a quota 6. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Nicole Ramadori. In regia Edmondo Cotta e Francesco Paradisi, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona domenica.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13.23, apriamo in Sicilia in A19 Palermo-Catania, nei pressi della zona industriale in direzione Catania, dove il traffico risulta al momento bloccato a causa di un incendio. Per le altre notizie ripartiamo dal confine con la Francia, al traforo del Monte Bianco si segnalano code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Friuli in A23 Palmanova-Tarvisio, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, il traffico congestionato provoca 6 km di coda. Andiamo in A14 Ancona-Pescara, nelle Marche, tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso in direzione Pescara, presenti code di 2 km per un incidente. Sulla Roma-Fiumicino, nei pressi dell'allacciamento con la A12 in direzione dell'aeroporto, si segnala un altro incidente. Andiamo in A2, l'autostrada del Mediterraneo, in Campania, tra Salerno e Ponte Cagnano verso Reggio Calabria, un incendio causa rallentamenti. E incendio infine segnalato anche in A14 tra Poggio Imperiale e Termo, con fumo che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio 5, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
6: Domenica Sport.
7: Ore 14 e un minuto, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione e l'assistenza tecnica di Stefano Velli. 335-699-2949 il numero di riferimento per i vostri messaggi o WhatsApp o SMS, insomma, per interagire con noi. Trascorreremo 6 ore insieme fino alle ore 20 in compagnia del grande sport in diretta, a cominciare alle ore 15 con la radiocronaca del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Personaggi di prestigio, a cominciare da un campione del basket che ha militato per 16 anni nella NBA, avremo ai nostri microfoni Danilo Gallinari. Ci sarà il ciclismo, naturalmente, con la conclusione della 113esima edizione del Tour de France, sempre e comunque nel segno di Tadej Pogacar, che si appresta a raggiungere Jacques Anquetil e di Merckx Miguel Indurain nel gota dei plurivittoriosi alla Grande Boucle con 5 successi. Primo avvenimento in scaletta è però la Formula 1, con il via del Gran Premio di Ungheria previsto per le ore 15. Primo collegamento e buona domenica a Manuel Codignoni.
8: Ciao Giovanni, buona domenica a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano da un assolato Hungaroring, anche se le temperature sono

più basse rispetto a quelle che abbiamo visto negli anni scorsi. Ricordo che qui la domenica della gara dell'Ungaroring c'era stato uno scroscio la mattina di pioggia, ma poi era uscito il sole e c'era un caldo con un'umidità soffocante. Qui invece siamo su delle temperature decisamente più umane, intorno ai 26-27 gradi, il cielo non minaccia pioggia, veniva dato un 10% di possibilità che mi sento, al netto del fatto che non ho delle doti da bernacca di poter escludere. C'è un po' di vento e questa è una variabile che può comunque influenzare quello che è il comportamento delle vetture. Di certo le temperature che più contano sono quelle del tracciato e sono in linea con quelle di ieri, perché in questo momento siamo intorno ai 45-46 gradi. Ieri le qualifiche sono partite con 49 gradi di temperatura, si sono chiuse a 44, dunque si tratta di temperature simili a quelle delle qualifiche ma diverse rispetto a quelle del venerdì, e questo è un fattore importante da tenere in considerazione, perché i long run, ovvero sia le prove con il carico di benzina e in configurazione mappature di gara, sono state fatte al venerdì e non potranno essere molto indicative, considerate appunto le temperature diverse per quello che riguarda il manto d'asfalto. Sarà altissima per certo invece la temperatura agonistica che andremo a vivere quando si spegneranno le luci rosse e ci sarà il via del Gran Premio alle 15, perché Lando Norris con la McLaren è tornato in pole position per la prima volta in questa stagione, la 17ª in carriera, lui che è campione del mondo in carica e che sfrutta le caratteristiche di una monoposto molto corta dal punto di vista del passo e che ben si sposa a questo tracciato lento, stretto e tortuoso. Alle sue spalle però è successo di tutto ieri, perché la griglia per quello che riguarda la classifica dei tempi si diceva che secondo sarebbe dovuto partire Hamilton davanti a Leclerc e da Antonelli. In realtà poi sia Hamilton che Antonelli sono stati penalizzati di 3 posizioni. L'uno, Hamilton, per il diciamo per aver ostacolato Oscar Piastri, l'altro invece Antonelli per non aver rallentato a sufficienza per via della bandiera gialla l'ultima curva per il testa coda di Verstappen, una decisione questa che è arrivata dopo oltre 2 ore e mezzo dalla fine della qualifica e che ha fatto storcere il naso un po' a tanti, perché è fresco il ricordo di come George Russell fu graziato per un'infrazione simile in Austria a Spielberg, in una curva peraltro molto più veloce, perché la curva che riguardava il fatto di Antonelli si affronta tra i 180 e 200 all'ora, e quella dei fatti di Russell un mese fa in Austria, parliamo di una curva da 280-290 all'ora. L'impressione è che sostanzialmente sia stato punito Antonelli per andare a creare un precedente, per evitare quella che poteva essere una deriva pericolosa, ovvero l'allento leggermente il regime di bandiere gialle e la passo liscia, perché qui è in ballo la sicurezza. Questa è un po' l'impressione che abbiamo avuto, ma ovviamente di tipo indiretto. E dunque la nuova griglia, per via di queste penalizzazioni, vedrà Norris e Leclerc con la Ferrari scattare dalla prima fila, dalla seconda fila Piastri con l'altra McLaren e Verstappen con una Red Bull che ieri ci ha detto non funzionava per niente, ma di riffa e di raffa ha guadagnato 2 posizioni per via appunto delle disgrazie degli altri. Quinto Hamilton, e al suo fianco ci sarà George Russell, che ha dovuto cambiare il motore della sua Mercedes che si è fermata a fine qualifica, una perdita d'acqua che ha costretto i meccanici Mercedes a sostituire il propulsore. Non cadrà in penalità quest'oggi, ma è l'ultima power unit, dopodiché se dovrà cambiarne un'altra, ed è probabile considerato che siamo di fatto a metà stagione, arriverà in penalità. Settima posizione per Antonelli, che dunque dal quarto scivola al settimo posto, e se ci aveva detto ieri di puntare al podio e forse a qualcosa di più, questa volta probabilmente la modalità sarà quella di limitazione dei danni. Poi Ajar, Lindblad e Hülkenberg a chiudere la top 10. Davanti ai nostri occhi si stanno finendo di assemblare, di sistemare le vetture, prove di pit stop in casa Mercedes fino a pochissimi minuti fa. Prima di salutarvi vi do una notizia che è arrivata questa mattina e che riguarda il calendario della Formula 1, anzi anche abbastanza particolare se così vogliamo. Insomma, sapete tutti che sono saltati 2 Gran Premi negli Emirati Arabi, nella zona del Golfo Persico, a inizio stagione, ovvero sia quello d'Arabia Saudita e quello del Bahrain. Sono a forte rischio peraltro anche gli ultimi 2 Gran Premi della stagione che si dovrebbero disputare in Qatar e Abu Dhabi. È arrivata quest'oggi l'annuncio di una modifica per quello che riguarda il calendario. Il Gran Premio del Bahrain verrà recuperato ma si correrà in Malesia, tutto vero, avrà la denominazione di Gran Premio del Bahrain ma si correrà a Sepang nel fine settimana del 2-4 ottobre, ovvero sia tra il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku e quello di Singapore. Si sfrutta un po' il fatto che la Malesia è abbastanza vicina a Singapore e il fatto che a Baku quest'anno si correrà di sabato, perché la domenica è festa nazionale, dunque ci sarà un giorno in più per andare a spostare tutte quante i materiali. Per quello che concerne le ultime 2 gare, che come abbiamo detto sono a forte dubbio, si parla di farle saltare per quest'anno
e di recuperare una gara a Portimão dopo Las Vegas, ma c'è anche la possibilità abbastanza affascinante che possa rientrare in ballo il Gran Premio di Imola magari come ultima gara. È un po' tirata per i capelli considerato che si correrebbe a dicembre, e Imola a dicembre diciamo è un po' complicato dal punto di vista delle temperature, dal punto di vista climatico, però ci sono, c'è il direttore del circuito, c'è il sindaco di Imola presente qui al paddock del Hungaroring per andare a parlare con la federazione. Non è escluso che potrebbe essere una manovra anche per cercare di rientrare il prossimo anno, stante le possibili difficoltà ancora per quello che riguarda i Gran Premi degli Emirati. In ogni caso, ci hanno detto in maniera del tutto informale, ma insomma così come ci è stato detto ve la riportiamo, una decisione per quello che riguarda Imola potrebbe essere diffusa nel fine settimana di Monza, fra un mese circa. Dunque, questa è la situazione. Fra meno di un'ora, decisamente meno di un'ora, il via del Gran Premio d'Ungheria. A voi la linea.

0: Alle 14:12 minuti insieme ai Talking Heads, Once in a Lifetime, è il momento di dare il benvenuto alla nostra prima ospite. E che ospite, parliamo di tennis al femminile, è con noi Martina Trevisan. Buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buon pomeriggio a voi, buona domenica, grazie per avermi con voi.
0: Grazie, ovviamente abbiamo cercato di averti in un momento in cui non eri sui campi, ma direi che gli ultimi giorni sono stati più che positivi. Recentemente sei stata semifinalista al torneo 125 di Roma, prima del trasferimento in Friuli, e altra semifinale a Cordenons. Dopo un 2025 con quell'infortunio al piede che proprio ti ha messo a dura prova anche le tue capacità di recupero, direi che è un momento positivo, no? In questa fase della stagione, Martina.
1: Sì, esatto. Le ultime settimane sono state molto positive per me, dopo l'anno scorso, che è stato un anno molto duro, molto difficile. Però ecco, sì, le ultime tre settimane, anche con il torneo in Germania, sono state positive, insomma, importante ripartire da qui.
0: Intanto apriamo una parentesi relativa alla scherma, perché non ce l'ha fatta Davide Di Veroli in finale nella spada ai mondiali di Hong Kong. Il 24enne romano è stato battuto per una sola stoccata, 12-11, dallo svizzero Lucas Malcotti. Ma ritorniamo proprio a Martina Trevisan. Diciamo che l'infortunio al piede molto ti è costato, come abbiamo accennato, nel 2025, ma ripropone la questione della tutela a livello di classifica, sto parlando, delle giocatrici impossibilitate a scendere in campo, perché poi, Martina, ovviamente si precipita in classifica e la nuova scalata è ancora più difficile, tenuto conto che ripartire dopo un infortunio è problematico comunque. Quando poi hai anche questa spada di Damocle, no? Nel dover recuperare posizioni, non è facilissimo, vale per te e vale purtroppo per tutte le altre tue colleghe che non sono state bene.
1: Certo, sì. Innanzitutto l'infortunio è stato un infortunio abbastanza importante. Pensavo di riuscire a ritrovare la mia forma migliore in meno tempo, invece insomma ci è voluto un po', non tanto per l'operazione in sé, perché comunque l'operazione è andata molto bene, che anche quella è una cosa che non è scontato, perché quando vai a aprire il tuo corpo non sai mai, no? il post come sarà, può essere migliore, ma alle volte abbiamo anche visto che alcuni professionisti hanno dovuto risottoporsi a un altro intervento, quindi l'operazione era andata molto bene, però il recupero, ecco, per ritornare a risentire delle buone sensazioni in campo ci è voluto, ecco, quasi un anno. Ecco, io quasi dopo un anno, come abbiamo detto prima, ad oggi sto risentendo delle buone sensazioni, soprattutto a livello fisico. E per quanto riguarda la classifica, è così, sì, noi purtroppo nel nostro lavoro siamo, diciamo, apparteniamo a un numero, ecco, che poi non ci rappresenta totalmente, però nel nostro lavoro sì, e quindi quando non giochi quasi per un anno, ovviamente la classifica, essendo annuale, quando poi riprendi la classifica è un'altra di quella che hai lasciato. Però ecco, la cosa, secondo me la cosa importante è quando riprendi è risentire, insomma, la passione, il fuoco dentro per cercare di ritornare ai livelli che vuoi. E poi quando senti questo, secondo me, passo dopo passo, giorno dopo giorno, senza darsi troppi obiettivi a lungo termine, ma vedendo proprio i piccoli passi nel quotidiano, uno spera, insomma, di ritornare in alto.
0: Quali sono, Martina, i timori, le incertezze prevalenti quando si è alle prese con un fastidioso infortunio come quello che è toccato a te?
1: Beh, io prima dell'operazione, questo problema che avevo al piede era già da qualche anno che me lo portavo dietro. Negli anni passati io ho sempre cercato di trovare una soluzione che funzionava, e per 2 anni ha funzionato, ma arrivato a un certo punto le tecniche che stavo usando non funzionavano più. Io penso il momento un po' più brutto di incertezza è stato proprio quando le tecniche che stavo usando, che avevo usato nel passato per cercare di mantenere il dolore sotto un certo gradino, non funzionavano più. E quindi in quel momento lì inizi a pensare, inizi anche a parlare con qualche dottore in più che ti parla anche di operazione. Quindi quel momento lì la decisione di prendere da prendere per un'eventuale operazione oppure cercare altre soluzioni, è che quello è stato il momento più difficile. Le abbiamo provate tutte, ovviamente, per evitare l'operazione, ma non hanno dato i suoi frutti, e quindi l'ultimo step era quello dell'operazione, ecco.
0: Ecco, tu sei arrivata a essere numero 18 delle classifiche mondiali e va da sé anche la numero 1 in Italia. Non trovi però che siano proprio queste graduatorie a influenzare un po' troppo l'opinione pubblica, risultando il principale, vorrei dire, se non l'unico a volte, metro di giudizio, quando invece dietro c'è un atleta, c'è la persona. Per questo, prima dicevo, una sorta di tutela per chi non può competere, non sarebbe più giusta, più equa, secondo te?
1: No, assolutamente, questa
0: Tu a che
1: è una
0: numero in
1: cosa.
0: basso, scusami dell'interruzione, a che numero sei precipitata? Oltre il 600, credo, no?
1: A
0: A un
1: inizio
0: certo.
1: anno sì, a inizio anno ero intorno ai 700, sì, esatto, a inizio anno ero intorno ai 700, ora piano piano sto risalendo, però a inizio anno sì, ero 700. Sì, effettivamente purtroppo siamo visti troppo per il numero associato accanto al nostro nome. E invece appunto dietro questo numero, come ha detto lei, c'è la persona, c'è tantissimi sacrifici che le persone purtroppo non vedono, c'è un lavoro di team importante, c'è un lavoro mentale ancora più importante, che insomma potrei stare qui a raccontare tutto il pomeriggio, però secondo me sono cose che con un po' di intelligenza si arrivano a capire, quindi chi non riesce a capire determinate cose è difficile anche da spiegare, ecco, sì.
0: E un aspetto che però mi ha sempre incuriosito positivamente in Martina Trevisan è la sua ricerca della qualità negli allenamenti. Diciamo subito che non lo fanno tutte, eh? E che magari, come dire, la via per arrivare è un tantino più lunga, però indica anche una grande capacità e direi anche un amore per questo mestiere, Martina, perché cercare di impostare meglio il colpo, di variarlo, come dire, di migliorare proprio non solo esteticamente, ma proprio nel portare il colpo, credo che sia una dote fondamentale che ha alla base, le colonne dell'umiltà.
1: Certo, io penso che alla base di questo ci sia il volersi migliorare ogni giorno essere un pezzettino sempre migliore, un pochino di più, cercare, perché comunque c'è sempre da migliorare, ma non solamente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, anche dal punto di vista personale, di persona. Quindi io ho sempre improntato sia la mia vita, ma anche il mio lavoro nel cercare di migliorarmi, che sia, ripeto, dal punto di vista mentale, dal punto di vista con il rapporto con il mio team, il farlo sentire felice di lavorare con me. Sono tutte cose che per me sono la base, appunto la base per partire. Quindi questo penso che insomma nella mia vita e nella parte della mia carriera mi abbia insomma dato delle grandi soddisfazioni. Però ecco, il lavoro non è finito qui, e questa è la cosa. Sento ancora un grande fuoco dentro, una grande fame di rivalsa, e quindi questo penso sia la cosa più importante.
0: Martina Trevisan con noi. Cambia qualcosa giocando con i colori della nazionale, o questa è soprattutto una frase fatta?
1: Quando indossi la maglia della nazionale è come se acquisisci dei superpoteri. Per me giocare per l'Italia e con la maglia scritto dietro Italia è sempre stato un onore e quando appunto entri in campo, ma sia anche quando sei proprio protagonista all'interno del campo, ma anche quando sei a supportare le tue compagne dalla panchina, sono altre emozioni, perché comunque hai la responsabilità che non giochi solamente per te stesso, ma giochi per una nazione intera, giochi per tutti quei bambini che un domani saranno lì in quel campo, e quindi hai delle responsabilità differenti. E ripeto, io ho sempre avuto la sensazione che quando gioco con quella maglia, sono all'interno della squadra, acquisisco dei superpoteri che durante l'anno non riesci a percepire e a sentire.
0: E infine, prima di salutarti e ringraziarti per i minuti che ci hai dedicato, nell'ambiente del tennis femminile c'è ovviamente competizione come da tutte le parti. C'è spazio però anche per ritagliarsi qualche amicizia vera con quelle che poi magari fra una settimana o fra un mese potrebbero essere tue rivali in campo. Tu che rapporto hai con le tue colleghe, con alcune di loro ovviamente?
1: Io sì, penso che come ne abbiamo parlato in questi minuti prima del lavoro, comunque ci sono le persone, quindi per me è importante anche instaurare un rapporto. Ovviamente non è che lo puoi instaurare con tutte nella solita maniera, però secondo me è importante instaurare anche un rapporto che va al di fuori del campo. E per esempio, ieri sera eravamo a cena insieme a Jasmine Paolini, quindi per me, ripeto, è importante avere, soprattutto con le italiane, perché comunque durante l'anno passiamo tantissimo tempo, passiamo più tempo fuori tra di noi che a casa con i nostri familiari, con i nostri affetti. Quindi secondo me riuscire una, due sere, anche perché poi durante il torneo comunque hai da stare concentrata, hai da stare con il tuo team, però una, due o due sere a settimana durante il torneo, secondo me è importante riuscire a mettere da parte un po' le tensioni lavorative e parlare anche di altro, e in quel caso farlo con, io soprattutto sono amica delle italiane, ma noi italiane facciamo molto gruppetto tra di noi rispetto che con le straniere, però sì, ecco, secondo me è una cosa che si può fare.
0: Bene, Martina Trevisan, buona estate, ovviamente di tutto
1: grazie.
0: Cuore e buona domenica.
1: Buona domenica a voi, arrivederci.
0: E allora noi adesso arriviamo con la musica di Messe, con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini, all'appuntamento con Onda Verde. Dopo la pubblicità saremo poi di nuovo insieme con Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14.28, apriamo sul grande raccordo anulare di Roma tra via Pontina e l'area di servizio Ardeatina in direzione Appia. Il traffico risulta bloccato a causa di un incendio. E sempre per un incendio sul tratto urbano della A24, ancora nella capitale, tra via Togliatti e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione del raccordo, è avvenuta la chiusura del tratto e della rampa di accesso di via Togliatti per la presenza di fumo. Per le altre notizie ripartiamo dalla Liguria, in A10 Genova Ventimiglia allo svincolo di Sanremo Ovest, segnalato un incidente in uscita per chi viaggia in direzione Ventimiglia. Andiamo ora in A23, Palmanova Tarvisio in Friuli, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, 7 km di coda per traffico congestionato verso Tarvisio. Ci spostiamo in A14 sul tratto Ancona Pescara, tra l'allacciamento con la A25 Pescara Nord in direzione Ancona, presenti code di 1 km a causa di un incidente. E incidente infine anche in A25, Torano Pescara in Abruzzo, tra Bussi e Casauria in direzione di Pescara. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua.
10: Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
12: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
11: Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
0: Domenica Sport.
14: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione, assistenza tecnica curata da Stefano Velli. Ricordato che ai mondiali di scherma è arrivata la terza medaglia, ancora un argento, lo ha conquistato poco fa Davide Di Veroli nella spada, ha battuto il 24enne romano dallo svizzero Lucas Malcotti per una sola stoccata, 12-11 a Hong Kong appunto. E rimaniamo da quelle parti perché l'Italia femminile ha battuto per 3-1 la Cina nella finale per il terzo posto della Nations League femminile di pallavolo in corso a Macao. Le azzurre di Julio Velasco hanno vinto il primo set 25-16, perso il secondo 23-25 e conquistato i due successivi con i punteggi di 25-22, 25-13. La finale per la medaglia d'oro metterà di fronte più tardi il Brasile, che ieri ha sconfitto proprio le azzurre al tie break, e la Turchia. Atto conclusivo quindi Brasile-Turchia della Nations League di volley femminile. Adesso in musica, quella di Alex Warren con Fever Dream, arriviamo al nostro prossimo ospite.

0: 14:35 minuti, un salto indietro nel tempo, il 19 luglio del 1966 a Middlesbrough in Inghilterra, l'Italia perde per 1-0 la partita decisiva per il passaggio del turno contro la Corea del Nord alla rassegna mondiale che quell'anno si disputava in Inghilterra. Giovanni Tosco, che saluto, buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
0: E l'autore di Chiedi chi era Pak Do-ik e naturalmente con riferimento al commissario tecnico di allora, Fabbri e la maledetta Corea, storia di un fallimento mondiale per Minerva Editore. Allora Giovanni, cominciamo, come dire, grazie alla radio, grazie alla TV, grazie a una delle voci che ha accompagnato per anni, prima alla radio e poi appunto in televisione, le imprese e anche i fallimenti azzurri, ad ascoltare le parole del grande Niccolò Carosio.
2: Italia e Corea si incontrano nella terza gara del turno eliminatorio degli ottavi di finale. Arbitro il francese Smint, segnaline Adair, Irlanda del Nord, e Taylor, Inghilterra. Mazzola, Perani. Perani, grande balzo del portiere coreano Lin Chan-yong. Vecchio malanno di Bulgarelli che adesso si è aggravato, purtroppo. Poi c'è un qui, fogli. Numero 7, rete. Fattitoi. Siamo al 42esimo del primo tempo. L'Italia è eliminata dall'ottava edizione della Coppa Rimè.
0: E insomma, Giovanni Tosco, per anni quello è stato considerato il punto più basso della storia calcistica azzurra. Abbiamo saputo fare di peggio, come ben sapranno le nuove generazioni. Però, ecco, la figura di Edmondo Fabbri, no? Commissario tecnico a soli 40 anni. Partiamo di lì, perché ci sono storie nelle storie e la sua è una di queste.
1: Sì, lui diventa commissario tecnico nel 62, dopo che l'Italia era stata eliminata prematuramente anche al Mondiale in Cile. Aveva allenato soltanto il Mantova fino a quel momento, ma l'aveva portato dalla Serie D alla Serie A e con un gioco spumeggiante, tanto che era stato ribattezzato il Piccolo Brasile. Di qui la scelta del presidente federale Pasquale di puntare su un tecnico privo di esperienza internazionale, ma certamente giovane, e con una visione del calcio che era un po' l'opposto di quella a cui eravamo abituati in Italia, cioè il gioco più cosiddetto il catenaccio di Rocco, di Herrera, con cui Inter e Milan avevano vinto. Ma sicuramente Fabbri si era riproposto di fare un gioco spettacolare, vincente e spettacolare. L'Italia arriva a quel mondiale vincendo le ultime quattro amichevoli, tutte anche abbastanza impegnative, quindi le attese sono altissime, e invece all'improvviso, per un problema soprattutto fisico e poi anche mentale, gli azzurri non scendono quasi più in campo. Giocano bene la prima partita, 10-12 minuti col Cile, la vincono, poi l'Unione Sovietica ci batte e l'Italia disputa una partita deludente, e poi la Corea del Nord.
0: E allora ascoltiamo proprio le parole di Edmondo Fabbri, che una ventina di anni dopo, al microfono di Paolo Valenti, lo storico conduttore di Novantesimo Minuto, rievocò quella partita contro i coreani del Nord.
3: Bella formazione però sulla carta, eppure lei è stato criticato anche per queste scelte. Allora, come vanno d'accordo le due cose?
4: Quando si perde non si può dire niente, ha sempre ragione chi critica. Certo che, guardando il trio d'attacco in partenza, Mazzola, Rivera e Bulgarelli, per me era il meglio che si potesse essere allora. Comunque, anche quando si parla di sfortuna, io alla sfortuna non ci credo. Non ci credo perché ci sono sempre alla base delle cose che determinano certe situazioni. In quell'occasione c'è stato l'infortunio di Bulgarelli, indubbiamente lo scontro è stato abbastanza violento, però Bulgarelli si era infortunato nella prima partita contro il Cile. Io non rinunciavo molto volentieri a Bulgarelli, certamente avrei dovuto essere un pazzo farlo giocare se sapevo che non stava bene. Io ricordo quando Bulgarelli disse: ma la responsabilità chi se la prende? Responsabilità, io rimasi di stucco perché il medico mi diceva sempre: stia tranquillo, Bulgarelli sta bene, Bulgarelli sta bene, e mi ero un po' illuso che Bulgarelli stesse bene e fosse nelle condizioni di giocare. Evidentemente il giocatore non era nelle condizioni di giocare, quindi vede che non è sfortuna, cioè alla base c'è stato un grosso errore. Qui adesso dire mio o del medico, certamente se io avessi immaginato che Bulgarelli solamente si scorticava un dito non l'avrei fatto giocare, perché ci tenevo troppo a lui.
0: Parentesi importante, allora non erano ammesse le sostituzioni, quindi l'Italia con Giovanni Tosco, autore del libro che ricordo è dedicato 60 anni dopo alla battuta d'arresto, la sconfitta per 1-0 dell'Italia di Edmondo Fabbri ai mondiali inglesi, chiedi chi era Pak Do-it, Fabbri e la maledetta Corea, storia di un fallimento mondiale, Minerva Editore. Giovanni, allora si parlò di complotto e fu lo stesso Fabbri a paventarlo tanto che fu anche squalificato. Cosa successe in realtà?
1: E accadde che Fabbri si convinse che c'era stato in qualche modo una sorta di doping alla rovescia praticato dal medico della nazionale Fino Fini, proprio perché aveva intravisto a Fabbri un complotto ai danni del presidente federale Pasquale, non ai danni di se stesso. Però ovviamente Fabbri ne sarebbe stato, ne rimase coinvolto, tra virgolette, inconsapevolmente. Questo perché, come dicevo, l'Italia dal punto di vista atletico all'improvviso si trovò in clamorosa difficoltà. Per citare l'esempio più clamoroso, Facchetti, che è stato uno dei più grandi terzini sinistri della storia, anche per l'interpretazione moderna del gioco, per primo disse: io non riesco a correre, non riesco ad andare avanti. Fabbri, dopo l'eliminazione e un tentativo di vacanza in Romagna interrotto perché la gente furibonda passa sulla spiaggia, lo insulta, c'è la polizia, lui dice non si può, non è vacanze, non è vita questa, si ritira a Camaldoli e lì riflette e comincia a pensare a questo complotto. Dopo va in giro per l'Italia, intervista, diciamo, 9 calciatori che raccontano le sostanze che hanno assunto, che erano diverse, dicono questi calciatori, rispetto a quelle che avevano assunto in precedenza. Parliamo ovviamente di vitamine, parliamo di sostanze legali. E poi Fabbri fa pubblicare sull'allora quotidiano sportivo bolognese Stadio queste dichiarazioni. Succede il finimondo, Fini, medico sociale, annuncia la querela che poi depositerà. I giocatori dicono no, noi abbiamo parlato in maniera informale e mai sarebbero disposti ad accettare di raccontare tutto questo davanti a un tribunale del calcio, e quindi Fabbri si ritrova da solo con una conseguenza inevitabile, oltre all'esonero per il fallimento dell'avventura mondiale, anche la squalifica che lo farà rimanere fermo per un'intera stagione. E sarà un uomo che veramente andrà in difficoltà anche psicologica, proprio perché, come dicevo, partito con grandissime speranze, si ritrova sconfitto, con una sconfitta epocale, no? L'espressione subire una Corea per tantissimi anni rimarrà nel nostro linguaggio quotidiano, e si ritroverà abbandonato anche da quei calciatori che lui riteneva fedelissimi, come per esempio Bulgarelli, che di quella squadra era il capitano. D'altra parte, Fabbri fece giocare Bulgarelli proprio perché aveva avuto l'ok dal medico, oltre che dallo stesso Bulgarelli, e sarebbe stato, ovviamente, come dice lui, folle non farlo giocare in una partita così importante.
0: Una storia nella storia, un mistero nel mistero, insomma sembra quasi che aprendo una scatola se ne trovi subito un'altra anche tanti anni dopo. Ma il titolo, chiedi chi era Pak Do-it, come è venuta fuori la storia che fosse un dentista, un odontoiatra, non c'entrava niente, questo perlomeno no. Si è appurato, Giovanni Tosco.
1: Sì, questo si è appurato, è un altro, diciamo, un mistero, nel senso che della Corea del Nord non si sapeva nulla allora, come molto poco si sa ancora oggi. E quindi qualcuno scrisse, un dentista, perché erano giocatori dilettanti quelli della Corea del Nord, il dentista Pak Do-it o qualcuno appunto d'autotecnico. In realtà era un tipografo che poi entrò nell'esercito e rivestì poi anche il ruolo di allenatore, guidando anche la Corea del Nord a un'Olimpiade, ma il vero altro problema di quella spedizione azzurra fu la superficialità, perché la Corea del Nord, ripeto, non si sapeva nulla, ma a un certo punto, quando cominciarono a scendere in campo, si vide che non erano poi così sprovveduti, sì dilettanti, ma contro l'Unione Sovietica avevano perso giocando discretamente e contro il Cile avevano pareggiato, quindi era comunque una squadra da non sottovalutare. Invece il vice di Edmondo Fabbri, Ferruccio Valcareggi, che poi diventò allenatore della nazionale, prima con Elenio Herrera e poi da solo, disse: si sembrano dei ridolini, perché erano piccolini, perché ovviamente il fisico non le aiutava. Ma la Corea del Nord arrivava da un ritiro lungo anni, perché poi ovviamente c'era quella sorta di disciplina, a volte anche esagerata, che si ritrova in certi regimi. Quindi c'era la volontà da parte dei nordcoreani di dimostrare al mondo di essere all'altezza anche di squadre più importanti, tant'è che nei quarti di finale la Corea del Nord addirittura si porta in vantaggio 3-0 sul Portogallo, proprio perché atleticamente sovrasta persino il Portogallo. Portogallo. Poi Portogallo rimonta perché c'è Eusebio, che è la grande stella di quel mondiale, e vincerà il Portogallo 5-3, ma ovviamente per la Corea del Nord fu un'impresa non minore di quella di aver eliminato l'Italia.
0: Grazie a Giovanni Tosco. Chiedi chi era Park Do-hyuk. Fabbri e la maledetta Corea, storia di un fallimento mondiale, per Minerva Editore. Buona estate e in bocca al lupo per le vendite, Giovanni.
1: Grazie, buona estate a tutti.

0: 14 e 48 minuti, ci siamo arrivati in musica. Tananai e Annalisa con Storie Brevi. Saremo brevi anche noi adesso per lanciare in meno di un minuto la linea e lasciarla ai colleghi dell'informazione. Il GR1 delle 15 è anticipato di qualche minuto per permettere la messa in onda in diretta della partenza del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Una notizia però di pallanuoto con il Settebello che ha chiuso al terzo posto la World Cup di pallanuoto. Gli azzurri hanno battuto l'Australia 16-10 nella finale per la medaglia di bronzo. Un bel riscatto dopo la sconfitta in semifinale contro la Grecia, divenuta poi campione del torneo. Adesso il GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. Sale a 29 il bilancio dei feriti nell'attentato di ieri sera al Pride di Berlino. Lo ha reso noto il ministro dell'interno tedesco, secondo cui l'aggressore ha prima lanciato un van sulla folla e poi ha colpito alcuni passanti con un coltello o un altro oggetto contundente. Si attende la conferma ufficiale dell'arresto di un complice. Ci aggiorna la corrispondente Barbara Gruden.
6: Sì, la polizia scientifica è ancora al lavoro sul furgone che ieri sera si è lanciato sulla folla dei partecipanti al Pride qui nel parco del Tiergarten. Il ministro degli interni Dobrindt è appena arrivato e ha fatto un sopralluogo, parla di attentato terroristico e ci attendiamo però anche conferme o smentite su un arresto nella notte di un cittadino iraniano, presunto complice del principale ricercato Abdul Ballou, cittadino tedesco ma di origini libanesi. Di lui ancora nessuna traccia, la polizia ha setacciato i tunnel stradali e della metropolitana che si trovano qui sotto, ha fatto irruzione anche in un appartamento qui vicino, ma finora senza esito. Massima allerta anche sui confini esterni della Germania per il timore che il ricercato possa fuggire. Grande shock qui a Berlino, una città in cui il Pride si è sempre sentito al sicuro. Il cancelliere Merz parteciperà questo pomeriggio a una veglia e nel frattempo annuncia: faremo di tutto per catturare chi si è macchiato di questo delitto che attenta al nostro stile di vita.
5: E sull'attentato di Berlino la presidente della Commissione europea von der Leyen scrive su X: l'odio e la violenza non hanno posto nella nostra società. Anche la premier Meloni esprime la sua solidarietà alla Germania e sui social dice: l'Italia condanna e si oppone a odio ed estremismo. Sul fronte interno, dopo gli scontri in Val di Susa, la presidente del Consiglio aveva affermato: chi lancia bombe e carta non difende un'idea ma attacca lo Stato. Il presidente della Repubblica Mattarella ieri ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per trasmettere agli agenti la sua solidarietà e il ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Sono quasi 130 feriti tra le forze dell'ordine dopo la guerriglia NOTAV, dove centinaia di antagonisti incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte. 450 le persone identificate e i manifestanti provenienti anche dall'estero, soprattutto dalla Francia, parlano invece di una grande giornata di lotta. Siamo agli esteri con il Medio Oriente. Tregua temporanea degli attacchi americani e l'Iran annuncia il conseguente stop ai raid di rappresaglia, mentre è sempre più alta la tensione in Cisgiordania con una seconda moschea a cui coloni israeliani avrebbero dato fuoco. Ma sentiamo il corrispondente.
7: La Cisgiordania ancora nel caos. Nelle ultime ore almeno 6 gli assalti dei coloni ai villaggi arabi hanno dato fuoco a 2 moschee vicino a Tulkarem e a Nablus. A Kusra, a nord di Ramallah, hanno bruciato auto e un capannone. A Beit Furik, vicino a Nablus, gruppi di coloni hanno tentato di bruciare una casa con una famiglia dentro. Hanno versato benzina a porte e finestre, fortunatamente senza riuscire ad appiccare il fuoco. Violenze che seguono quelle di ieri a Kalkili, a Jeddah, a Sunra e in altre località. La nuova escalation aveva raggiunto l'apice venerdì, quando in uno scontro erano rimaste uccise 6 persone. Un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani vicino alla colonia di Awad Gilat. Un palestinese aveva strappato il mitragliatore ad un addetto. addetto alla sicurezza della colonia, aprendo il fuoco e uccidendo due israeliani. L'esercito a sua volta ha ucciso quattro palestinesi. I soldati israeliani continuano a setacciare villaggi e città, 80 gli arresti finora, e aumentano gli insediamenti ebraici. Il governo ha deciso di accelerare la legalizzazione delle nuove colonie. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
5: E da Castel Gandolfo, nuovo forte appello per la pace di Leone XIV. Durante l'Angelus, il pontefice ha invocato la fine delle violenze e delle ostilità in Medio Oriente che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. E in occasione della sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, il Papa ha invitato tutti a rispettarne, a valorizzarne il ruolo prezioso e garantire loro sempre la giusta attenzione ed assistenza. Gli spettacoli tappa romana della tournée di Gli Amori Difficili, parole di Italo Calvino interpretate da Isabella Aragonese con la musica dal vivo creata da Rodrigo d'Erasmo il 2 agosto a Proda a Foligno.
4: La musica di Rodrigo d'Erasmo per le parole e i gesti di Isabella Aragonese. L'attrice siciliana ha fatto tappa a Roma, dando vita a tre avventure al femminile dagli Amori Difficili di Calvino.
8: Ero una bambina che leggeva poco, una mia compagna di scuola mi consigliò di leggere Il Barone Rampante e da lì sono diventata una lettrice, quindi è stato proprio il primo amore letterario Calvino.
4: Brevi bozzetti tra musica e richiami cinematografici.
8: In un'epoca in cui si parla sempre dell'oggi, incastrati in questo presente, in questo attimo, in questi secondi, è anche interessante recuperare quello che eravamo, no?
4: Era uno dei concerti nel parco che il 31 ospiteranno la serata Dario Fo con il figlio Jacopo e il 2 agosto il trio Omar Sosa. Nello stesso giorno Isabella Aragonese sarà a Foligno ed il 23 agosto al Teatro Greco di Tindari.
8: Questa calda estate, ecco, è bello riunirsi la sera con un po' di fresco e raccontare storie.
4: Miriam Mauti, GR1.
5: Ora la linea va a Domenica Sport, buon ascolto.
4: Domenica Sport.
0: Programma che si avvale della regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione con noi, l'assistenza tecnica di Stefano Velli. Ricordo che Davide Di Veroli ha conquistato la medaglia d'argento nella prova individuale di spada maschile ai mondiali di scherma a Hong Kong. Il 24enne romano del Fiamme Oro si è arreso in finale allo svizzero Lucas Malcotti per una sola stoccata, 12-11 per la spedizione azzurra. Arriva così il terzo argento in due giornate di finali individuali, dopo quelli conquistati ieri dalla spadista Giulia Rizza e dal fiorettista Filippo Macchi. Domani saranno in palio le ultime medaglie individuali nelle competizioni di fioretto femminile e sciabola maschile. Per l'Italia saliranno in pedana le fiorettiste Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino, gli sciabolatori Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri. Adesso la notizia della presentazione ufficiale della 34esimo Scopigno Cup Rieti World Football Tournament e dei premi Scopigno e Pulici. Il corso dell'evento romano presso la Camera dei Deputati, oltre alle numerose novità dell'edizione 2026, verranno svelati i vincitori dei prestigiosi premi nazionali e internazionali Manlio Scopigno e Felice Pulici per la stagione calcistica 2025-2026 assegnati dalla giuria d'onore presieduta da Dino Zoff e Gianni Letta. La Scopigno Cup ha ottenuto l'alto patrocinio del Parlamento europeo e si svilupperà su un circuito interregionale che toccherà diverse città e territori unendo la competizione agonistica alla promozione turistica, partite che riguarderanno la città di Rieti, la provincia, Città Reale, Cantalice, Poggiobustone, anche L'Aquila, Roma e persino Napoli. Adesso è il momento di andare dritti da Manuel Codignoni, sta per partire il Gran Premio di Ungheria di Formula 1.
9: Eccoci qua Giovanni, buon pomeriggio di nuovo dall'Ungaroring, buon pomeriggio da parte mia e buon pomeriggio dal nostro Alessandro Gargantini, ormai lo chiamiamo nostro perché spesso e volentieri

0: Paddock, con cui in questo fine settimana abbiamo raccolto anche delle notizie interessanti, e poi andando avanti diciamo ne parleremo nel corso della trasmissione. Nel frattempo vi diamo subito quella che è la prima notizia che siamo in grado di darvi, ovvero sia la scelta delle gomme, perché è arrivata in questo momento la comunicazione ufficiale delle coperture che le vetture utilizzeranno per partire, e ci sono diciamo delle novità interessanti, perché tutti quanti big scelgono di partire con gomme medie, però le Ferrari sono la notevole eccezione in questo, scelgono di partire con delle gomme soft, sia Leclerc che Hamilton. C'è un motivo in realtà, perché le Ferrari sono le uniche dei top team a non avere a disposizione delle gomme medie nuove, e dunque così facendo hanno scelto l'approccio aggressivo di partire con gomme soft, e per quello che riguarda Lewis Hamilton anche la possibilità di avere una soft nuova, a differenza di Leclerc che invece dovrà partire con una soft usata. Questo vuol dire, Alessandro Gargantini, che ci aspettiamo una strategia di gara molto aggressiva da parte delle rosse sin dal via.
1: Assolutamente, bisognerà stare molto attenti alla partenza. Vediamo che le Ferrari sono probabilmente avvantaggiate da questa scelta di avere le gomme più morbide. La prima curva sarà sicuramente un momento molto molto caldo.
0: Una prima curva dove tra l'altro insomma si è fatto anche un gran parlare nel corso di queste ore di questa riasfaltatura che è stata fatta. Ci sono state delle lamentele perché a quanto pare non sarebbe stata fatta a regola d'arte, ci sono stati tanti bloccaggi nel corso del fine settimana quando i piloti andavano a cercare al limite, e questa diventa oltretutto molto molto molto critica in serie di partenza per due motivi. Primo, perché ovviamente tutti quanti cercheranno di strappare il millimetro di staccata in più in avanti per andare a prendersi la posizione, considerato il fatto che su questa pista sorpassare non è semplice, dunque uscire davanti alla prima curva sarà importante, ma anche perché Alessandro Gargantini, Sava Sandir, il giro di formazione non ti garantisce la corretta temperatura degli pneumatici.
1: Assolutamente, poi abbiamo questo precedente di Monte Carlo dove c'era stato un problema con l'asfaltatura della pista, aveva diciamo preoccupata l'uscita dell'ultima curva della pista di Monte Carlo, quindi si è voluto fare di tutto per evitare che la cosa si ripetesse, quindi c'è stato molto focus su quel tratto di pista che è appunto la prima curva, che è fondamentale su questo tracciato.
0: E dunque insomma fra poco andremo a vedere quello che succederà, perché nel frattempo il giro di formazione è iniziato. Vi confermiamo quello che avevamo dedotto dal monitor delle gomme e soprattutto dal nostro taccuino virtuale che ci dava la disponibilità degli pneumatici, ovvero sia tutti con gomma nuova, la media per praticamente tutti quanti big, la rossa nuova, dunque la soft nuova per Lewis Hamilton, e una soft usata invece per Leclerc, che si riconoscono distintamente guardandole perché sono molto meno lucide alla vista le gomme usate rispetto alle gomme nuove. La griglia di partenza, la ricordiamo, prima fila per Lando Norris, 17ª pole in carriera per il pilota di Bristol, e Leclerc con la Ferrari in seconda posizione. Seconda fila, Piastri, terzo con la McLaren, Verstappen quarto con la Red Bull. Terza fila, Lewis Hamilton, quinto con la Ferrari, e Russell sesto con la Mercedes. Quarta fila, Antonelli, settimo con la Mercedes, il leader del mondiale, Hajar ottavo con l'Alta Red Bull. Quinta fila, e dunque a chiudere la top 10, Lindblad con la Racing Bulls e Nico Hülkenberg con la Audi. A chiudere poi la classifica, Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, 14esimo con la seconda Audi, Ocon, Alonso, 16esimo con l'Aston Martin per la prima volta in questa stagione in Q2 con un Aston Martin versione B, praticamente è stata rifatta ogni singolo bullone da Adrian Newey. Adesso sembrano diciamo positivi gli scontri dal punto di vista telaistico e aerodinamico, la differenza continua ad essere il motore. Poi Berman, Sainz, Albon, Stroll, e a chiudere la classifica, come spesso è accaduto quando le Aston Martin andavano un po' meglio, le due Cadillac debuttanti di Valtteri Bottas e Sergio Perez. Le temperature sono molto alte rispetto al solito, mentre intanto ci viene comunicata che c'è il record di attendance, diciamo di pubblico, 300.010 presenze nel weekend. 52 gradi la temperatura del tracciato, 30 la temperatura dell'aria. Questa è una discriminante, Alessandro Gargantini, perché i long run che sono stati fatti il venerdì avevano delle temperature completamente diverse.
1: Assolutamente, questa è un'incognita in più da interpretare nel corso della gara. Vedremo come reagiscono le mescole soft della scuderia Ferrari, anche se nelle gare propedeutiche abbiamo visto le coperture soft comportarsi abbastanza bene.
0: Eh sì, diciamo che non c'è stato il degrado che ci si aspettava, e tanti piloti hanno potuto allungare i loro stint con gomme soft riuscendo a mantenere un buon livello di prestazione, ma qui si parla di vetture dalla cavalleria importante, dalla cavalleria diversa. Si è fatto intanto un gran parlare ieri delle penalizzazioni per Hamilton, che da secondo è scalato quinto, e soprattutto su quella di Antonelli, che da quarto è scivolato in settima posizione, ma adesso la parola sarà quella della pista, perché anche le Cadillac si vanno a schierare, anzi una sola Cadillac, perché ce n'è una che ha preso la via dei box. Bandiera verde alle spalle dei piloti, si accenderanno i semafori, allo spegnimento delle 5 luci rosse ci sarà il via

0: del Gran Premio d'Ungheria. Luci che si vanno ad accendere adesso. 1, 2, 3, 4, 5, si attende lo spegnimento che arriva adesso, la partenza, lo scatto da parte di Lando Norris che tira dritto per dritto e solo dopo si sposta verso la destra. Norris si tira dietro Piastri che riesce addirittura ad avere la meglio nei confronti di un Leclerc che non è partito bene. C'è anche Verstappen aggressivo, Hamilton all'esterno, sono in tre alla prima curva, attenzione perché in tre lì non si passa, e ha avuto la peggio Verstappen perché è stato molto furbo Leclerc nel prendere la posizione di Verstappen, che però nel successivo richiamo si riporta davanti. Intanto davanti le due McLaren, attenzione, errore di Lando Norris e Piastri passa al comando, incredibile. Piastri partiva dalla terza posizione ed è riuscito a portarsi al comando. Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton e Leclerc, questi i primi cinque, con Antonelli che è in sesta posizione davanti ad Hajar e poi via via tutti gli altri. Ma le Ferrari sono aggressive, devono sfruttare la gomma soft perché ritrovarsi dietro a Verstappen o a un altro pilota con gomme soft sarebbe una tregenda. C'è il tentativo addirittura all'esterno da parte di Leclerc di farsi vedere negli specchietti di Hamilton, che a sua volta è francobollato da quelli di Verstappen, e questa lotta avvantaggia le McLaren, ma soprattutto avvantaggia Oscar Piastri che è stato il più lesto, mentre invece è andato a compiere un errore in curva 2 abbastanza diciamo da matita blu, se così vogliamo dire, Lando Norris, perdendo la prima posizione ai danni di Oscar Piastri. Dunque, mentre si sta per andare a chiudere il primo giro, la situazione vede Lando Norris in seconda posizione e Oscar Piastri al comando, 1-2 McLaren. Ascoltiamo George Russell che dice cos'è successo qui, è entrato l'antistallo, partenza problematica per George Russell che è scivolato addirittura nelle retrovie, decisamente nelle retrovie, ventesimo addirittura Russell. Intanto si chiude il primo giro e dunque recap, comanda Oscar Piastri, McLaren 8 decimi di vantaggio nei confronti di Norris, quindi Verstappen terzo, 1 secondo e 7, Hamilton e Leclerc quarti e quinti con le due Ferrari, con Hamilton che è molto vicino, ma Verstappen cerca addirittura l'incrocio in uscire da curva 1 per provare l'attacco in curva 2, si difende chiudendo l'interno Verstappen, va all'esterno Hamilton, Verstappen allarga però i gomiti ed impedisce a Hamilton di passare, quinto come detto Leclerc, poi Antonelli sesto, Hajar settimo, Lawson ottavo, Lindblad nono e Hülkenberg decimo. È precipitato indietro George Russell addirittura in 12ª posizione e questo per la sua gara, Alessandro Gargantini, è un problema, perché superare qui non è semplice, ma è anche per il suo mondiale.
1: Assolutamente, Russell è un pilota in questo momento da ricostruire, diciamo che gliene stanno capitando di tutti i colori. Ieri ha avuto problemi con la pressione dell'acqua, ha dovuto fermarsi dopo le qualifiche, ha performato male in qualifica, adesso ha avuto questo problema con l'antistallo. Sembra un po' che la fortuna l'abbia preso di mira, la sfortuna l'abbia preso di mira, e poi con un Antonelli in versione strepitosa e le sue difficoltà aumentano in maniera vertiginosa.
0: Difficoltà importanti per George Russell, ha guadagnato una posizione Kimi Antonelli che ha avuto una partenza molto paziente, per l'appunto mi avevo in mente la parola pazienza e l'ho diciamo mesciata con partenza, perché è chiaro che partire dalla settima posizione significa dover ragionare in un'ottica di damage limitation e soprattutto di evitare di far danni, considerato che comunque il passo della Mercedes non era assolutamente male. Ma intanto si chiude il giro numero 2, inizia il terzo e c'è sempre Hamilton vicinissimo a Verstappen, si lotta per la terza e la quarta posizione, apre l'ala mobile, prova anche con l'overtake, non riesce ad avere la meglio, ma adesso potrebbe avere una buona accelerazione, un'accelerazione migliore, sceglie una traiettoria diversa rispetto a quella di Verstappen che difende ancora all'interno, prova ancora all'esterno Hamilton, i due veramente si sfiorano, sta dando a fondo a tutto quanto il suo repertorio di racecraft Verstappen per cercare di difendersi da Hamilton, che questo sorpasso ce lo deve inventare. Alessandro,
1: assolutamente, Verstappen non è un pilota da farsi superare all'esterno da chiunque, e vediamo che chiude saggiamente ogni buco, e fa capire al rivale che non c'è modo di passare se non probabilmente con una staccata violenta al termine del lungo rettilineo di partenza, l'unico posto dove realmente farebbe molto fatica a coprirsi.
0: I due si sono già sfidati facendoci molto emozionare in Austria e a Silverstone, si sono trovati spesso a lottare ruota a ruota in questo inizio, in questa prima parte di mondiale, e come al solito non stanno assolutamente lesinando le energie. Davanti non stanno però scappando via le McLaren, perché il pacchetto di mischia è compatto tra Piastri, leader della corsa, e Lando Norris, ballano 8 decimi, 9 decimi tra Norris e Verstappen, mezzo secondo tra Verstappen e Hamilton, 6 decimi tra Hamilton e Leclerc, e anche Antonelli non è lontano, è 1 secondo e 1 da Leclerc, il che vuol dire che in 4 secondi ci sono 6 piloti, vicinissimo Hamilton all'uscita dell'ultima curva a Max Verstappen, vedremo se adesso riuscirà di trazione, magari cercando di sfruttare le gomme rosse, perché poi il vantaggio delle gomme rosse fra qualche giro sparirà, ad impensierire Verstappen. Questa volta non si fa neanche vedere, mi fa pensare che potrebbe essersi tenuto il pulsante overtake magari per un altro punto, abbiamo visto che spesso e volentieri i sorpassi si fanno così in questa Formula 1 moderna, non è così, anche se vediamo la macchina di Verstappen che inizia già a remare, tanto sotto sterzo per il pilota olandese, è evidente che le Ferrari ne hanno di più. Alessandro,
1: sì, le Ferrari ne hanno di più, purtroppo c'è stata questa partenza non particolarmente fortunata di Leclerc, che ha creato un imbarazzo anche alla prima curva perché si è trovato molto vicino a Lewis Hamilton. I due piloti della Ferrari hanno cercato di non ostacolarsi, ma così hanno lasciato, diciamo, campo libero ad altri piloti, tra i quali Verstappen, di passare davanti.
0: Recupera qualche posizione intanto Russell, che ha passato Sainz e Berman e si è portato in 16ª posizione. Adesso è alle spalle di Fernando Alonso, che è 15esimo e sta cercando di ricostruirsi una difficile rimonta. Non ci saranno investigazioni per quanto accaduto tra Alonso e Berman nel giro numero 3, ovvero sia per aver forzato un pilota fuori dal tracciato, mano leggera dunque dei commissari in questo caso per quanto accaduto. Magari poi riusciremo anche a rivedere le immagini e raccontarvi quello che spesso e volentieri succede: sgomitate a 100 gruppo nel corso del primo giro. Intanto, nel corso del passaggio numero 4 dei 70 previsti, una gara lunga questa anche perché la velocità media non è molto alta, quindi si sfora tendenzialmente anche il muro dell'ora e mezzo. Piastri allunga il suo vantaggio a un secondo nei confronti di Lando Norris, poi seguono Verstappen e Hamilton, che continuano ad essere molto vicini, anche se in questo momento Verstappen sembra leggermente più distante rispetto a Hamilton, ma credo che sia Hamilton che sta facendo l'elastico. Qualche problema in uscita da curva 1 per il 7 volte campione del mondo. Attenzione, perché Leclerc prova a farsi vedere minaccioso, non ha azzeccato perfettamente quell'uscita, e adesso c'è Leclerc che si fa minaccioso nelle spalle e negli specchietti del compagno di squadra Hamilton. Quindi Antonelli, Sormione, sesto a 1 secondo e 1, il furetto bolognese osserva quello che gli sta succedendo davanti. Tutto sommato non è una cattiva posizione per Antonelli, considerato che Russell è molto indietro e Hamilton comunque è in quarta posizione. A chiudere poi la top 10, Najjar, Lawson, Lindblad e Hülkenberg. E l'occhio lungo da Alessandro Gargantini ci ha preso anche questa volta. È stata la partenza così così di Leclerc a generare tutto quanto il parapiglia e a dare la possibilità peraltro a Verstappen di sgusciare come una biscia in mezzo al gruppo.
1: Sì sì, è stato come sempre molto attento a Verstappen a sfruttare ogni minima occasione, e qui la porta è lasciata aperta dalla partenza un po' non brillante di Leclerc, e la naturale attenzione dei piloti della Ferrari di non scontrarsi ha lasciato un po' campo libero a Verstappen, che si è tuffato. Adesso è un ostacolo molto duro per Lewis Hamilton, che in questo momento è stato riavvicinato da Charles Leclerc.
0: Tremenda invece la partenza di George Russell, la cui Mercedes si è letteralmente piantata ed è stata sfilata a destra e sinistra da tutto quanto il gruppo, o quasi. Era stato anche fortunato che nessuno sostanzialmente l'abbia toccato. Errore gravissimo quello di Lando Norris in curva 2 invece, Alessandro Gargantini, perché lì probabilmente ha cercato di osare un po' troppo con delle gomme che non erano ancora in temperatura, è andato largo, ha avuto un sovrasterzo, Piastri ne ha approfittato. Questi sono errori non degni di un campione del mondo.
1: Sì, in questo momento quindi il pilota australiano ha preso il sopravvento con Norris, che comunque lo sta controllando abbastanza da vicino. Siamo abituati a vedere una prima fase di gara normalmente abbastanza esplorativa in Ungheria, dal momento che le temperature e la conformazione del circuito tendono a gravare molto sui pneumatici, a creare degrado, e quindi i piloti normalmente hanno comunque una fase abbastanza attenta. In questo momento c'è la variabile delle Ferrari con mescole soft, che devono sfruttare questo vantaggio per materializzare il loro vantaggio tecnico, però trovano in Verstappen un avversario abbastanza complicato da gestire.
0: Eh sì, perché intanto sentiamo il team radio.
2: Also again, the damping fell for sure. Cars completely.
0: Si lamenta Verstappen del comportamento della sua macchina, che non sta funzionando, e poi insomma la macchina è completamente bip, e sul bip potete aggiungere, come spesso diciamo cari amici radioascoltatori, la parolaccia che più vi aggrada. Inizia il giro numero 7 con Hamilton che è ancora negli scarichi di Verstappen, il quale, nonostante i problemi che denuncia, continua comunque a tenere dietro in maniera abbastanza brillante le Ferrari, anche se vediamo veramente remare il pilota olandese con il volante tanto tanto sottosterzo anche in curva 1. È chiaro però, Alessandro Gargantini, che il vantaggio di gomme, man mano che si va avanti, si appiattisce per quello che riguarda la Ferrari, e anzi io credo che nel giro di una decina di giri diventerà uno svantaggio.
1: Certo, certo, c'è questo aspetto da considerare, per questo motivo che adesso i due ferraristi stanno cercando di mettere in difficoltà Verstappen e trovare il varco per superarlo, anche perché vediamo le McLaren che stanno allungando. Piastri sta un attimino facendo da lepre, ma Norris lo sta seguendo e si sta creando un piccolo buco superiore al secondo tra il campione del mondo in carica e Verstappen.
0: È così perché di fatto, avendo pista libera, le McLaren possono gestire quello che è il loro ritmo, e se, come giustamente diceva il nostro Alessandro Gargantini all'inizio, uno cerca anche insomma di vedere quello che è il comportamento degli pneumatici, considerato, e lo ripetiamo ancora una volta, che i long run si fanno nella FP2 e nella FP2 c'erano 29 gradi di temperatura dell'asfalto e adesso ce ne sono 51, non dico il doppio ma quasi, e dunque bisogna un po' andare alla cieca o alla spera in Dio, per così dire, per vedere quello che è il comportamento, e solo una volta capito quella è la percentuale di degrado andare a spingere. E di fatto in questo Verstappen sta aiutando tanto, in maniera involontaria, perché giustamente Verstappen sta facendo la sua gara, le McLaren, perché possono permettersi di fare questa gara esplorativa senza la minaccia di una vettura con una performance simile dietro, perché la performance della Red Bull di Verstappen non matcha assolutamente, perdonatemi questo orribile neologismo ma è il più breve da poter pronunciare in questo momento, quella delle Ferrari, probabilmente neanche quella della Mercedes di Antonelli, che lì dietro sta un po' aspettando gli eventi anche lui.
1: Eh sì, Manuel, purtroppo però questo è probabilmente il peggior circuito dove trovarsi alle spalle di un rivale, soprattutto se è un rivale abile come Verstappen nel chiudere ogni varco. Ci deve essere una netta superiorità tecnica da parte del pilota che insegue per riuscire a superare. Con davanti Verstappen la cosa si complica, però vediamo Hamilton riuscire a mettere sotto pressione il rivale e probabilmente proverà l'attacco nei prossimi minuti.
0: Potrebbe essersi staccato leggermente per far respirare un po' la macchina e gli pneumatici, perché abbiamo detto delle temperature, questo ovviamente vanno anche ad influire sulla meccanica, sugli pneumatici, stare in scia lo sappiamo li fa consumare di più, e più in generale sull'efficienza della vettura. Intanto c'è una investigazione dopo la corsa per una infrazione per la procedura di partenza per quello che riguarda Sergio Perez, che come abbiamo detto abbiamo visto prendere la via dei box, è comunque in corsa regolarmente, sta per iniziare il giro numero 10. Allora, rapido recap: Piastri a 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lando Norris, le due McLaren sono al comando del Gran Premio d'Ungheria, in terza posizione a 1 secondo e 9 da Lando Norris c'è Verstappen, che è inseguito a 3 decimi, ma sono anche di meno in questo momento, da Lewis Hamilton, che per un attimo ha provato a farsi vedere in uscita da curva 1, provando a mettere il musetto all'altezza dell'asse posteriore della macchina di Verstappen. È evidente che Verstappen sta facendo tanta fatica anche con gli pneumatici, perché continua a disegnare traiettorie molto più larghe, continua ad avere tanto tanto tanto sottosterzo, e la frustrazione di Hamilton la possiamo immaginare in questi tentativi di incrocio, un po' come quella di un leone in gabbia, no? Che vorrebbe azzannare il proprio rivale ma la gabbia gli impedisce di arrivarci.
1: Assolutamente, sta cercando di capire qual è il momento maggiore in cui utilizzare maggiore energia, magari approfittando di un momento di difesa di Verstappen in cui il pilota olandese invece è diciamo in difetto di energia. Questa sarebbe un'altra possibile chiave per un possibile sorpasso del pilota inglese, che sta realmente facendo fatica a trovare il varco giusto.
0: E ci prova in tutte le maniere, studiando come si faceva una volta, no? E questa è un po' una cosa vecchio stile, se così possiamo dire, quelli che sono i punti di forza e di debolezza della vettura per cercare l'attacco utilizzando la diversa gestione dell'energia. Questa è una cosa che ci piace magari anche un po' di meno, ma che però se in qualifica spesso e volentieri ci ha fatto vedere delle situazioni abominevoli sportivamente parlando, in gara può diventare anche strumento tattico, anche se Verstappen in questo momento sembra aver riallungato, perché ha riportato il suo vantaggio a 7 decimi, e adesso a 7 decimi da Hamilton c'è Leclerc. Si continua a creare questo elastico, come avrebbe raccontato il buon Mario Poltronieri, proprio perché chi è dietro ne ha di più ma non abbastanza da superare. Sentiamo intanto il team radio. Lando Norris, l'ingegnere di pista, chiede: com'è la situazione gomme, com'è la tua prestazione? E Norris, messaggio politico anche questo, dice: sto facendo questi tempi solamente per via dell'aria sporca, in realtà ho molta più prestazione nel taschino. Intanto abbiamo visto Tom Stallard, l'ingegnere di pista a sua volta di Oscar Piastri, che stava parlando fitto fitto con il suo pilota, probabilmente gli è andato Alessandro a riferire quello che diceva Norris, no? Dire a suocera perché nuora intenda.
1: Assolutamente, che poi tra l'altro Norris riprendeva quello che tu hai detto pochi istanti prima, che comunque viaggiare in una situazione di aria sporca danneggia le gomme, danneggia il comportamento aerodinamico ed è un problema. Quindi Norris si è legittimamente fatto sentire, anche se in questo momento le McLaren si stanno avvantaggiando di questa fase di gara, quindi probabilmente non è il momento opportuno per pensare a un cambio di posizioni.
0: Esattamente così, un settimo di gara, giro 10 che sta per terminare, 70 sono quelli previsti, comanda sempre Oscar Piastri, che nell'ultimo passaggio, intanto sentiamo ancora Team Radio.
3: How's the tire? Okay, currently we are thinking plan A, target
0: line. Allora, A Piastri viene chiesto come stanno le gomme dall'ingegnere di pista Tom Stallard, che è proprio quello di cui parlavamo poco fa, e pensavamo al piano A target lap, ovvero sia fermarci a quel giro senza fare un più o meno rispetto a quel target lap, a quel giro obiettivo. E a Piastri dice le gomme stanno, laconicamente risponde, le gomme stanno bene, stanno molto meno bene quelle di Verstappen, perché adesso Hamilton è nuovamente riattaccato negli scarichi del pilota olandese della Red Bull, gli è a 3 decimi, siamo nel tratto veloce, nel tratto dove è complicato superare, nel tratto Alessandro Gargantini, dove ieri, facendo il nostro classico giro di pista nella FP3, abbiamo fatto un incontro che definire inaspettato credo sia veramente anche abbastanza riduttivo. Non sentiamo questo team radio, poi ve lo raccontiamo. Questa perché si lamenta delle cambiate, questa non è una notizia, non è una novità assolutamente. Ieri, passeggiando e andando proprio in curva 4, che è il punto più spettacolare dove vedere queste macchine, un fotografo amico del nostro Alessandro Gargantini della Repubblica Ceca, una volta salutato ci ha detto: oggi devo lavorare per bene perché ho un ospite, un assistente molto particolare. Max is really slow, dice Lewis Hamilton, insomma questo era abbastanza palese anche dalle immagini. Cioè, oggi devo lavorare molto bene perché un assistente abbastanza importante ce lo indica, ed era un signore brizzolato con tanto di pettorina da fotografo che stava facendo le foto assieme ad altri fotografi nel punto più spettacolare della pista, e quel signore era Alessandro Gargantini.
1: Era Petr Pavel, che è il presidente della Repubblica Ceca, quindi l'ultima persona che ti aspetti di trovare vestito da fotografo in pista, ma in realtà proprio stava lavorando, no? Con il fotografo che conosciamo, che lo correggeva e lo vedevamo molto impegnato. Poi abbiamo avuto la possibilità anche di scambiare 4 chiacchiere e si è rivelato molto cordiale e disponibile.
0: E ci ha raccontato di non avere un team preferito, ci ha detto: sono qua perché mi piace il motorsport, quest'anno sono già stato alla 24 ore di Le Mans, delle gare di MotoGP, sono stato anche alla Parigi-Dakar, mi piacerebbe anche venire a Monza perché il motorsport è la mia passione. Il sottotesto è: anche perché qui non mi riconosce nessuno. In realtà aveva un solo bodyguard, ancorché diciamo abbastanza piazzato dal punto di vista fisico, che ci ha lasciato tranquillamente avvicinare. L'unica condizione è stata: no, no, potete parlarci, però fate prima finire la sessione, lasciatelo lavorare.
1: E noi abbiamo rispettato le consegne.
0: Incontri da tracciato, succede anche questo quando si viene sul posto, sono storie affascinanti da raccontare, quelle che vi consegniamo, cari amici radioascoltatori, per andare a condire il racconto di una corsa che al momento è abbastanza bloccata. Giro numero 12, Oscar Piastri con la McLaren, 1 secondo e 1 di vantaggio su Lando Norris, Verstappen che lamenta molto degrado delle gomme, è terzo e comunque non è lontanissimo perché continua a essere a 2 secondi e 9 da Norris. Hamilton lo insegue a 0,5 secondo mordendo il freno alle spalle di Lewis Hamilton. C'è Leclerc, Antonelli, il leader del mondiale, è sesto là dietro, osserva sorridente quello che sta succedendo, evitando di andarsi a mettere nei guai, perché lo ripetiamo, con George Russell indietro, che comunque sta facendo una buona gara perché è riferito in 11ª posizione, tutto sommato gli può star bene anche andare lì, perché guadagnerebbe su Russell se così finisse la corsa e non perderebbe tanto nei confronti di Lewis Hamilton. A chiudere poi la zona punti, Ajar, Lawson, Lindblad e Hülkenberg, con Russell che è a 3 secondi e 3 di fatto dalla zona punti e sta cercando di ricostruire la sua gara dopo una partenza che definire tremenda è assolutamente riduttivo. Errore intanto di Alex Albon, proprio alla famigerata curva 4, la curva Pavel potremmo chiamare adesso a questo punto, che è andato largo, riprende poi la via della pista per una Williams decisamente in difficoltà. Lewis Hamilton continua a ringhiare, a mordere i garretti di Max Verstappen senza riuscire a trovare lo spiraglio giusto, e più si va avanti più le gomme soft scelte dalla Ferrari, nuove per Hamilton e usate per Leclerc, diventano un'arma al negativo e non un'arma al positivo. E probabilmente questo è il motivo per cui Alessandro Gargantini, Leclerc, che non aveva gomme nuove a differenza di Hamilton, sta iniziando a staccarsi anche dal compagno di squadra, e soprattutto il motivo per cui i meccanici della Ferrari escono proprio in questo momento dalla loro piazzola, li vediamo dalla nostra postazione, ed entra Hamilton che anticipa la sua sosta, e questo è un chiaro tentativo di undercut, ovvero sia fermarsi prima di chi hai davanti, rientrare in pista poi con gomme nuove, magari in pista libera, a fare dei giri veloci e cercare poi così facendo di avere la meglio del tuo avversario nel momento in cui questo avversario stesso ritorna in pista. Pit stop veloce per la Ferrari, 2 secondi e 6, gomme dure nuove, e adesso bisognerà vedere Alessandro Gargantini anche e soprattutto il monitor del GPS per capire se Lewis Hamilton arriverà in pista libera oppure no. Ci sembra di no, perché finisce dietro una Racing Bulls e dovrà essere bravo a liberarsene subito Alessandro, perché altrimenti rischia di perdere tanto tempo.
1: Sì, è stata una mossa che di fatto rompe un po' l'inerzia di questa gara, era una mossa obbligata, diciamo, una mossa strategicamente valida. perché a quel punto, dopo essere partiti con le soft, non trovavano spazio per superare la Red Bull di Verstappen e due Ferrari, e quindi hanno provato una strategia diversa, che in questo momento ci sta, anche perché il consumo delle gomme non è particolarmente elevato, almeno da quello che abbiamo sentito dire dai piloti della McLaren. Di conseguenza, anticipare il cambio gomme vuol dire un attimino rompere il ritmo della gara, portare una variabile in più che può anche creare difficoltà ai rivali, perché adesso si concentreranno anche sul comportamento della macchina di Hamilton, vedranno come si comporta e allo stesso tempo dovranno capire se adeguarsi alla strategia della scuderia Ferrari, come...
0: Ed è esattamente quello che succede. Alessandro Gargantini, non lo chiamiamo per caso, ad accompagnarci nel racconto di questa gara, perché escono i meccanici della Red Bull e Verstappen si ferma ai box. Adesso sì che bisognerà tenere d'occhio veramente anche i centimetri. Sosta ai box rapidissima della Red Bull di Verstappen, che secondo me è stata anche più veloce rispetto ai meccanici della Ferrari. 2,5, no, in realtà 2,6 contro 2,5. Nel frattempo Hamilton era riuscito a liberarsi subito di Arvid Lindblad, e si giocherà veramente sul filo dei centimetri, perché i due saranno appaiati e Lewis Hamilton riesce a passare davanti a Verstappen. Un giro solo è stato sufficiente per l'undercut. Un giro solo è stato sufficiente per l'undercut di Lewis Hamilton, che è settimo davanti a Verstappen, ma quello che più conta è che è virtualmente terzo. Che adesso bisognerà vedere Alessandro Gargantini, tanto Bottas si ritira per dei problemi di surriscaldamento dei freni, anche questa purtroppo non è una novità per la Cadillac del nostro amico ingegnere, diciamo così. Bisognerà vedere qual è il ritmo di Lewis Hamilton con pista libera, e credo che lo faremo noi, ma lo faranno tanto anche in casa McLaren.
1: Assolutamente, la mossa della Ferrari si è rivelata di fatto vincente, perché comunque è stata seguita immediatamente dalla Red Bull, che ha provato a limitare i danni, non ci è riuscita. Quindi, diciamo, obiettivo raggiunto in questa fase di gara per la scuderia Ferrari, che di fatto è andata a recuperare da quell'errore che era stato in partenza, che stava decidendo la gara, perché comunque la posizione persa in partenza e che probabilmente Hamilton cercava di recuperare, la persa Leclerc, comunque la strategia della Ferrari che aveva portato una posizione persa a favore di Verstappen in partenza, adesso è stata, diciamo, recuperata da Lewis Hamilton.
0: Attenzione, perché la Cadillac di Valtteri Bottas, che ha preso la via dei box, ha letteralmente il freno anteriore sinistro in fiamme, tanto che non è riuscito ad arrivare neanche al suo box, anche perché è l'ultimo della corsia dei box, per cui è andato ad accostare la vettura lì e l'ha parcheggiata. Bisognerà vedere se magari entrerà in pista una virtual safety car o se verrà chiusa la corsia box. Verstappen si butta dentro all'interno di Hamilton e lo va a passare. Verstappen ha passato Lewis Hamilton con un sorpasso doppio, ha superato il rettilineo, la Racing Bulls di Liam Lawson, e sfruttando probabilmente l'overtake e la doppia scia di Hamilton e Lawson si è rimesso davanti a Lewis Hamilton. Bandiere gialle in pit lane, il che vuol dire che adesso non conviene fermarsi, perché diciamo si rischia di avere dei problemi, e adesso bisognerà vedere se ci sarà una risposta da parte di Lewis Hamilton, che è incollato agli scarichi di Verstappen. È cruciale per il pilota della Ferrari, per la sua car, per la sua corsa, andare a ripassare Verstappen. Non ci aspettavamo un controsorpasso di Verstappen. Si lotta per la sesta e la settima posizione, che però ricordiamo virtualmente sono una terza e una quarta, perché sono due piloti che si sono già fermati ai box, e adesso sarà veramente cruciale, come detto, per Hamilton provare a rimettersi davanti al quattro volte campione del mondo della Red Bull, che sembra però poter scappar via. Sembra poter scappar via una Red Bull insospettabilmente competitiva, mi viene da dire, dopo aver sentito anche quelle che sono le parole di Max Verstappen. Tutt'altro che tenere, si ferma i box Oscar Piastri, intanto completamente dimenticato dalle immagini del circuito internazionale. Si ferma i box anche Leclerc, sia Piastri che Leclerc ai box. È chiaro che a questo punto devono coprirsi dal pericolo di undercut dei due piloti che si sono fermati, ovvero sia di Max Verstappen e di Lewis Hamilton. Norris riprende la posizione davanti a Verstappen comodamente, Leclerc invece si accoda a Lewis Hamilton, e adesso dovrà fermarsi anche Lando Norris, gioco forza, perché altrimenti si rischia in casa McLaren di perdere la posizione.
2: Sentiamo Verstappen.
0: L'ingegnere di pista, Piero Lambiase, di Verstappen gli dice: questa è stata una mossa veramente speciale, doppio sorpasso, e Verstappen non è per lamentarmi ancora, ma si è mosso in frenata, succede come sempre fa Lewis Hamilton, e questa cosa non va bene. Questi due proprio non si sopportano.
1: Non si sopportano e soprattutto Lewis Hamilton non ha sopportato questo affronto, questo sorpasso che probabilmente non si aspettava. All'ultimo momento ha cambiato traiettoria per cercare un attimino di coprire il fianco, ma ormai il fianco era aperto e Verstappen è riuscito a superare un sorpasso, diciamolo pure senza voler esagerare, eccezionale, perché non se lo aspettava nessuno, lo stesso Hamilton, che di esperienza ne ha, si è fatto sorprendere.
0: Sosta ai box anche per Lando Norris, anche questa la vediamo in diretta e non diciamo per l'occhio di un regista che evidentemente quest'oggi non è lucidissimo. Lando Norris che rientra adesso in pista e si giocherà la posizione secondo me con Verstappen e Hamilton, perché se Piastri davanti aveva un margine importante ma sono tutti quanti attaccati, passa Piastri che è alle spalle di Isaac Hadjar, Norris rientra in seconda posizione. Dunque restano i soliti quattro: Piastri, Norris, Verstappen e Hamilton. In realtà sono terzo, quarto, quinto e sesto, e settimo Leclerc, se vogliamo aggiungere, perché ci sono Antonelli che diventa il leader della corsa in questo momento, e Hadjar che non si sono ancora fermati ai box, ma sostanzialmente è immutato la classifica dei primi quattro virtuali, diciamo, e non reali, al netto del fatto che sono tutti quanti molto vicini e soprattutto al netto del fatto che Hamilton era riuscito a compiere l'undercut nei confronti di Verstappen, il quale però gli ha risposto presente con una manovra da campione. Attenzione, Hamilton adesso in un punto non da sorpasso, quello di cui diceva Alessandro Gargantini, la staccata di curva 6 ha cercato di farsi vedere senza però riuscire a mettere le proprie ruote davanti a Max Verstappen, ma adesso è la frustrazione di Lewis Hamilton a parlare probabilmente, ma anche l'orgoglio di un 7 volte campione del mondo che ritiene di essere stato defraudato quel giorno di Abu Dhabi 2021. Tu Alessandro Gargantini eri lì, io ero a Roma a commentare quella gara, ma insomma è stata la cosa più chiacchierata probabilmente Formula 1 parlando degli ultimi 10 anni, e non ci sta a stare dietro a un Verstappen, ma sono tutti attaccati perché c'è Hadjar che sta facendo grande gioco di squadra. Hadjar che al momento è secondo, sta tenendo dietro le McLaren e ha ricompattato il gruppo. Hadjar è secondo, Piastri è terzo, Norris è quarto, Verstappen è quinto e Hamilton è sesto, sono tutti attaccati. Adesso Piastri prende la scia di Hadjar e lo sorpassa in rettilineo provando ad allungare, ci prova anche Lando Norris, complice anche un errore in staccata da parte di Hadjar che finisce leggermente lungo, ma cerca ancora di difendere la propria posizione all'interno in curva 2, provando a spingere fuori Norris che questa volta però con grande determinazione si mette davanti al pilota della Red Bull che adesso correttamente si scansa, riesce a far passare Verstappen ma tiene dietro Lewis Hamilton. Qui Hadjar ha fatto una cosa difficilissima perché Hamilton e Verstappen erano attaccati, è vero, si è trovato al posto giusto al momento giusto, ma è stato bravissimo a far passare il proprio compagno di squadra, a tenere dietro Hamilton che lo passa all'esterno con una manovra clamorosa. Ma che cosa stiamo vedendo, Alessandro Gargantini?
1: Assolutamente, Hadjar è riuscito a diventare praticamente invisibile per un secondo per fare passare Verstappen e subito Hamilton l'ha superato all'esterno con un sorpasso in un posto dove non si sorpassa. Però vediamo quanto importante sia stato il controsorpasso di Verstappen, perché vedersi adesso Hamilton alle spalle del McLaren, il pilota inglese avrebbe un'altra prospettiva della gara. In questo momento si trova ancora a ripartire da capo, no? Quindi la sua frustrazione è assolutamente condivisibile e adesso vedremo cosa si inventerà, perché non starà quieto, troverà il modo di provare a restituire il favore, no?
0: Davanti a tutti c'è Kimi Antonelli che è il leader del mondiale. Non sarebbe una notizia in un mondo normale, è una notizia considerato che partiva sesto, è una notizia che praticamente sta facendo gara solitaria, ma di fatto è l'unico dei big a non essersi ancora fermato ai box, perché anche Hadjar, dopo aver fatto benissimo il suo lavoro, il suo gioco di squadra legittimo assolutamente, teniamo a precisare tutto questo, si ferma ai box e rientrerà probabilmente alle spalle anche di sicuramente anche alle spalle di George Russell, che in tutto questo Miami intanto continua la sua rimonta ed è ottavo. Poi dovremo parlare anche di George Russell perché sta facendo effettivamente una ottima gara considerato che era precipitato in una sedicesima posizione. Una volta superato tutto quanto all'impass, le McLaren stanno riallungando nei confronti di Verstappen. Hadjar aveva compattato il gruppo neanche se fosse alla ripartenza dopo una safety car, ma adesso è tornato ad essere leggermente staccato. Chi invece sembra voler rompere gli indugi, Alessandro, è Lando Norris, perché adesso è a 6 decimi da Piastri, si sta avvicinando al proprio compagno di squadra, la lotta è per la seconda e terza posizione, che però virtualmente è una prima e seconda posizione perché Antonelli poi dovrà fermarsi anche lui ai box. Qui c'entrano un po' anche i rapporti di forza interni al team McLaren, no?
1: Sì, ed è il momento giusto per Norris in una fase abbastanza convulsa della gara per provare a superare con una manovra che in questo momento della gara ci sta, perché il gruppo è molto compatto e anche c'è la necessità di allontanarsi da Verstappen. Quindi lui si vedrà insediato dalla Verstappen alle spalle, crede di avere il margine per, come ha detto prima suo ingegnere, per prendere per passare in prima posizione ad allungare, quindi prova ad insediare sulla pista il compagno di squadra. Dicevi che Antonelli è al comando della gara, è vero, sta perdendo un secondo al giro nei confronti delle macchine che lo seguono, quindi la differenza di gomme, dei gomme usati di Antonelli si fa sentire. Russell sta facendo una bella gara, però si trova in una fase in cui gira un secondo più lento di Antonelli, poi alla fine i numeri parlano e si troverà comunque una bella distanza dai primi.
0: Attenzione però al messaggio che Tom Stallard, l'ingegnere di pista di Oscar Piastri, ha diretto al suo pilota. Secondo noi Antonelli, gli ha detto, sta cercando di fare una strategia ad una sosta, cerca di avvicinarti quanto più possibile a lui perché questa scelta non paghi. Ed effettivamente siamo al giro numero 21 dei 70 previsti. Comanda Antonelli con 11 secondi a 1 di vantaggio nei confronti di Piastri, il quale a sua volta negli scarichi Norris, poi Verstappen, Hamilton e Leclerc, quinto e sesto con le due Ferrari, Russell settimo con la Mercedes, Lawson, Hajar e Bortoleto a chiudere la zona punti. Facendo proprio i conti della serva, se lui riuscisse a fare un'altra decina di giri con queste gomme, ovvero sia 31 con le medie, ne avrebbe da fare 39 con le dure. E considerato il fatto che Kimi Antonelli, nonostante sia il più giovane di tutti, è anche uno dei più bravi a gestire le gomme, in particolare le dure, ti ricorderai lo stint dell'anno scorso infinito a Las Vegas con cui riuscì a fare quella grande prestazione, non è così poi peregrina l'idea che Kimi Antonelli possa fare una gara a una sola sosta. E con un tesoretto di secondi così importante, insomma, attenzione a tenerlo fuori, magari non la lotta per la vittoria, perché poi alla fine avrà gomme più usate, ma magari per quella per il podio.
1: Assolutamente, diciamo che diversificare la strategia è proprio lo strumento giusto in questo caso per riuscire un attimino a guadagnare qualche posizione. E in questo caso quello che, come correttamente dicevi, sta cercando di fare.
0: E questo spiegherebbe anche l'atteggiamento guardingo del di solito molto focoso furetto bolognese nella prima fase di gara. Noi dicevamo lo fa per cercare di tenersi fuori dai guai, ed anche quella era una lettura corretta, ed è una lettura corretta perché è la più importante di tutti. Se stai fuori dai guai arrivi al traguardo, se arrivi al traguardo fai punti, se fai punti vinci il mondiale. Queste sono delle equazioni proprio più banali in assoluto per quello che riguarda le corse automobilistiche. Detto questo, adesso Piastri gli sta recuperando parecchio, perché nell'ultimo passaggio 25,7 per Antonelli, 24,4 per Piastri, 24,3 per Norris, ma comunque ancora 9 secondi da difendere. Viene richiamata ai box in questo momento. Cari amici e cari ascoltatori, siamo su Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound con Alessandro Gargantini di Autosprint. Vi stiamo raccontando il Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova stagionale, e siamo in macchina con Kimi Antonelli che si ferma ai box, monta gomme dure nuove al giro numero 23. Vedremo dove andrà a rientrare in pista. Io credo che potrebbe rientrare in pista in sesta posizione, tra Leclerc e Russell, che nel frattempo è risalito in settima posizione. Piastri torna il leader della corsa e dunque la classifica torna ad avere i crismi della definitività, per così dire. E adesso in casa è tutto nelle mani della Mercedes, no? Fare 47 giri con queste gomme oppure fare due stint più all'attacco?
1: Questa è una domanda da 100 milioni di dollari, è difficile.
0: Per questo la faccio a te.
1: No, in questo momento è veramente difficile rispondere. Comunque sarebbe un'impresa abbastanza proibitiva riuscire a terminare la gara con queste gomme. Il pilota bolognese ha la capacità di farlo, però dovrà veramente gestire in maniera accurata il degrado, e non è una cosa assolutamente semplice, e bisogna vedere se poi pagherà a livello di tempi sul giro. Quello che dicevi correttamente è che adesso è lotta vera tra i piloti della McLaren. Piastri sta rispondendo a Norris con una serie di giri veloci, e qua bisognerà vedere se la squadra interverrà nel dire: ragazzi, calmatevi un attimo perché state guadagnando un secondo giro su Verstappen e Hamilton, però rischiate di compromettere la strategia perché le gomme non sono infinite, e chiedendo costantemente tanto poi alla fine si rischia di andare in difficoltà. Questa potrebbe essere una chiave di lettura nei prossimi giri.
0: Mi viene da sorridere considerando il fatto che proprio qui in Ungheria 2 anni fa ci fu il grande caos dell'ordine di scuderia dato a Lando Norris di far ripassare Oscar Piastri per via del pasticcio strategico che c'era stato in casa McLaren. Lando Norris all'epoca era più in lotta per il mondiale rispetto ad Oscar Piastri, le papaya rules all'epoca dicevano quello. Oscar Piastri da prima si era rifiutato, poi proprio all'ultimo momento aveva fatto passare Oscar Piastri, e allora si disse qualcosa si è rotto tra Norris e la McLaren. In realtà poi l'anno successivo Lando Norris ha conquistato il mondiale, dunque diciamo pace fatta, e adesso sulla stessa pista, 2 anni di distanza, i due si ritrovano a combattere per una delle rare occasioni che abbiamo visto Alessandro Gargantini una McLaren così competitiva, e anche probabilmente una delle poche che avrà, perché questa è una macchina con un passo molto corto, il che vuol dire che funziona molto meglio sulle piste più brevi e tortuose come quella ungherese, non è che ce ne siano poi tante.
1: Sì, è una chiave di lettura, però diciamo che quest'anno è un campionato molto molto particolare, perché comunque le strategie nei termini di aggiornamenti delle monoposto non sono sincronizzate tra i vari team, e la differenza la stanno facendo anche i momenti in cui gli staff tecnici portano del materiale nuovo. In questo caso sappiamo che la Mercedes ha portato molto inizio stagione, quindi adesso fatica anche nell'ottica del budget cap a portare tanti aggiornamenti. La Ferrari sta reagendo invece con aggiornamenti con più frequenza, la McLaren ha margine di crescita, quindi aspettiamo un attimino a dire che su questa è una pista particolare da non vantaggio. Qui hanno introdotto un pacchetto di novità importanti, vediamo come funziona, però sulla carta la McLaren ha tutte le caratteristiche per poter recuperare. La difficoltà della McLaren è stata quella quest'anno di trovarsi con un regolamento nuovo a dover gestire una situazione di delle interfacce con un telaio fatto dalla Mercedes, quindi il modello interfacciato a differenza di quello della Mercedes che è integrato, cioè fatto tutto a casa, nella prima fase di stagione poteva portare delle differenze che piano piano con gli sviluppi stanno cercando di colmare.
0: I maligni dicono che la Mercedes ha fornito le power unit identiche in tutto e per tutto alle sue, a tutti quanti i team clienti, ma senza qualche pagina del libretto di istruzioni. Ovviamente i tifosi della McLaren si augurano che le parole di Alessandro Gargantini, che pure ci sono tifosi della McLaren in Italia, siano veritiere. Se lo augura anche Andrea Stella, che è il team principal dello storico team di Woking, italianissimo, ex Ferrari, Umbro di Orvieto. Intanto, 25esimo giro, non siamo ancora a metà gara e sono successe tantissime cose, dunque dopo un recap più che mai. Comanda Oscar Piastri il Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del Mondiale di Formula 1. Lando Norris insegue il suo compagno di squadra a 6 decimi e lotta intestina in seno al team McLaren. Max Verstappen è terzo a 4 secondi e 3 da Norris con la sua Red Bull e precede le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, con un Hamilton che adesso, dopo essere stato molto aggressivo nei confronti di Verstappen, deve guardarsi dagli specchietti dal ritorno di Leclerc, che è quinto e a 8 decimi dal compagno di squadra e sembra avere tutta l'intenzione di provare a forzare i tempi. Quindi Kimi Antonelli, sesto con la Mercedes, si è fermato molto più tardi rispetto agli altri, si è fermato 9 giri dopo Hamilton, 8 giri dopo Verstappen e 6 giri dopo Piastri e Leclerc. Ascoltiamo Piastri.
4: How's the time? It doesn't feel great.
0: Oscar Piastri, viene chiesto piano A al giro target, come sono le gomme, soprattutto le posteriori, dice non benissimo, e sembra Norris averne decisamente di più rispetto al compagno di squadra. Abbiamo parlato tanto delle possibili scelte strategiche della Mercedes, mentre George Russell è settimo e non si è ancora fermato. Kimi Antonelli ha effettuato la sua sosta dopo un paio di giri tranquilli che mi facevano propendere per il tentativo della one stopper. Ha poi girato molto forte in 24-1, facendo segnare il giro più veloce della gara, e anche nell'ultimo passaggio con un 24-4 è stato sostanzialmente il più veloce in pista. Per darvi un'idea, Piastri ha girato in 24-9, 24-9 obbligato anche per Norris, perché sta facendo gli stessi tempi di Piastri, e tutti gli altri sopra il 25, 25-1 Verstappen, 25-1 Hamilton, 25-0 Leclerc. Che vuol dire che nell'ultimo passaggio Antonelli ha guadagnato 6 decimi nei confronti di Leclerc, adesso lo insegue a 3 secondi e 6, e questo ci dice che tutti i possibili scenari sono ancora aperti. Sentiamo ancora la radio. Leclerc dice: stiamo perdendo tanto tempo, anzi quite a bit, un'espressione molto british, Alessandro Gargantini, da parte di Leclerc, per dire stiamo perdendo un po' di tempo, ma significa anche troppo tempo nei confronti di Lewis Hamilton. Lui vorrebbe che il suo box probabilmente dicesse a Lewis Hamilton o di accelerare o di scansarsi, perché dietro sta arrivando Antonelli che gli ha guadagnato altri 3 decimi nell'ultimo passaggio e adesso è a 3 secondi e 3. Leclerc, che è quinto, ha paura di ritrovarsi tra l'incudine Antonelli e il martello Hamilton, visto che si parla di Hammer, no?
1: Sì, assolutamente, di questo ritmo nel giro di 3-4 giri Antonelli si troverà negli scarichi di Leclerc, quindi chiaramente Leclerc cerca di comunque esporre il proprio momento di disagio, di difficoltà, perché, di preoccupazione, perché comunque trovarsi Antonelli alle calcagna non è sicuramente una situazione piacevole, quindi chiede o a che Hamilton acceleri un po' di più, oppure, come dicevi tu Manu, di avere spazio, anche se i due piloti da Ferrari girano su ritmi abbastanza simili. Sì, è vero che Leclerc segue Hamilton, quindi non può forzare più di tanto, però la sensazione è che sia abbastanza allineato il ritmo sul giro e il ritmo di gara dei piloti della scuderia Ferrari. Però Leclerc giustamente chiede spazio per magari mostrare di avere qualcosa in più.
0: Sorpassi che non sono semplici su questa pista, l'abbiamo detto tante volte, dobbiamo dire che ne abbiamo visti diversi, ma tutti quanti spesso e volentieri figli della differenza di anzianità degli pneumatici. Viene richiamata ai box George Russell, che un paio di giri fa aveva lamentato addirittura vibrazione per quella che riguarda la gomma posteriore sinistra. Al giro numero 28, sosta ai box per George Russell, che riparte adesso sgommando con gomme dure nuove, lo vediamo dalla nostra postazione passarci davanti. 3 secondi e 9, è stato un pit stop abbastanza lento per il pilota della Mercedes. Gli unici sorpassi, l'unico sorpasso a parità di condizioni di macchina l'ha fatto Verstappen su Hamilton, ma io credo che lui sia stato aiutato adesso, non per sminuire, anzi semmai per aumentare la bravura di Verstappen, da quella doppia scia che si è presa in rettilineo dalla Racing Bulls che era tra lui e Hamilton.
1: Sì, che gli ha consentito di avvicinarsi a entrambe le monoposto e poi fare un doppio sorpasso, e anche nei confronti di Hamilton, che probabilmente non se lo aspettava. Però guarda, tante volte meglio pochi ma buoni, no? Vedere sorpassi veri ha un peso superiore rispetto comunque a certi sorpassi che sono magari dettate da altre situazioni, come la migliore energia o comunque situazioni create un pochino più artificialmente. Questa chiaramente ammessa da regolamento, però un pochino più artificiali.
0: Questa è una frase, un ragionamento che andrebbe scolpito veramente sulla pietra e all'ingresso di ogni paddock di circuito di Formula 1 e non solo. La quantità non è assolutamente qualità, anzi meglio un bel sorpasso come quello che abbiamo visto di Verstappen piuttosto che 50 sorpassi artificiali o comunque sia figli di situazioni estemporanee che poco hanno a che fare con il motorsport. Attenzione, errore di Lando Norris, che all'uscita di curva 4 della curva più rischiosa, più pericolosa del circuito, è finito largo nel tentativo di stare vicino ad Oscar Piastri. Evidentemente ha perso un po' di aderenza all'anteriore per cercare di stare vicino, ha perso un po' di front end. Il cenno che ha fatto a microfoni spenti Alessandro Gargantini di Autosprint qua quando l'ha visto, ha detto è impiccato e al limite.
1: Sì, non stanno assolutamente giocando i due piloti di Andrea Stella. Dicevamo prima che si stavano confrontando al massimo delle posizioni del loro monoposto per cercare di contendersi la leadership della gara. Norris voleva superare i compagni di squadra, mostrare che ne aveva di più, però quando si è al limite si possono commettere gli errori, e questo è stato, soprattutto quando corre in una situazione di aria sporca che può quindi creare problemi a livello di degrado e anche di stabilità dal punto di vista aerodinamica.
0: Adesso tra Piastri e Norris c'è 1 secondo e 4 e vedremo se Lando Norris in pochi giri si rimetterà alle spalle di Oscar Piastri dimostrando effettivamente di averne tanto di più, oppure se starà lì più tranquillo, se i suoi tempi inizieranno ad equivalere quelli di là di Oscar Piastri e così via. Intanto c'è Kimi Antonelli che si è avvicinato ancora a Leclerc, adesso è a 2 secondi, anzi a 1 secondo e 9, sentiamo.
5: Okay, mate, let's get back in the rhythm. Know what you've been trying to do, and we see it back in the rhythm, please.
0: Torna al ritmo, ok mate, questo è il messaggio che William Joseph, ingegnere di pista di Lando Norris, ha dato al suo pilota. Ci sarà tempo più avanti per un turnaround, ma nel frattempo let's get back to the rhythm, torna il ritmo concentrato. 1 secondo e 1 tra Piastri e Norris, 1 secondo e 9 stavamo dicendo tra Antonelli e Leclerc, con Leclerc che è sempre alle spalle di Lewis Hamilton, lo insegue a meno di un secondo, a 7 decimi, a 40 giri dal termine. Ripetiamo, non siamo ancora a metà gara. Alessandro Gargantini, potrebbe arrivare il ricongiungimento. Leclerc chiede al suo ingegnere di pista: ma si può fare qualcosa di diverso dal punto di vista della strategia? Perché lui di fatto è impotente, non sa che davanti ha comunque Hamilton, e Hamilton non verrà mai detto di scansarsi, e invece no, gli viene detto perché Hamilton viene fermato ai box, come non detto. E questo è un colpo di scena però, perché la seconda sosta al giro numero 30 significa che il pilota della Ferrari dovrà fare 40 giri con le gomme medie, ed effettivamente entra ai box, lo vediamo arrivare dalla nostra postazione all'interno della pit lane, dovrà fare 40 giri con queste gomme dure nuove, e sono tanti, è più di metà gara. Ma soprattutto questa è una mossa che potrebbe anche Alessandro Gargantini chiamare una risposta, pit stop intanto veloce, perché si rimette nuovamente sotto pressione Verstappen, tra le altre cose, oltre a lasciare pista libera a Leclerc.
1: Sì, anche se ci sono più di 3 secondi di margine nei confronti di Verstappen, quindi comunque pensare a un undercut immediato non è immediata la risposta, però è una strategia che in questo momento è condivisibile e può nuovamente creare nuovi equilibri all'interno della gara, come è successo prima. Magari non ci aspettavamo una chiamata così, così presto. Abbiamo sentito Leclerc che chiedeva qualcosa di strategia, la squadra ha deciso di provare qualcosa di diverso con il compagno di squadra, anche per accontentare lo stesso Leclerc che chiedeva pista davanti, pista libera davanti a sé, no? Adesso vediamo realmente quanto,
0: qual è il passo,
1: quanto
0: di
1: margine
0: Leclerc.
1: Abbia Leclerc. Nel frattempo, Manuel, vediamo Russell scatenato, sta girando sui ritmi di 1.24, quindi ancora migliori del 1.24.2, 1.24.4 che sui tempi sui quali stava girando Antonelli prima, che pur avendo alzato di circa 8 decimi un secondo il suo ritmo sul giro, adesso si trova a meno di 2 secondi da Leclerc.
0: E probabilmente questo è il motivo per cui ha alzato i suoi tempi, perché è arrivato lì e più avanti non può andare. 32esimo giro in corso, Piastri e Norris sono davanti nel Gran Premio d'Ungheria, 11esima prova del Mondiale di Formula 1. Verstappen è terzo, Hamilton che era quarto si è fermato ai box, è settimo e ironia della sorte si trova alle spalle di Isaac Hadjar, che è il compagno di squadra di Max Verstappen, che non gli renderà semplice il sorpasso. È altrettanto vero che c'è una differenza di gomma importante, ma dunque questo potrebbe favorire senza dubbio Lewis Hamilton, che quasi affianca Hadjar a metà ultima curva. Una Hadjar che però sembra avere una grande spinta in uscita dall'ultima curva, poi però andando ad utilizzare il pulsante overtake, il boost e la batteria, Hamilton affianca Hadjar e lo va a superare prendendosi la sesta posizione. A Piastri è stato detto, Piastri che comanda il Gran Premio, Hamilton si ferma, cerca di usare il massimo adesso della prestazione della tua macchina, e Piastri ha detto, sentiamo Norris. Una miniera questo team radio di Lando Norris. Allora, stavamo dicendo che a Piastri l'ingegnere di pista gli ha detto: cerca di alzare il ritmo perché Hamilton si è fermato, siamo a rischio undercut, anche se non è vero. Piastri ha detto: non ho molto da alzare, la macchina su queste gomme si sta dimostrando inconsistente, evidentemente una Mercedes, o quantomeno Piastri che non digerisce le bianche. Norris dal canto suo, una volta avvisato del fatto che Hamilton si è fermato, ha detto: io ho bisogno di passare Piastri, ditegli di accelerare o di farmi passare, perché c'è Verstappen che sta chiudendo e la situazione può diventare veramente scabrosa. E adesso arriva la risposta da parte dell'ingegnere di pista di Norris, che gli dice: non possiamo invertire le posizioni, mi dispiace. Lando Norris frustrato alle spalle di Oscar Piastri, esattamente come Hamilton è stato frustrato per gran parte della gara dopo essere stato dietro Verstappen. I'm miles faster, sono velocissimo, molto più veloce rispetto ad Oscar Piastri. Io credo che sia anche vero, tra l'altro, Alessandro Gargantini, perché in tutto quanto il fine settimana ha sempre avuto almeno 2-3 decimi nel taschino nei confronti di Piastri, Lando Norris, no?
1: Sì, è vero, purtroppo per lui ha commesso quell'errore nelle primissime fasi di gara dove ha lasciato il fianco e si è infilato. Adesso sta parlando.
0: Ha detto che avrei fatto con 10 un gap di 10 secondi, diciamo, se avessi avuto pista libera.
1: Però con il se e con il ma non si va proprio tanto lontano, soprattutto in Formula 1. Adesso chiamano Piastri box, lo accontentano, non in maniera diretta, no?
0: Esattamente quello che ha fatto la Ferrari con Hamilton, tra l'altro.
1: Tra i due piloti, no? Si copiano tra di loro le squadre di vertice oggi. E Piastri, vediamo che sta entrando in questo momento nella corsa box, e ora Norris, come Leclerc, ha la possibilità di mostrare il suo vero ritmo.
0: Allora, vedremo quello che sarà il ritmo di Lando Norris, vedremo dove rientrerà in pista Oscar Piastri, che si ferma. Norris, campione del mondo in carica, che diventa leader del Gran Premio d'Ungheria al giro numero 34. Non siamo ancora a metà gara e già due soste, cari amici radioascoltatori. Alle spalle di Norris Verstappen a 3 secondi, poi Leclerc a 7 secondi e 7 e Antonelli a 8 secondi e 3, dunque a 6 decimi da Leclerc negli scarichi del pilota della Ferrari. Oscar Piastri rientra in pista in quinta posizione, ovvero sia tra Antonelli e Hamilton, che era la posizione che ci si poteva un po' aspettare. Adesso, per quello che riguarda sia curiosamente sia Leclerc che Norris, io credo che la scelta potrebbe essere opposta, ovvero sia cercare di allungare il più possibile questo stint per poi avere nel finale gomme più fresche e magari cercare un attacco nei confronti dei rispettivi compagni di squadra quando poi si arriverà all'incrocio di strategia. C'è tanto graining intanto nelle gomme anteriori della macchina di Leclerc, un graining che abbiamo visto soprattutto nella gomma anteriore sinistra, c'era anche la macchina di Kimi Antonelli, forse anche più rispetto a quello della Ferrari. Il graining è un fenomeno che si può pulire, la formazione di trucioli di gomma che vengono a depositarsi sulla parte che ha contatto con l'asfalto dello pneumatico, poi si può pulire, come detto, si tolgono, ma è chiaro che toglie soprattutto direzionalità all'anteriore nel momento in cui ti trovi ad avere la gomma rovinata, seppur in maniera estemporanea, da questi cruccioli. Norris, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Piastri, questi primi 5 con Hamilton sesto. Le strategie sono differenziate perché Piastri e Hamilton hanno già effettuato la loro seconda sosta ai box, a differenza di Norris, Verstappen, Leclerc e Antonelli. Occhio a Russell, che come giustamente ci diceva il nostro Alessandro Gargantini sta girando velocissimo ed ha pista libera davanti a sé, perché davanti a sé c'è Ajar, che però è davanti di 10 secondi e 9, dunque può costruirsi in questo momento il suo ritmo per cercare di guadagnare quanto più possibile dopo un via decisamente scadente da parte sua, con lo scatto dalla sesta posizione che si è tramutato in una sedicesima posizione alla fine del primo giro. Sempre più minaccioso Kimi Antonelli negli scarichi di Leclerc, e giova ricordare che Antonelli ha le gomme di 6 giri più fresche rispetto a quelle di Leclerc.
1: Ha esattamente detto quello che stavo pensando io, ha le gomme leggermente più fresche, serve un buon margine però su questa pista per riuscire a superare. Vedremo se il pilota bolognese ha questo margine, non basta mezzo secondo per superare. Vedremo se riuscirà Antonelli a conquistare la posizione di Leclerc. Sta di fatto che la Mercedes in questo momento ha un passo superiore rispetto alla Ferrari di Leclerc, e Russell sta comunque alle spalle guadagnando.
0: Allora Hamilton dice: se continua a tirare così avrò dei problemi ad arrivare alla fine della corsa, e il suo ingegnere di pista gli dice: intanto tu spingi perché siamo in lotta con Verstappen, poi ci preoccuperemo della situazione. Che vuol dire che non ci sono problemi di sicurezza, eventualmente solo di prestazione, ma in questo momento è cruciale per Hamilton, che anche lui si è fermato tra l'altro ai box, lo ricordiamo, provare a cercare di perfezionare l'undercut nei confronti di un Verstappen che è insospettabilmente in seconda posizione. Attenzione ad Antonelli, che si è fatto vedere negli scarichi di Leclerc in curva 1, ci prova anche all'ingresso di curva 2, è complicato sorpassare su questa pista, lo abbiamo detto, ma qui il sorpasso potrebbe arrivare di gomme in un punto dove magari non ci si aspetta, anche se continua ad avere graining sulla gomma anteriore sinistra Antonelli, anche più rispetto a Leclerc, un graining che non sembra comunque condizionare le prestazioni della vettura del leader del mondiale, ma che senza dubbio non aiuta su una pista, Alessandro Gargantini, dove la direzionalità è tutto.
1: Ah sì, su questa pista la direzionalità è tutto, e vediamo Leclerc in questo momento faticare proprio su questo punto di vista, quindi andare sempre di più a appesantire, a faticare i suoi pneumatici. Di conseguenza Antonelli sta facendo di tutto per approfittarne, e ha messo nel proprio mirino gli scarichi della Ferrari del Monegasco.
0: Abbiamo superato metà gara, siamo al giro numero 36, ne mancano 34 all'Ungaroring, una trentina di chilometri a nord di Budapest. Norris, McLaren, il campione del mondo in carica, comanda il Gran Premio di Ungheria, mentre Leclerc viene chiamato ai box. Leclerc viene fermato e dunque Antonelli adesso avrà pista libera, ma soprattutto Leclerc avrà la possibilità di provare poi a tenersi la posizione fermandosi. Lui dovrà fare 33 giri con queste gomme, per lui il time management diventerà decisamente meno complicato e più semplice rispetto a quanto dovrà fare Hamilton e anche quanto dovrà fare Piastri, che si è fermato 4 giri fa. Gomme dure nuove anche per Leclerc, pit stop veloce, 2 secondi e mezzo, un Leclerc che dovrebbe rientrare in pista alle spalle di Lewis Hamilton e probabilmente davanti a Isaac Ajar, no, alle spalle di Isaac Ajar in settima posizione, e rischierà di doversi sudare poi il sorpasso nei confronti proprio appunto di Ajar, considerato che c'è anche della partita, seppur a distanza sta diventando una partita a scacchi questo Gran Premio, pure Max Verstappen. E allora Norris 5 secondi e 9 di vantaggio nei confronti di Verstappen e 6 secondi e mezzo su Antonelli. Questi sono i primi tre del Gran Premio d'Ungheria al giro numero 37, ma non si sono ancora fermati ai box per la seconda volta. Quarto è Piastri, virtualmente leader del Gran Premio, con 3 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton, e a sua volta Hamilton a 9 secondi e 4 su Ajar, il quale deve guardarsi da Leclerc che si è appena fermato ai box. È importante per Leclerc rientrare in pista davanti a George Russell, e questa è stata la scelta del muretto della Ferrari, premiante da questo punto di vista. Leclerc settimo, come detto poi Russell, Lawson e Lindblad in ottava, nona e decima posizione. È chiaro Alessandro Gargantini che se adesso dovesse uscire fuori una virtual safety car o una safety car, ancora non si sono viste ma storicamente sono sempre possibili allungare un ring, sarebbe un regalone per i tre là davanti.
1: Assolutamente, soprattutto per Norris e Verstappen, che hanno rispettivamente 20 giri e 22 giri sulle loro gomme, ed è lecito attendersi che a breve debbano entrare per il cambio gomme. Antonelli ha solo 14 giri, avendo posticipato il proprio ingresso nella corsia box, quindi ha un pochino più di margine, però c'è da attendersi che a breve Norris e Verstappen possano entrare per il loro cambio gomme.
0: C'è C'è da attendersi adesso l'attacco di Leclerc nei confronti di Isaac Hadjar. Si lotta per la sesta e la settima posizione. Hadjar è, diciamo, un po' più in difficoltà con le gomme, considerato che si è fermato una sola volta, mentre Leclerc ha gomme fresche. Leclerc passa, bisognerà vedere adesso quello che sarà il ritmo di Leclerc a pista libera. Quello che è certo è che fermarsi 6 giri dopo rispetto a Hamilton ha portato Leclerc ad essere alle spalle del proprio compagno di squadra di 11 secondi. È incredibile.
1: Assolutamente, sì. È quello che pensavo proprio nel momento in cui è rientrato in corsa box Leclerc. Abbiamo visto il distacco rispetto a Hamilton. Probabilmente era lui a chiedere questo cambio gomme quando ha chiesto di rientrare al muretto box. La squadra ha chiamato Hamilton e adesso lui ha avuto da un lato pista libera, però abbiamo visto materializzarsi un delta molto importante.
0: E attenzione, perché Hamilton sta volando a sua volta. Hamilton che sta andando forte, perché è appena 1,4 secondi da Piastri, è vicinissimo a quello che è virtualmente il leader della gara. Piastri che si lamenta dei doppiaggi, perché non mi lascia passare. L'affare è stato, diciamo, con una Williams che ha tardato un po' troppo a togliersi dai piedi, queste sono le parole di Oscar Piastri. Tra Piastri e Hamilton 1,6 secondi, il pacchetto di mischia è strettissimo, perché siamo veramente sul filo dei secondi e a distanza. Diventa veramente, insomma, cruciale non sbagliare niente. Tra l'altro è stato anche sfortunato Piastri, perché si è trovato avanti la Williams di Sainz e la Aston Martin di Fernando Alonso, che erano in lotta tra di loro, e dunque, insomma, ci sta che non l'hanno visto. Si sono toccati, mamma mia, si sono toccati, altro che, si sono toccati Sainz e...

0: fermarci. 31 giri al traguardo, Norris viene richiamato ai box proprio in questo momento, è qui che si decide la gara. Norris, Verstappen, Antonelli, Piastri, Hamilton, Leclerc, questi primi sei, i primi tre non si sono ancora fermati la seconda volta, i secondi tre sì, sta per fermarsi Norris. Linea Roma.
1: Grazie Emanuel, noi prima di dare la linea ai colleghi dell'informazione siamo in grado di dire che la Turchia ha vinto la Nations League 2026 di volley femminile a Macao 3-1 al Brasile. Le turche, che sono allenate dall'italiano Daniele Santarelli, dovranno a breve, lo ricordiamo, difendere il loro titolo europeo. Quindi linea ai colleghi del GR1, poi sarà nuovamente Domenica Sport e soprattutto in questa fase Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, un'ultima ora dalla Puglia. Un vasto incendio sta devastando la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano. Le fiamme, a causa del forte vento, stanno raggiungendo le zone a ridosso del mare. I turisti vengono fatti allontanare dalle spiagge con le barche della Guardia Costiera. Il comune di Peschici fa sapere di aver aperto l'edificio delle scuole elementari per dare assistenza a chi è in pericolo e offrire un luogo sicuro. All'indomani della guerriglia in Val di Susa tra manifestanti NoTav e forze dell'ordine si fa la conta dei danni tra feriti e devastazioni. 1 milione di euro quelli stimati solo per il cantiere di Chiomonte. Ci aggiorna Maurizio Licordari.
3: Buon pomeriggio, dicevi correttamente, si contano i danni e si controllano i segni lasciati sul territorio da quello che è accaduto nel pomeriggio di ieri, da questi scontri tra i manifestanti, NoTav e le forze di polizia che proteggevano sostanzialmente i cantieri presi di mira. Noi siamo nella stazione di Bruzzolo, qui c'è stata una prima fase di identificazione, ricordiamo che alla fine i manifestanti identificati sono complessivamente 450 e fanno parte di questo bilancio, del quale purtroppo fanno parte anche i dati che riguardano i feriti, più di 120 tra le forze dell'ordine, una cinquantina tra i manifestanti. Ci sono poi i danni rimasti sui mezzi delle forze dell'ordine, 4 i mezzi danneggiati, e ci sono quelli dei cantieri. Il cantiere di Chiomonte è quello che ha subito i danni maggiori, è stato letteralmente devastato, ci vorrà sicuramente del tempo perché possa essere rimesso in sesto. Dall'altra parte arriva invece la posizione assunta dal movimento NoTav, che ha rivendicato questi attacchi che sono stati fatti nel corso la giornata ieri, una grande giornata di lotta per la Val di Susa, dice, parlando di più di 20.000 presenze. La linea può tornare a te.
2: Dopo gli scontri con i NoTav in Val di Susa, il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso al Ministro dell'Interno Piantedosi solidarietà e ringraziamento alle forze dell'ordine, mentre la Premier Meloni ha ribadito che chi lancia bombe carta non difende un'idea ma attacca lo Stato. La Presidente del Consiglio ha anche manifestato vicinanza alla Germania colpita dall'attentato al Pride di Berlino, come il vertice della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha scritto: «L'odio e la violenza non hanno posto nelle nostre società». L'attacco al Pride di Berlino, appunto, dove un furgone lanciato sulla folla ha causato un morto e 29 feriti. Centinaia di persone si sono radunate alla porta di Brandeburgo per ricordare le vittime con fiori, candele e bandiere arcobaleno. Intanto è in corso una caccia all'uomo in tutta la Germania per trovare Abdul Ballou, sospettato dell'attentato considerato terroristico islamista. Massiccio il dispiegamento di forze anche in stazioni, aeroporti e ai confini. Sull'indagine interviene il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt.
4: Il sospettato che stiamo cercando aveva già dei precedenti, si sa che era stato radicalizzato in passato e risulta essere parte dei gruppi islamisti. Si tratta di una persona di nazionalità tedesca, di origini libanese.
2: Ultima domenica di luglio segnata da instabilità e calo termico, con cielo nuvoloso e qualche pioggia anche al centro e parte del sud, e temperature in discesa per un paio di giorni. Ma da metà settimana, dopo questa breve tregua, torna il grande caldo con valori nuovamente superiori alle medie stagionali su gran parte del paese. Giornata di traffico intenso, ripristinata la circolazione sull'autostrada A19 Palermo-Catania a Termini Imerese in direzione Catania, anche se permangono rallentamenti lungo il tratto. Facciamo il punto sulla viabilità con Lello La Pietra, responsabile comunicazione media dell'ANAS.
5: Bollino rosso previsto nel pomeriggio e in serata per i rientri dal fine settimana e per gli spostamenti locali. Ricordiamo che ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri fino al prossimo 7 settembre.

Il sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU per la Cultura, consolidando così il primato dell'Italia per numero di beni. E ora il cinema, è il momento di Tom Holland in questi giorni sul grandissimo schermo dell'Odissea di Nolan come Telemaco e che dal 29 luglio indosserà per la quarta volta la tutina di Spider-Man. Heaven, I'm in heaven. Per il prossimo film torna invece alle sue origini di ballerino. Sarà infatti Fred Astaire nel film biografico sul più grande danzatore che il cinema abbia mai avuto. Già iniziate le prove, ha rivelato Holland in un'intervista alla TV americana, nella quale ha detto anche che non userà controfigure. Il suo primo ruolo importante fu nel West End londinese come Billy Elliot. È tutto, grazie per l'attenzione.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
7: Chi è?
8: La duchessa!
7: La duchessa?
8: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Domenica Sport.
10: Ore 16 e 6 minuti, c'è Ombretta Conti in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione, c'è Maximilian Gambino alla parte tecnica e c'è Manuel Codignoni che ci sta raccontando il Gran Premio di Ungheria di Formula 1.
11: Grazie Giovanni, giro numero 45 dei 70 previsti, ne mancano 25 al termine. Lando Norris, ci eravamo lasciati che con la sua sosta ai box è rientrato in pista davanti a Oscar Piastri per via di quel contatto tra Oscar Piastri e il doppiato Carlos Sainz. Piastri che ha anche non tanto velatamente chiesto al proprio box di farsi restituire la posizione da Norris, gli è stato risposto picche. È pur vero che da allora Norris ha 7 secondi di vantaggio su Piastri e gira costantemente un secondo al giro più veloce. Tutti quanti i big hanno effettuato la loro seconda sosta tranne Kimi Antonelli, che guida la corsa dunque, ma con degli scarichi Lando Norris che lo insegue a mezzo secondo. Dunque Antonelli guida davanti alle due McLaren di Norris e Piastri al secondo e al terzo posto. Quarto è Hamilton, staccato di 2 secondi e 9 da Piastri. Quinto è Verstappen, che è molto indietro rispetto a Hamilton perché anche lui ha effettuato la sua seconda sosta montando però gomme soft, e questa è stata una scelta che spariglia un po' le carte perché dovrà fare 29 giri con queste gomme se vorrà arrivare al traguardo. È vero che le macchine sono più scariche di carburante rispetto a inizio corsa, ma è anche vero che le Ferrari che partivano con le gomme soft ci hanno fatto 14 giri Hamilton e 17 Leclerc, che significherebbe farne praticamente il doppio. Norris, il sorpasso nei confronti di Kimi Antonelli, che però in uscita cerca l'incrocio di traiettoria e gli si rimette davanti. Adesso però il successivo richiamo verso la destra favorisce Norris, che è all'interno, che chiude il sorpasso e dunque va a blindare la sua prima posizione. Antonelli non combatte neanche più di tanto contro Lando Norris, conscio del fatto che la sua corsa non è contro di lui, deve cercare di gestire gli pneumatici, farli arrivare più avanti possibile per poi un ultimo stint di gara più breve, oppure magari provare ad arrivare anche fino in fondo, anche se credo che sia complicato perché dovrebbe fare altri 23 giri su queste gomme che di anzianità ne hanno 23, sarebbe dunque di fatto sostanzialmente a metà stinta. Terzo è Piastri, virtualmente secondo dunque facendo questi ragionamenti, poi Hamilton, Verstappen, Leclerc, Russell, Hajar, Nimblad e Bortoleto. Continua ad essere ottima la gara di Russell, che è risalito in 7ª posizione e ha gomme con 18 giri di anzianità, il che vuol dire che dovrà anche lui quasi certamente fermarsi dai box per effettuare nuovamente la sosta. Quando Alessandro Gargantini, siamo con Alessandro Gargantini di Autosprint a commentare questo Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del mondiale, dicevamo che Lando Norris ne aveva di più di Oscar Piastri, probabilmente non eravamo stati così particolarmente, come dire, preveggenti, no? Perché una volta superato Piastri gli ha preso più di un secondo al giro ogni giro.
12: No, assolutamente, ci avevi visto molto bene nel sottolineare questa cosa. Nonostante Piastri abbia richiesto in qualche modo, in maniera indiretta, di riavere la posizione perché era stato penalizzato dal contatto con con Sainz, però adesso la pista sta mostrando chiaramente quali sono i valori, e nel giro di poche tornate il margine di Norris rispetto a Piastri è di oltre 7 secondi, quindi è un margine importante che mostra, come dicevi, un passo decisamente superiore da parte del pilota inglese. C'è da dire che in questo momento stanno girando, a parte Verstappen che come dicevi ha le gomme soft e quindi ha un margine un pochino in più e sta cercando di allontanarsi da Leclerc, però stanno un po' girando tutti su ritmi simili, no? Adesso ha abbassato un po' il ritmo Norris, però abbiamo fatto un paio di giri dove erano tutti sull'1.24 e mezzo, erano abbastanza plafonati. Adesso Norris sta riaccelerando, Antonelli mostra qualche difficoltà in più dovuto ai 24 giri che ha sulle sue gomme hard, e Piastri gira sui livelli di Hamilton, con Leclerc leggermente, con Verstappen leggermente più veloce. Adesso una delle chiavi, insomma uno dei duelli importanti su quale focalizzarci è quello tra Hamilton e Verstappen, perché se è vero che ci sono 7 secondi tra i due piloti, è anche vero che Hamilton è con gomme hard, ha 16 giri sulle spalle, Verstappen dall'altro canto ha gomme più performanti che durano meno e ha fatto 5 giri, quindi bisogna vedere come Verstappen riuscirà a riavvicinarsi allo storico rivale e se Hamilton dovrà entrare per nuovo con le gomme.
11: Hamilton con delle gomme dure usate, Verstappen con le gomme soft più nuove. Che cosa ci ricorda Alessandro Gargantini? La mente torna sempre ad Abu Dhabi 2021, c'è poco da fare.
12: Assolutamente, qui diciamo che c'è più tempo per sistemare le cose e vedremo se il pilota olandese riuscirà a farcela a raggiungere il pilota inglese, anche se 16 giri per Hamilton sono tanti, bisogna vedere se riuscirà a chiudere il Gran Premio, molto probabilmente ce la farà. Più difficile la situazione Antonelli, che rigira 25.
11: 25 dovrebbe farne ancora altri 22, soprattutto si stanno adesso alzando. No, in realtà è stato solo un passaggio, perché ha girato in 26 addirittura nel giro precedente, adesso il suo ritmo è tornato buono, 24 e 8. Se escludiamo i tempi di Norris, che ha girato nell'ultimo giro in 23 e 3, tutti gli altri sono comunque, come giustamente diceva il nostro Alessandro Gargantini, lì 24 e 2 Piastri, 24 e 0 Hamilton, 23 e 9 Verstappen, 24 e 1 Leclerc, 24 e 7 Russell, molto buono anche il 24 e 7 di Russell con gomme vecchie di 30 giri. Adesso è tutta quanta un po' una situazione di attesa, perché è chiaro che chi è rimasto in pista e non ha ancora effettuato la sua seconda sosta sta facendo un azzardo, e questo azzardo deve cercare di portarlo fino in fondo, ovvero sia restare in pista il più a lungo possibile, secondo me, nella attesa barra speranza che una safety car o una virtual safety car gli vada a rendere un po' più economico. Sentiamo Antonelli.
1: Again, track limits, Kimi, just keep a clean turn 7, get tight again.
11: Occhio ai track limits per Kimi Antonelli in curva 7, questo gli dice Pete Bonington. Tra l'altro, al termine del Gran Premio del Belgio c'era stato questo divertente siparietto con il papà di Kimi Antonelli, Marco Antonelli, che ha detto sì, ha fatto una grande gara, ma ha fatto un grande regalo di compleanno, ma è stato un somaro per i track limits. Ha usato proprio questo termine perché lui cerca sempre di usare il massimo della pista e così facendo rischia troppo. Dunque viene dato questo warning da Bonington a Kimi Antonelli, che al momento, come detto, è in seconda posizione a 4 secondi e 7 di distacco da Norris, 4 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri, e deve cercare di gestire questa situazione, io credo, correggimi se sbaglio Alessandro Gargantini, stavamo dicendo prima, cercando di arrivare il più lungo possibile, no? Nell'attesa che possa succedere qualcosa, ma anche poi per avere un ultimo stinto veramente all'attacco col coltello tra i denti.
12: Sì, e questa fase di gara comunque, dove i tempi, a parte Verstappen che alle soft, sono abbastanza plafonati, la sta anche un po' aiutando nel non chiedere troppo. I ritmi in questo momento non sono particolarmente veloci sul giro, quindi i piloti si stanno un attimino controllando, di conseguenza Antonelli sta provando a prolungare il più possibile la vita delle proprie gomme senza perdere troppi secondi.
11: Sentiamo Leclerc.
8: Copy. Looks like overheating. You can get back into the rhythm. Should help.
11: Allora, Leclerc chiede al proprio ingegnere di pista: datemi un consiglio, ditemi qualcosa perché la macchina sembra non rispondere bene. E l'ingegnere di pista Brian Bozzi gli risponde: potrebbe esserci un problema di surriscaldamento, se torni in ritmo il problema dovrebbe risolversi. E alla domanda successiva di Leclerc, sì, ma quale ritmo? La mancata risposta da un po', diciamo, l'idea di come in questo momento a tutti quanti stiano un po' navigando a vista per la questione temperature di cui parlavamo. A Verstappen viene detto: stai andando molto bene e potresti avere anche un po' di divertimento a fine gara. Quindi a questo punto Leclerc vuole cercare di arrivare fino in fondo con queste gomme. Attenzione perché c'è una Cadillac che procede lentamente. Attenzione perché c'è la Cadillac di Sergio Perez che procede lentamente e se non arriva ai box potrebbe essere una virtual safety car o una safety car e potrebbe essere un regalone per Kimi Antonelli e per George Russell che non si sono ancora fermati. C'è qualcosa che non funziona a livello della sospensione. Sta procedendo lentamente, però se il problema è la sospensione credo che lui stia andando piano per questioni di sicurezza e potrebbe comunque raggiungere i box senza che ci sia bisogno di nulla più della bandiera gialla. Adesso tutti gli occhi al box della Mercedes sono puntati, Alessandro, sulla Cadillac di Perez.
12: Assolutamente, noi l'abbiamo vista davanti ai nostri, nei nostri occhi nel terzo turno di prove libere fermarsi in curva 2 lungo la pista. In questo caso il problema sembra diverso e seppur lentamente sembra non vi sia la necessità di restare la macchina sulla pista, ma non abbiamo informazioni su quello che sta accadendo al pilota messicano, quindi non possiamo anticipare nulla. Sta di fatto che la macchina, bene o male, sta procedendo ed è nella parte conclusiva della pista.
11: Sì, sì, siamo praticamente all'ultima curva. Probabilmente è stato un passaggio un po' troppo violento al cordolo in curva 4 che è andato a danneggiare pesantemente la sospensione anteriore sinistra che si è praticamente completamente aperta come un melone. E lì a quel punto c'è solo da riportare la macchina ai box ringraziando il cielo di non essere andata a sbattere del fatto che in quella curva c'era comunque una via di fuga importante. Dunque non ci sarà safety car, non ci sarà virtual safety car. Sergio Perez passa proprio adesso sotto la nostra postazione riportando la macchina ai box, seguito dal drone che ci regala dei riflessi visivi sempre molto interessanti con delle inquadrature inconsuete. Rapido recap, giro numero 52 dei 70 in corso. Norris allunga ancora nei confronti di Kimi Antonelli a 6 secondi e 9 di vantaggio nei confronti del pilota della Mercedes. Piastri insegue Antonelli a 4 secondi e 2. Se escludiamo quel 26 e 3, probabilmente figlio di un errore di Antonelli, Antonelli e Piastri continuano a girare sugli stessi tempi, ma noi siamo proprio certi che 18 giri Antonelli non riesca a farceli con queste gomme, Alessandro?
12: Assolutamente, anche perché ci sono 11 giri di differenza tra le gomme di Antonelli e quelli di Piastri, quindi non è che Piastri abbia questo margine di grande vantaggio nei confronti di Antonelli, che sembra stia provando a un esercizio di gestione assolutamente non semplice, però potrebbe anche avere successo, insomma se la sta cavando molto molto bene.
11: Anche perché in questo momento se Antonelli dovesse fermarsi dando 21-22 secondi di sosta ai box rientrerebbe in settima posizione, in sesta posizione alle spalle di Leclerc, per cui che era la posizione che aveva diciamo dopo il primo giro, quindi non ha nulla da perdere nel cercare di andare avanti, avrebbe tutto quanto da guadagnare fermo restando che ci siano le condizioni di sicurezza, ma su questo voglio dire credo che il box Mercedes abbia assolutamente fatto i propri calcoli per cercare di arrivare fino in fondo, ovvero sia ok la perdita di prestazione ma che la gomma non abbia un cedimento che possa mettere poi in pericolo il fatto che Kimi Antonelli possa tagliare il traguardo, e quindi si preannuncia una sorta di gara endurance per Kimi Antonelli in questi ultimi 17 giri, con Norris che invece sta facendo oramai gara 6 una volta liberatosi per circostanze anche abbastanza rocambolesche del compagno di squadra Oscar Piastri, sta facendo gara completamente solitaria e vuole diciamo mettere il puntino sulla E su un fine settimana trionfale per lui e per la McLaren. Pole position ieri e adesso sta maturando, nonostante quell'errore al primo giro, l'errore del primo giro, sta cercando di sfruttare al meglio quella che è stata la pole position. Gli viene dato un messaggio: attenzione ai bloccaggi in curva 1 perché diversi piloti hanno commesso degli errori e soprattutto che tu con queste gomme devi arrivarci a fine gara. Allunga ancora 8 secondi e mezzo su Antonelli, 3 secondi e 4 il vantaggio di Kimi Antonelli su Oscar Piastri. Alle spalle di Piastri c'è Hamilton a 1 secondo e 9, Verstappen insegue Hamilton a 3 secondi e 8, Leclerc insegue Verstappen a 6 secondi e 3. Posizioni abbastanza cristallizzate, anche se Verstappen sta accorciando notevolmente su Lewis Hamilton. Poi c'è Russell, sentiamo ancora Verstappen.
1: We don't think we have the tire life, so press and hold boost, press and hold boost.
11: Allora, Antonelli dice: si ferma i box proprio in questo momento. Perché non possiamo provare ad andare fino in fondo? Non abbiamo sufficiente vita sulle gomme. Dunque, il controllo di sicurezza di cui parlavamo non era stato superato. Si ferma Antonelli e adesso da lepre, diciamo, diventerà cacciatore il pilota leader del mondiale, perché rientrerà in pista in sesta posizione, alle spalle presumibilmente, anzi sicuramente, di Leclerc, davanti al compagno di squadra Russell, che fra poco andrà a fermarsi anche lui, perché se non ce la fa Antonelli probabilmente non ce la farà neanche George Russell, le cui gomme hanno solo 5 giri in meno rispetto a quelle di Kimi Antonelli. Sentiamo ancora?
8: Lando, you're clearly the fastest car, I have nothing to prove, so the steps of 4 and 8, no more.
11: Allora, a Norris viene detto: sei chiaramente la macchina più veloce in pista, non hai niente da dimostrare. Mi raccomando, attenzione, in curva 4 e in curva 8 si parla di usura delle gomme, si parla di track limits, si parla della voglia però anche di un campione del mondo di dimostrare: adesso che ho la macchina che funziona, anch'io posso fare la voce grossa così come hanno fatto tutti quanti gli altri. E adesso, tornando a Kimi Antonelli, rientrato in pista in sesta posizione, Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Antonelli. Il distacco del pilota della Mercedes nei confronti di chi lo precede, ovvero sia Leclerc, è di 4 secondi e 8, con 17 giri di gomma in meno però rispetto alle coperture del pilota della Ferrari. Secondo te può riuscire in 15 giri a prenderlo e passarlo?
12: Decisamente sì, può riuscire a prenderlo. Da notare che ci sono solo 2 secondi tra Piastri ed Hamilton, quindi Hamilton si sta avvicinando a Piastri, a Verstappen sempre più vicino a 3 secondi e 3, quindi sarà questo il finale di gara entusiasmante da godersi, che il muretto box di Verstappen ha un po' annunciato al suo pilota, pur con il rischio della gestione di un set di gomme soft che chiaramente rischia di andare in difficoltà con il degrado quando si chiede troppo.
11: Tra l'altro le parole di Giampiero Lambiase a Max Verstappen: attenzione perché Russell si ferma i box, intanto lo vediamo transitare davanti alla nostra postazione e fermarsi, e questa comunque è una sosta importante perché Russell è ottavo, io credo che resterà in ottava posizione perché aveva un vantaggio abissale nei confronti di Arvid Lindblad, ma dicevamo questo è importante per quello che riguarda il mondiale. Sentiamo Antonelli. Ad Antonelli viene addirittura detto: siamo sesti ma potenzialmente in lotta per la seconda posizione, considerato l'offset, ovvero sia la differenza che abbiamo di anzianità degli pneumatici. Dicevamo che, insomma, a Verstappen è stato detto ci sarà un po' di divertimento alla fine. Alessandro Cacantini, a volte ci è capitato di passare davanti al box della Red Bull e quello che lo differenzia rispetto a tutti quanti gli altri è questa musica techno sparata a 1000 watt e più, no? Loro hanno proprio questa modalità di comunicazione molto esplicita, molto vigorosa, molto giovane, se così vogliamo, che ben si sposa anche all'aggressività di Verstappen.
12: Assolutamente, Verstappen matcha veramente personalmente molto bene con la sua squadra ed è sempre riuscito a dare il massimo con questi ragazzi. Purtroppo via via ne sta perdendo uno dopo l'altro.
11: Attenzione, attenzione, c'è Oscar Piastri che sta procedendo lentamente. Piastri procede lentamente, è passato Hamilton, è passato Verstappen e potrebbe esserci il ritiro per il pilota della McLaren. C'è il ritiro per il pilota della McLaren. Parcheggia la sua macchina all'uscita di curva 3, ha perso il cambio. Piastri ha rotto il cambio e si ferma. Bandiera gialla e qui ci sarà anche di sicuro una virtual safety car. Forse una safety car, potrebbero esserci delle soste ai box, potrebbe vanificarsi per intanto virtual safety car il vantaggio di gomme che ha Kimi Antonelli. Tutti quanti scalano una posizione, Hamilton è secondo, Verstappen è terzo, Leclerc è quarto, Antonelli è quinto, poi Ajar, Russell anche lui guadagna una posizione, è settimo e via via tutti gli altri. Subitaneamente si è fermata la McLaren di Oscar Piastri, McLaren che ha pagato tanto l'affidabilità nel corso di questa stagione. Ricorderete che nelle prime due gare sostanzialmente la seconda gara non è mai stata corsa, nella prima un solo pilota ha disputato il Gran Premio ed escono i meccanici della Ferrari ai box Lando Norris, che si ferma per andare a montare gomme soft nuove, aveva un grande vantaggio e poteva farlo. Vedremo adesso quale dei piloti della Ferrari risponderà, se si fermerà Verstappen, se si fermerà Leclerc o Antonelli, cioè, o Hamilton, vogliate scusare. Hamilton è ai box, da capire se si farà una pit stop back to back oppure se Leclerc tirerà dritto. Adesso è tutto quanto in fieri, è tutto quanto in discussione, credo che si fermerà anche Leclerc perché i meccanici restano lì fermi pronti ad aspettarlo. Antonelli invece giustamente tira dritto perché si è appena fermato, si ferma in box anche Leclerc. Signore e signori, tutto quanto si rimescola. Antonelli risale in terza posizione, E tutto sommato credo che questa virtual safety car paradossalmente l'abbia aiutato, perché è vero che si è fermato, che diciamo gli altri hanno smarcato un pit stop con meno, diciamo, perdendo meno tempo, ma è anche vero che Kimi Antonelli la sosta l'aveva appena fatta, per cui diciamo il livello di gomme è lo stesso, anche se gli altri hanno montato gomme soft, ma adesso si ritrova in quarta posizione. Il divertimento di cui parlavano i meccanici della Red Bull è arrivato.
12: Sì, probabilmente intendevano qualcosa di diverso, però alla fine diciamo la bomba è stata sganciata, è arrivata, è incredibile, insomma.
11: Allora, rapido recap, perché è già sparita la virtual safety car, dunque siamo già in regime di corsa libera. Bravissimi i commissari Magiari a togliere la macchina, abbiamo visto spesso e volentieri in altre gare anche più prestigiose delle lentezze francamente ingiustificabili, permettetemi questo piccolo sfogo del tutto personale. Norris guida davanti a Verstappen, Hamilton e Antonelli, con Kimi Antonelli che inchioda proprio nel momento in cui stava arrivando Hamilton, e qui è in ballo evidentemente la posizione tra i due. Il box probabilmente ha detto a Antonelli di lasciar passare Lewis Hamilton, è in ballo il delta time, perché quando c'è la virtual safety car sappiamo che c'è un limite al quale bisogna. Antonelli dice credo che fossi davanti, e il suo ingegnere di pista gli dice sì, credo che sì, tu fossi davanti, però adesso è dietro. Allora, 12 giri al termine, comanda Norris davanti a Verstappen, Hamilton, Antonelli, Leclerc, Ajar e Russell. Queste le prime 7 posizioni. Tra Norris e Verstappen 5 secondi e 7, da dire che Verstappen non ha approfittato della virtual safety car ed è rimasto in pista. Hamilton restituisce la posizione ad Antonelli, che dunque risale in terza posizione ma con gomme dure che hanno la stessa anzianità rispetto alle gomme di Hamilton, che però sono soft e dunque ha un vantaggio prestazionale. Dovrà fare una magia Kimi Antonelli per riuscire a tenere dietro Lewis Hamilton. Leclerc è quinto con l'altra Ferrari, anche lui si è fermato ai box per montare coperture nuove, poi Ajar, Russell, Lindblad, Bortoleto e Lawson. Adesso la Abu Dhabi 2021 si rovescia, perché Hamilton ad avere gomme soft nuove e Antonelli ad avere gomme nuove anche lui, però hard, Alessandro Gargantini. Adesso diventa interessante da vedere.
12: Assolutamente, Hamilton ha tutte le carte in regola per poter comunque tenere la posizione, il vantaggio tecnico c'è, sappiamo che Antonelli è un avversario molto molto molto complicato da risuperare, non sarà semplice, però il vantaggio tecnico c'è. E poi non dimentichiamo che nel loro mirino c'è Verstappen, che ha 15 giri, 16 giri in questo momento sulle spalle delle sue gomme, e non sarà facile resistere al ritmo che terranno Antonelli ed Hamilton.
11: Bisognerà vedere adesso quanto Verstappen abbia fatto la formichina, quanto Verstappen sia stato in grado di gestire queste gomme. 5 secondi di penalità intanto per Ollie Burman per aver ignorato le bandiere blu, è sotto investigazione invece la ruotata che Carlos Sainz l'ha doppiato, ha rifilato ad Oscar Piastri. Certo, oggi a Piastri non gli è andata bene una, comunque. Alessandro Gargantini, prima il contatto con Sainz, poi la rottura del cambio, oggi non era proprio la sua giornata.
12: Diciamo che era iniziata bene con quel piccolo errore di Norris che gli aveva lasciato via libera, e poi dopo invece la fortuna si è girata.
11: È una lotta anche per il campionato quella che sta maturando tra Antonelli e Hamilton, perché i due sono primi e secondi anche nella classifica del mondiale, a dividerli 45 lunghezze, sextantibus rebus, Antonelli allungherebbe, ma Hamilton ha un vantaggio tecnico importante in questa fase con le gomme soft. Però bisogna anche dire che Hamilton aveva avuto delle grandi difficoltà nella prima fase di corsa, anche lì con un, se vogliamo, con un vantaggio di gomme, perché aveva le medie a differenza delle medie di Verstappen, e non era riuscito a passare a Verstappen. Forse c'è un vulnus nella velocità di punta della Ferrari, figlia di una power unit che ha già avuto un aduo, perché non era all'altezza degli altri del motore del Ford della Red Bull, che era stato descritto dalla federazione come il più prestazionale, ma probabilmente anche del Mercedes, e forse questo potrebbe testimoniare le difficoltà di un Lewis Hamilton in fase di sorpasso e anche di sorpassi subiti, perché ci ricordiamo anche il gran sorpasso subito da Verstappen dopo la prima sosta ai box. Prova a farsi vedere negli specchietti Antonelli, però non ha bisogno neanche di spostarsi dalla propria linea ideale per difendersi dall'attacco di Hamilton. È molto bella anche questa sfida, considerando che Lewis Hamilton potrebbe essere il papà di Kimi Antonelli. Mamma mia che derapata da parte di Hamilton all'uscita di curva 2, si è fatto una curva di traverso come Mark Wallen con la Lancia negli anni 80 nei rally, ha lasciato una virgola importante sull'asfalto, segno che è veramente impiccato, ma segno che non è facile stare in scia a queste macchine.
12: Assolutamente, ha un vantaggio tecnico come dicevi, sta comunque facendo fatica a concretizzarlo, c'è un problema di velocità, probabilmente c'è anche un problema di setup complessivo in questo momento. sta avendo qualche difficoltà nel riuscire a trovare, a capire dove trovare il varco per superare Antonelli e come raggiungerlo in questo momento.
11: Ha fatto un errore molto simile a quello di Lando Norris nel corso del primo giro. Anche lui ha girato largo quando è andato a dare il gas, probabilmente sulla parte sporca della pista la macchina gli è partita in sovrasterzo, ha dovuto fare un controsterzo veramente realistico, così come l'aveva fatto Lando Norris, al quale viene detto fare attenzione alle forature, perché con tutti quanti questi sorpassi che sto facendo, evidentemente sta parlando di doppiaggi, c'è il rischio di pescare qualche detrito fuori traiettoria. Questo derapone di Lewis Hamilton ha dato la possibilità ad Antonelli di respirare, perché adesso a dividere il terzo e quarto in classifica, Antonelli terzo, Hamilton è quarto, c'è un secondo e sette. Verstappen resiste in seconda posizione ma con dei tempi molto alti, perché nell'ultimo passaggio ha girato in 23.9 contro il 22.6 di Kimi Antonelli, dunque gli ha recuperato un secondo e tre. Adesso a dividere il secondo dal terzo ci sono 5 secondi e 9, però è anche vero che mancano 9 giri al termine. Tutto il resto è ok ad Hamilton? La domanda di Hamilton, per quello che ci riguarda, è tutto a posto. Queste sono le comunicazioni tra il 7 volte campione del mondo e il proprio ingegnere di pista. Attenzione, perché c'è un incident involving, ovvero che coinvolge la macchina di Hamilton, per un presunto eccesso di velocità in corsia dei box. Sarebbe la seconda penalità del weekend, la quarta in tre gare nel caso in cui dovesse arrivare. E qui attenzione, perché insomma non c'è grande discrezionalità, lì c'era Motovelox Alessandro Gargantinese, i sensori dicono che sei passato troppo forte, rischi la penalizzazione.
12: Ma certo, c'è poco da contestare, no?
11: Nel caso in cui dovesse arrivare questa penalità, ma al momento è solamente noted, non c'è investigazione e dunque bisognerà aspettare poi di verificare effettivamente i tabulati probabilmente dell'autovelox, ma questo avverrà, io mi auguro, con tempi più brevi rispetto a quanto è successo ieri, dove sono volute 2 ore e mezzo per decidere che Antonelli meritava la penalizzazione per non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle per il testa coda di Verstappen. 8 giri al termine, Norris è al comando in carrozza, 8 secondi di vantaggio su Verstappen, il quale a sua volta vede notevolmente affievolirsi il suo vantaggio nei confronti di Antonelli. Adesso sono 5 i secondi a dividerli, poi Hamilton quarto a 1 secondo e 7 da Antonelli, Leclerc è quinto a 5 secondi e 6 da Hamilton, poi Ajar, Russell, Limbad, Lawson e Hülkenberg. C'è da dire una cosa, Alessandro Gargantini, allora è stata una gara strana per certi versi, no? Così come particolare è stata la qualifica di ieri, però la Ferrari arrivava qui da favorita, lo abbiamo detto in tutte quante le salse, il venerdì era stato, la sera ha detto, il miglior venerdì dell'anno. Come ce lo spieghiamo che adesso le rosse sono quarta e quinta, entrambe fuori dal podio?
12: Ma guarda, io ho avuto un colloquio con Loic Serra nella mattina di venerdì e comunque l'ho trovato abbastanza sulle sue posizioni dal punto di vista tecnico, non dava così per scontato il predominio della Ferrari. Probabilmente anche loro volevano avere le idee più chiare su quello che erano anche il potenziale dei rivali. La McLaren comunque un pacchetto nuovo, era difficile da capire quale sarebbe stato il potenziale, e in questo momento vediamo che quelle che erano le previsioni poi non si sono concretizzate, ma anche a diversi fattori esterni che sono i nuovi pacchetti portati da McLaren. Verstappen comunque, il problema in partenza dei piloti della Ferrari che ha lasciato prendere il sopravvento a Verstappen, insomma un po' le dinamiche della gara.
11: Aia, perché lo speeding, l'eccesso di velocità in corsia dei box di Lewis Hamilton è passato da noted a under investigation, il che significa che è sotto investigazione, il che significa che potrebbero arrivare questi 5 secondi di penalità. Però bisogna dire anche che Hamilton si è riportato sotto a Kimi Antonelli, perché adesso in questo momento è a mezzo secondo dal pilota della Mercedes, il quale a maggior ragione dovrà cercare di difendere dal suo punto di vista la posizione con tanto ardore, perché gli basterebbe anche cederla in extremis ma restare nell'ambito dei 5 secondi se dovesse arrivare la penalizzazione per il pilota della Mercedes. Intanto problemi con i doppiati, perché c'è Bortoledo che non sta assolutamente guardando negli specchietti, mettendo in difficoltà Antonelli, e questo è il motivo per cui Hamilton gli si è riportato sotto. Sventolate le bandiere blu, lasciate passare Antonelli, lasciate passare Hamilton, lasciate che si disputino la loro corsa in maniera ferra questi due piloti che comandano la classifica del mondiale. Adesso arriva il sorpasso, perché Bortoleto, non avvisato probabilmente neanche dal suo box, ha lasciato che i due si avvicinassero tantissimo, e io però non li ho visti i pannelli blu, non ho visto neanche le bandiere blu, Alessandro.
12: Sì, onestamente non le ho viste nemmeno io. Adesso però il problema di Antonelli, che si ritrova a Hamilton nel calcagna, e non è un momento facile, insomma ci vorrà tutto il suo mestiere per riuscire a contrastare il pilota inglese della Ferrari.
11: Ed è particolare se consideriamo che stiamo parlando di un ragazzo che non ha ancora 20 anni e che si trova alle spalle un altro ragazzo che di anni ne ha 21, l'abbiamo detto, potrebbe essere suo padre anagraficamente, Lewis Hamilton. I due si stimano tra l'altro, ma in questo caso interessano quasi amicizia, dice il proverbio, perché sono anche i primi due nella classifica del mondiale, e fra poco tra l'altro si troveranno un'altra situazione spinosa, perché arriveranno, anzi stanno arrivando in questo momento altri due doppiaggi. C'è Lawson che è in lotta con Hülkenberg, Lawson però si sposta, lascia passare Antonelli e lascia passare anche Lewis Hamilton, e dunque non crea problemi ai due che si stanno giocando il mondiale in questo momento, che sono però attaccati, perché adesso non ha senso neanche parlare di decimi o di centesimi, si parla di metri e di centimetri a dividere la Ferrari del 7 volte campione del mondo dalla Mercedes del 19enne leader del mondiale. Chi di questi problemi non ne ha è Lando Norris, che conduce con 11 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Max Verstappen. E pensate, cari amici radioascoltatori, questa affair con i doppiati e questa lotta ha fatto sì che Max Verstappen sia tornato ad avere quasi 7 secondi di vantaggio su Antonelli dopo che erano diventati 3 e mezzo. Alessandro.
12: Eh sì, questo mette un po' la posizione di Verstappen un pochino più al sicuro, anche perché Hamilton, che probabilmente è il rivale più pericoloso considerando che ha gomme soft, sta incontrando qualche problema nel riuscire a avere la meglio su Antonelli, che sta facendo molto bene la sua gara.
11: Un altro doppiaggio completato, anche questo senza problemi. L'eccezione in questo caso è stato il più bravo pilota brasiliano Gabriel Bortoleto, che è stato campione in Formula 2 e campione anche peraltro in Formula 3con l'italianissimo Team Trident diretto da Maurizio Salvadori e Giacomo Ricci, che ci piace sempre insomma salutare in quanto eccellenza italiana, ma questa volta gli vanno un po' tirate le orecchie. Ma più che a lui, mi viene da dire, Alessandro, al suo box, perché lì è anche il box che deve dirgli: oh, stanno arrivando.
12: Ah sì, assolutamente. Adesso è un problema di Antonelli riuscire a contenere Hamilton. Tra l'altro, dicevamo, il Team Trident oggi ha anche riconquistato la leadership del campionato con Freddie Slater.
11: Con Freddie Slater, che ha conquistato la feature race con una grande difesa su Ugo Ciuku, corridore ma di origini multiforme. Il papà è romano, la mamma è africana e la cittadinanza è statunitense, no Alessandro, se non sbaglio?
12: Sì, la madre è nigeriana, se non sbaglio.
11: Ecco, non ricordavo la perfetta declinazione. Ex pilota peraltro del junior team della McLaren. Intanto qui la lotta è tra la Mercedes e la Ferrari, quella di Antonelli e quella di Lewis Hamilton. Va in ballo la terza posizione del podio e anche, diciamo, la possibilità di andare a riposo, perché dopo questo Gran Premio ci sarà la pausa estiva, guadagnando o conservando un vantaggio importante nei confronti di quello che è al momento il rivale per il titolo, perché Antonelli guida la classifica del mondiale con 45 punti di vantaggio nei confronti di Hamilton, il quale adesso viene sanzionato con 5 secondi di time penalty. E allora, in questo momento la distanza tra Hamilton e Leclerc è proprio di 5 secondi esatti, quindi potrebbe restare in quarta posizione o potrebbe scivolare al quinto posto, il che Sava Sandirra rende ancora più cruciale da parte del pilota della Ferrari il tentativo di sorpasso nei confronti di Kimi Antonelli, perché rischia, diciamo, di perdere due posizioni, no?
12: Guarda, adesso per qualche secondo il vantaggio di Hamilton su Leclerc era sceso sotto i 5 secondi, adesso è un pochettino sopra, però chiaramente la posizione di Hamilton è molto precaria nei confronti del compagno di squadra, che una volta messo a conoscenza dei 5 secondi del teammate ce la metterà tutta per cucire questo delta, ed è a questo momento imperativo per Hamilton riuscire a superare Antonelli. Non è più un confronto diretto, ma però, visto che difficilmente riuscirà a prendere 5 secondi, però gli serve per difendere la posizione da Leclerc.
11: Esattamente così, Alessandro. 3 giri al termine, inizia il giro numero 67 con Norris che guida con la McLaren con 12 secondi di vantaggio, anzi 13 praticamente, 12.8 nei confronti di Verstappen. In terza posizione c'è Kimi Antonelli, staccato di 6 secondi da Verstappen, ma Kimi Antonelli adesso non sta guardando chi ha davanti, ma sta guardando chi ha dietro, ovvero sia Lewis Hamilton, che lo insegue a 9 decimi. A Norris viene detto: mi raccomando, non prendere i cordoli in uscita, perché forse è quello che è successo alla macchina di Oscar, forse una scordolata è andata a smuovere gli ingranaggi del cambio, non lo so, perché lui parlava di cambio rotto, oppure magari, sai, lì può succedere che si rompe un cablaggio, si spacca un tubo e quindi si perde la pressione idraulica del cambio. Fingo conoscenze tecniche che non ho, Alessandro Gargantini, e dunque si spenga sostanzialmente la macchina. E dunque a Norris viene detto di stare attento, perché non ha bisogno di correre rischi, Verstappen meno che mai, considerato che la lotta tra Antonelli e Hamilton lo mette al sicuro dal ritorno di questi due. Antonelli e Hamilton si disputano in pista la terza posizione, anche se mano a mano che si va avanti diventa sempre più difficile per Lewis Hamilton poterla poi conservare, considerato che ha su di sé la spada di Damocle di 5 secondi di penalizzazione, ma anche perché tecnicamente più si va avanti più il vantaggio di gomme si appiattisce di Hamilton, no? Perché chiaramente è chiaro che uno ha le soft Hamilton e l'altro ha le hard Antonelli, ma ovviamente quando vai avanti poi questo delta si incrocia.
12: Infatti in questo momento vediamo Antonelli un pochino allungare e vediamo che Leclerc è sceso sotto il muro dei 5 secondi, sono 4 secondi e 6 che separano Leclerc da Hamilton. Quindi virtualmente in questo momento il pilota monegasco davanti.
11: Virtualmente in questo momento, se dovesse finire adesso la corsa, il podio sarebbe Norris, Verstappen, Antonelli. In quarta posizione ci sarebbe Leclerc e al quinto posto ci sarebbe Hamilton. Poi Ajar, Russell che sta salvando la sua corsa con una settima posizione, che partiva sesto, ha girato alla fine del primo giro addirittura in diciottesima posizione, ma poi è stato in grado di recuperare. In zona punti anche Lawson, l'ottimo Hülkenberg con la Audi, ancora punti la macchina guidata da Mattia Binotto, che si conferma su tipologie di circuito diverse. Era andato a punti a Spa, pista completamente differente rispetto al toboga ungherese, e sta andando a punti anche qui a Budapest. E l'Imbrad per l'ultimo punticino, sentiamo.
9: We got 5 second penalty for speeding into the pit lane.
11: Hamilton dice, ma allora l'ingegnere di pista gli dice: abbiamo 5 secondi di penalità per speeding nella corsia dei box. È incredulo Hamilton riguardo a questo, ma di tutte le penalizzazioni che si è preso, se non ricordo male addirittura 4 negli ultimi 3 Gran Premi, 2 solo in questo fine settimana, questa direi che è la più incontestabile, no? Perché insomma l'eccesso di velocità lì potrebbe essere successo, Alessandro, che ha attivato il limitatore un secondo troppo tardi o l'ha tolto un secondo troppo presto?
12: Sì, sta di fatto che sono insomma sanzioni inevitabili, no? Una volta che viene misurato l'eccesso di velocità la penalità scatta in automatico, no? Poi si possono andare a rivedere tutte le situazioni, però difficilmente sono decisioni che si riesce a cambiare.
11: Anche perché, ripeto, lì carta canta, un po' come il fuorigioco nel calcio, c'è poco da porre ricorso, ecco, mettiamola così. Anche se bisogna dire che la Alpine, che è andata fino in fondo alla questione dell'eccesso di velocità ai box, dimostrando che i sensori erano stati posizionati in maniera scorretta rispetto a quanto comunicato, si è ripresa il podio di Monte Carlo con Gasly.
12: Sì,
11: no?
12: Lì c'era stata una penalizzazione di massa, no? Poi di tutti diversi piloti erano incappati nella penalizzazione, poi diciamo il classico cavillo è riuscito a scagionare l'Alpine, che ci ha creduto fino in fondo. Evidentemente c'erano delle concrete ragioni per farsi volere.
11: Visto che insomma eravamo nel Principato, il mio regno, il mio podio per un cavillo, ecco, potremmo parafrasare il grande Carlo Magno. Inizia l'ultimo giro intanto con Lando Norris che guida e sta per andare a conquistare il successo al Gran Premio d'Ungheria, successo che riporterebbe la McLaren alla vittoria, McLaren che è team campione del mondo in carica, sia piloti che costruttori, e che si sta riportando al vertice così come è stato al vertice l'anno scorso, e sarebbe la vittoria numero 12 in carriera per il pilota di Bristol. In seconda posizione Max Verstappen, e direi che anche su questo oramai non c'è discussione, così come mi azzardo a dire quando mancano pochissimi metri alla chiusura della corsa, non è più in discussione neanche il terzo posto di Kimi Antonelli sul podio, perché ha un secondo di vantaggio su Hamilton, il quale a sua volta deve scontare 5 secondi di penalità, e a questo punto rischia di finire non solo quarto ma anche quinto, perché Leclerc lo insegue a 4 secondi e 4, dunque potenzialmente avanti. In zona punti anche Ajar, Russell, Lawson, Hülkenberg e Lindblad, come detto, ultimi metri per Lando Norris, che affronta adesso la penultima curva, un rampino verso sinistra, la penultima curva, ultima curva, poi la 14 verso destra che conduce sul rettilineo del traguardo. Siamo sul rettilineo del traguardo, il pilota inglese campione del mondo Lando Norris transita sotto la nostra postazione, alza il braccio, vince Norris il Gran Premio d'Ungheria in seconda posizione. Fra una quindicina di secondi arriverà Max Verstappen, inaspettata anche più della vittoria di Lando Norris alla vigilia, questa seconda posizione per un Max Verstappen che si è lamentato tantissimo della sua macchina per tutto il weekend e che porta a casa punti importantissimi. Al terzo posto adesso arriverà Kimi Antonelli, al quarto posto Lewis Hamilton, che diventa un quinto perché Leclerc però, standogli a 4 secondi e 3, gli ruba la posizione. Dunque Norris, Verstappen, Antonelli, Leclerc e Hamilton. Alessandro Gargantini, è stato un Gran Premio che non ci ha fatto annoiare.
12: Assolutamente, è stato un bellissimo Gran Premio.
11: È stato un gran premio che testimonia la ritrovata competitività della McLaren, che testimonia come la Red Bull non puoi mai tenerla fuori da queste situazioni, che testimonia come una solida Mercedes sappia raddrizzare anche dei fine settimana complicati, perché anche il settimo posto di Russell è comunque notevole. Un fine settimana che testimonia come la Ferrari abbia ancora tanta strada da fare, perché paradossalmente, e qui poi chiuderei, Alessandro Gargantini, la rossa è andata forte su piste dove non ci si aspettava, Silverstone e Spa, ed è andata più piano sulla pista che doveva essere il suo giardino di casa come l'Ungheria.
12: Assolutamente, è un po' dovuto questo al fatto che poi anche la competizione su certe piste porta degli update che possono essere decisivi. Lasciami sottolineare di Norris la grande prova di Verstappen e di Kimi Antonelli. Sono stati veramente magistrali
11: anche dal punto di vista strategico. Gran chiamata della Red Bull, grande tenacia da parte di Antonelli nel resistere agli attacchi di Lewis Hamilton nel finale. E allora, ha vinto Lando Norris davanti a Verstappen e Antonelli, le Ferrari in quarta e quinta posizione con Leclerc e Hamilton. Nel mondiale Kimi Antonelli allunga, perché adesso ha 50 punti di vantaggio nei confronti di Hamilton, 65 su Russell, terzo è Leclerc staccato di 81 punti, poi Norris che sale in quinta posizione scavalcando Verstappen che scivola al sesto posto, Piastri, Hajar, Gasly e Lawson. È stato un gran premio divertentissimo, ringrazio Alessandro Gargantini per averci accompagnato nel racconto di questa gara. Alessandro, grazie come sempre.
12: Grazie a te, Manu. È stato veramente un piacere.
11: Ribadisco la vittoria di Lando Norris davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale. Le Ferrari quarta e quinta. La Formula 1 tornerà dopo la pausa estiva a Zandvoort in Olanda. Ci saremo. Linea Roma, linea allo studio.

Alle 16:50 insieme a Subsonica con Strade, Ombretta Conti è in regia, Andrea Pistorio in redazione e Andrea Di Marco alla parte tecnica, quindi alla console. Ricordo che la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao, battendo in finale per 3-1 il Brasile. Brasile che ieri aveva sconfitto l'Italia al tie break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta perciò l'assalto all'oro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019 a oggi. La squadra turca aveva già vinto nel 2023 questa manifestazione, la Volley Nations League, prima di cedere lo scettro all'Italia, doppietta nel 2024 e 2025 per le azzurre. Turchia che si presenterà perciò da campione uscente agli europei, in programma, lo ricordiamo, dal 21 agosto al 6 settembre, con le semifinali e la finale in programma a Istanbul. La nazionale vincitrice otterrà un pass per le Olimpiadi di Los Angeles. E ricordo anche, l'abbiamo seguito in diretta fino a qualche minuto fa, Formula 1, Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, il britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, la Mercedes di Kimi Antonelli, quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi.

Twain, Hey Soul Sister, ci ha portato alle 16:55. È partita la gara amichevole dell'Inter, la prima di un certo rilievo a Karlsruhe in Germania. Da circa 20 minuti il punteggio è fermo sullo 0-0. Ricordo che per la scherma Davide Di Veroli si è reso in finale nella gara individuale di spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Lo spadista italiano ha perso di misura un 12-11 a favore dello svizzero Lucas Malcotti, che fa davvero male. Comunque Di Veroli si porta a casa un argento ed è il terzo di questa medaglia di questo colore, terza medaglia per la scherma italiana ai mondiali, dopo quelle conquistate ieri da Filippo Macchi e da Giulia Rizzi. Tutto questo in apertura ovviamente di trasmissione, ve lo abbiamo ricordato. Adesso con Kate Tunstall, Hold On, arriviamo all'appuntamento con il GR, l'informazione flash, e poi sarà nuovamente Domenica Sport.

0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
0: Info su suzuki.it.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. In Germania è ancora in corso la caccia all'uomo per rintracciare il presunto attentatore del Pride di Berlino, un morto e 29 feriti, imponente dispiegamento di forze in porti, aeroporti e ai confini.
4: Il ministro dell'interno tedesco Dobrindt parla apertamente di attacco terroristico di matrice islamica. Il presunto attentatore Abdul Ballou, nato in Germania nel 2005, cittadino tedesco di origine libanese, era da tempo attenzionato perché radicalizzato. Vari precedenti e una condanna a un anno e 10 mesi, commutata poi in libertà vigilata. È armato e pericoloso, dice il ministro. La scena che si sono trovati davanti i soccorritori è stata orribile. Le persone a terra, falciate dal furgone lanciato ieri contro di loro. Abdul avrebbe usato anche un machete o altra arma da taglio per ferire i passanti. Il ministro Dobrindt non esclude episodi di emulazione e promette di rinforzare le misure di sicurezza ai prossimi eventi, soprattutto Pride. Fonti investigative parlano del fermo di un presunto complice che era a bordo del furgone, un iraniano. Questi attacchi vogliono solo dividerci, ha detto il cancelliere tedesco Merz alla cerimonia di commemorazione. Nonostante le divergenze politiche, difenderemo le nostre libertà. Alba Arcuri, GR1.
3: L'emergenza incendi, un vasto rogo sta devastando la litoranea tra Peschici e Vieste. Sul Gargano le fiamme a causa del forte vento hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. I turisti sono stati fatti allontanare dalle spiagge con le barche della Guardia Costiera. Anche i villaggi turistici della zona sono stati evacuati. In Molise, al confine con la Puglia, sfollati una residenza per anziani e alcuni campeggi, chiusa la statale 16 e la ferrovia adriatica. E anche in Europa non si ferma l'emergenza incendi, con migliaia di persone evacuate tra Francia e Spagna, 15.000 persone nella zona di Valencia. Il premier Sanchez, pur segnalando progressi nel contenimento dei roghi, avverte: ci aspettano ore difficili. In Francia le fiamme in Gironda minacciano l'area intorno a Bordeaux, distrutti 42.000 ettari, 220.000 persone allontanate dalle zone a rischio. Alla popolazione francese e spagnola arriva la vicinanza di Leone XIV, che a Castel Gandolfo ha lanciato un nuovo forte messaggio di pace. Durante l'Angelus il Papa ha invocato la fine delle violenze e delle ostilità in Medio Oriente, che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Un passaggio.
5: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana, e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
3: Le parole del Papa mentre dall'Iran arrivano segnali di apertura. Teheran ha comunicato al Pakistan la disponibilità a riprendere i negoziati in sedi come Ginevra, Doha e Islamabad. L'esercito iraniano ha inoltre annunciato lo stop agli attacchi di rappresaglia dopo la sospensione dei raid americani. Secondo il New York Times, Trump avrebbe frenato un'escalation militare anche per il rischio di esaurire le scorte di intercettori Patriot. Fra poco a Bologna, al Pilastro, un nuovo corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Attenzione massima delle forze dell'ordine dopo gli scontri di lunedì e le minacce ricevute dal sindaco Lepore, cui la prefettura ha deciso di assegnare una scorta. Un appello alla calma arriva dalla sorella della vittima, Khadija Fakir.
6: Noi non vogliamo vendetta. La vendetta porta solo altra rabbia, altra distruzione, altro dolore in una città che

0: già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
1: È stato trovato il corpo del 45enne olandese scomparso ieri nelle acque del lago di Como a Menaggio. Matthäus Gosseling si era gettato dalla barca che aveva noleggiato con i tre figli per aiutare il più grande di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua. Il ragazzo si è salvato grazie a un uomo che era su una tavola da paddle e l'ha afferrato per un braccio. Una donna recupera la vista dopo anni di cecità grazie ad un intervento eseguito per la prima volta al mondo alle Molinette di Torino. Il trapianto della porzione centrale della retina, la macula, da un occhio all'altro della stessa paziente. Ascoltiamo il prof. Michele Reibaldi, che ha avuto l'intuizione e ha eseguito l'operazione.
2: Abbiamo trasferito dei tessuti da un occhio all'altro. Tutta la parte del segmento anteriore, cioè la cornea, le cellule staminali e la congiuntiva, ma soprattutto, e questo in effetti è il primo, una volta in assoluto che viene eseguita al mondo, abbiamo trasferito la parte centrale della retina, quella con cui vediamo la macula, dall'occhio totalmente danneggiato all'occhio che era danneggiato ma che aveva ancora qualche possibilità di vedere. La possibilità che apre, importante anche se saranno necessari studi, è quella di eseguire lo stesso tipo di intervento non dalla stessa persona ma eterologo, cioè da altre persone, come facciamo per altri organi.
1: La linea ora torna a Domenica Sport, buon ascolto.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Domenica Sport.
6: Ore 17:06, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Pistorio con noi in redazione, c'è Andrea Di Marco alla parte tecnica, quindi alla console. E per ciò che riguarda l'aggiornamento calcistico, poco dopo la mezz'ora di gioco a Karlsruhe, amichevole che vede impegnata l'Inter, 0-0 il punteggio, ovviamente Inter con una formazione che potremmo definire sperimentale, tenuto conto del fatto che gran parte dei reduci dal mondiale nordamericano sono ancora in vacanza. Più tardi saranno in campo anche la Roma contro il Cannes, la Lazio contro la Flaminia, Napoli contro la Carrarese, Frosinone contro l'Ascoli e poi in serata l'Atalanta sfiderà l'Arezzo. Ebbene, diamo anche un po' di numeri relativamente alla Formula 1. Con, lo avrete forse sentito nella lunga radiocronaca, Kimi Antonelli ha conquistato il podio all'Hungaroring e allunga così a più 50 su Hamilton, più 69 su Russell. Tutto questo prima della pausa estiva in Ungheria. La vittoria è andata a Norris. Ecco appunto le prime posizioni che vedono Kimi Antonelli su Mercedes al comando con 219 punti, più 50 dicevamo su Lewis Hamilton, su Ferrari 169 i punti per lui. Al terzo posto George Russell sull'altra Mercedes 160 punti, quarto Charles Leclerc su Ferrari 138 punti per lui e Lando Norris è quinto, sale a 128 punti. Questo per ciò che riguarda la classifica, ovviamente aggiornata, e ricordiamo ancora una volta che il mondiale di Formula 1 adesso avrà la sua pausa estiva e tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda a Zandvoort.

0: 17:11 minuti in musica, Good Old Days, Chris DeSandori, le prime dichiarazioni dei piloti, protagonisti sul circuito dell'Hungaroring, il terzo posto di Antonelli, sono molto contento, sintetizziamo così le sue parole, e questo il modo migliore per andare alla pausa estiva, dobbiamo continuare a spingere perché la seconda metà della stagione sarà dura, più 50, abbiamo detto, questa è il gap, il divario a favore di Antonelli sul secondo in classifica. Hamilton oggi penalizzato di 5 secondi. Intanto al 38esimo minuto del primo tempo, l'amichevole che l'Inter sta disputando in Germania sul campo del Karlsruhe è sempre ferma sullo 0-0 di partenza, e ribadiamo appunto che diversi giocatori dell'Inter, quelli che sono attesi nel ruolo di titolari della stagione in quanto reduce dalle fatiche dei mondiali, ovviamente sono assenti. E mondiali di calcio sono stati visti negli Stati Uniti da Danilo Gallinari, italiano in NBA per 16 anni, ormai ex giocatore del grande basket da quasi un anno. È rimasto lì appunto a Miami con la sua famiglia, con Daniele Fortuna che lo ha incontrato, ha parlato dei suoi progetti, della situazione del basket italiano, della sua vita americana. Ricordi e futuro di Danilo Gallinari in questa intervista.
1: Allora, con Danilo Gallinari a Miami. Ciao Danilo innanzitutto.
2: Ciao, ciao.
1: Miami, beh, perché intanto? Perché è semplice da capire. La senti come casa, quasi casa adesso?
2: Sì, siamo qua da poco, però negli Stati Uniti da tanti anni, però si è scelto questa qua come base.
1: L'ultima partita che hai fatto, qual è stata? Da giocatore professionista naturalmente.
2: È stata la finale scudetto a Porto Rico l'anno scorso.
1: Quindi mese?
2: Era agosto dell'anno 2025.
1: Poi decidi di ritirarti, che è successo da lì in poi? È passato praticamente un anno senza giocare, senza quella che è stata la tua attività principale per tutta la vita.
2: Sì, diciamo che adesso ripensandoci, l'ultima partita è stata quella nazionale, quella perché dopo Porto Rico sono andati in nazionale, quindi abbiamo fatto l'europeo, quindi gli ottavi di finale contro la Slovenia sono stati ufficialmente la mia ultima partita professionista. Adesso è passato un po' da quella partita lì, sto molto bene. E niente, come quando mi chiedono cosa faccio, il lavoro principale è essere il papà di tre bambini, che è la cosa che mi piace di più.
1: E che impegna anche tanto,
2: esatto. E poi sono altri progetti, pallacanestro e non pallacanestro, che sto portando avanti.
1: Ecco, progetti di non pallacanestro, perché comunque sei impegnato, sei attivo, anche un progetto che si occupa di portare studenti dall'Europa agli Stati Uniti.
2: Sì, diciamo viceversa, dagli Stati Uniti all'Europa, è un progetto studenti che c'è da tanti anni, apriremo la Sport Academy dall'estate prossima, quindi porteremo studenti e studenti atleti dall'America a Milano e a Madrid.
1: America, perché te lo chiedono, sicuramente te lo chiedi anche tu, torneresti in Italia? Che cosa ti offre questo paese?
2: Ma in Italia torno sempre d'estate, passiamo sempre tanto tempo d'estate sia a Milano dove sono i miei genitori, sia in Sardegna dove mia moglie è di Cagliari, quindi passiamo tanto tempo d'estate e c'è una buona, diciamo, sinergia tra nell'annata da passare un po' di tempo qui nel calendario scolastico dei bambini e poi tornare in Italia d'estate.
1: Allenatore, dirigente nel basket, hai pensato di restare? Anche perché poi adesso c'è questo progetto NBA Europe, stiamo vedendo, stiamo cercando di capire le due squadre a Roma, tu che idee hai?
2: Ma sì, è un progetto molto interessante, io, allenatore sicuramente no, dirigente è sicuramente un ruolo che mi piace di più, però sì, NBA Europe sta correndo molto veloce, anch'io sto cercando di capire, quindi siamo un po' tutti nella stessa pagina, vediamo cosa succederà, penso che ancora l'obiettivo sia la stagione 27-28, quindi vediamo.
1: E invece restare a lavorare qui con qualche franchigia NBA, con qualche ruolo, i contatti non ti mancano, l'esperienza nemmeno?
2: Sì, è una delle opzioni, adesso per adesso non c'è ancora niente, però sicuramente è una cosa interessante.
1: Questi mondiali visti dall'America ma senza la nazionale italiana, poi magari facciamo anche un ragionamento sul perché il calcio è un po' in crisi da un po' di anni a questa parte. Ecco, come hai vissuto questi mondiali qui americani?
2: Diciamo che poter vedere le partite con l'Italia sarebbe stato bellissimo. Io ho avuto la fortuna di godermi nel 2006 un mondiale particolare, poi da lì diciamo che è stato un percorso più difficile per la nazionale, però la speranza è l'ultima a morire, quindi bisogna comunque crederci e speriamo nel prossimo mondiale.
1: Hai visto partite?
2: Sì, ho visto un paio di partite a Miami, ho visto la semifinale ad Atlanta.
1: La nazionale, la crisi del calcio, come te la spieghi? Perché poi comunque anche per quel che riguarda la pallacanestro, le grandi partite sono quelle della squadra di tuo papà, quelle che si ricordano, l'ultima Eurolega è della Virtus a Bologna nel 2001, insomma è una situazione abbastanza problematica. Quali sono le motivazioni secondo te?
2: Ma sul calcio faccio fatica ad avere un'opinione perché è un ambiente che conosco poco, un sistema che conosco poco, quindi non mi permetto insomma di dare giudizio. A pallacanestro penso che tutte le nazioni, tutti i paesi abbiano dei periodi di alti e bassi, quindi sarà un periodo di alto che spero che arriverà presto per la nazionale. Sono tanti giovani sinceramente per la nostra nazionale italiana che stanno crescendo, quindi secondo me il futuro è roseo. È anche vero che sono tante altre nazionali che sono fortissime, quindi quando fai parte di un continente che è quello europeo, dove c'è la pallacanestro più difficile al mondo, insomma è anche sempre più difficile poi qualificarsi a tutte le competizioni, però insomma speriamo sempre in bene.
1: Eravate in quattro una volta in NBA, eravate tu, Bargnani, Datome, Belinelli, adesso c'è Fonticchio che è proprio qui a Miami, però è rimasto soltanto lui, anche se poi ce ne sono altri nel giro NBA, dunque una differenza c'è stata, però come dici il futuro può essere positivo. Penso anche al campionato, non è più il campionato, forse nemmeno il campionato che ti ha visto il giovanissimo, ancora di più quello prima degli anni 90 e degli anni 80.
2: Sì, diciamo che i campionati cambiano, secondo me il campionato italiano era il campionato più difficile, adesso probabilmente non lo è più, ma rimane comunque un campionato, secondo me il secondo campionato più difficile in Europa, forse quello spagnolo è più difficile, ma a livello comunque in Italia è un buon livello. Giocatori in NBA diciamo che non è facile, anche lì non si può pensare di avere sempre tanti giocatori NBA tutti gli anni e per generazioni, quindi adesso insomma Simone ha firmato un anno, quindi per un altro anno almeno un giocatore c'è, speriamo insomma in futuro che ne arrivino altri.
1: C'è un problema di comunicazione che riguarda il basket italiano, forse anche il calcio rispetto allo sport americano, cioè qui la finale NBA ogni anno è una storia. Anche la partita della singola finale, no? Un giocatore che esce a ogni singola partita, quest'anno i Knicks, ma penso a prima, Oklahoma, Toronto, ancora prima la dinastia di Golden State. In Italia facciamo molta più fatica a fare uscire queste storie.
2: Beh, diciamo che ci sono anche regole diverse, un sistema diverso, e quindi poter pensare di arrivare a un sistema NBA è difficile, perché è veramente un sistema pallacanestro costruito in maniera diversa. Non c'è un salary cap, sono due o tre squadre che hanno più budget di altre, insomma in NBA è proprio il sistema che è diverso.
1: Sono diverse anche le strutture, lo abbiamo visto, gli stadi, i palazzetti, il modo di vivere la partita, da noi è un po' una liturgia sulla squadra, cioè è devozione, l'Olimpia, il Milan, faccio riferimento a due tue squadre. Qui si va molto per lo spettacolo, è uno stereotipo oppure effettivamente è così?
2: Ma diciamo che c'è molto più spettacolo attorno, quindi sicuramente la pallacanestro è importante, ma quello che c'è attorno è molto importante anche quello, no? Per poter far girare il sistema e per far sì che il sistema abbia un senso anche economico. In Italia, in generale, in Europa, il sistema ha delle percentuali diverse, dove è molto legato alla pallacanestro, alla partita in se stessa, e c'è poco spettacolo attorno. Ma da parte di noi giocatori il giocatore è concentrato sulla partita ed è pura pallacanestro.
1: La tua pallacanestro NBA, squadre alle quali sei rimasto più legato, penso a New York, penso a Denver, forse per una questione di militanza, sono queste?
2: Ma diciamo che dopo aver giocato in 9 squadre diverse, forse Denver è quella a cui più sono legato, ma anche Atlanta, dove è quella dove diciamo sono riuscito ad arrivare più avanti in finali di conference, però devo dire la verità, in ognuna c'è stato qualcosa di particolare, di diverso dalle altre, che sia stata la squadra o la città.
1: A proposito di città, ti ho avuto tantissimo, non bisogna mai parlare di rimpianti, però penso a Boston, a quell'infortunio lì l'anno prima poi dell'anello. Mello, con Tatum, con Brown. Ecco, quello è una cosa che un po', dici, accidenti, fossero andate un po' diversamente le cose.
2: Sì, diciamo che nella mia carriera purtroppo è una domanda che posso farmi tante volte, avrei potuto farmi tante volte, però sicuramente Boston, che era l'anno in cui secondo me potevamo vincere, comunque la squadra anche senza di me sono arrivati vicini a vincere, sarebbe stato veramente bellissimo. Chiaramente l'infortunio in nazionale non ha aiutato, anzi ha bloccato quello che era appunto il mio sogno, però succede.
1: Hai avuto tanto, che cosa ti manca? Ecco, se proprio dovessi dire un anello, quando sei stato più vicino a vincerlo, se è quella la cosa che ti manca?
2: Sinceramente no, perché alla fine ogni carriera è un po' diversa. È chiaro che se avessi avuto meno infortuni parleremmo probabilmente di una situazione diversa, ma non ho rimpianti, ho il mio anello, che è quello che ho vinto a Porto Rico, che è stato il modo migliore per finire la mia carriera.
1: Con la nazionale? Si poteva, anche questa è una domanda molto molto ricorrente, si poteva fare qualche cosa di più? Poi ci sono state partite che sono girate male, penso a una partita con la Lituania.
2: Sì, diciamo che ci sono, magari l'unico anno dove realmente potevamo far di più era forse il 2015, quarti di finale con la Lituania. Secondo me quello è stato l'unico anno dove avevamo una squadra diciamo competitiva, che poteva competere con le altre, però è anche vero che insomma non si gioca da soli in campo. Abbiamo giocato in un periodo dove la Spagna ha sempre dominato, però devo dire che quell'anno lì forse avremmo potuto far di più.
1: Altra cosa di cultura sportiva, le critiche, no? Che arrivano per i protagonisti, tutto estremamente polarizzato nello sport di oggi. L'hai vissuta anche tu, come reputi, ecco, questo modo di fare? Non c'è eccessiva attenzione verso il processo delle squadre, dei giocatori?
2: Diciamo che c'è sempre stato in maniera diversa, adesso con i social media magari ce n'è un po' di più, ma io sinceramente mi hanno sempre detto di non leggere i giornali, quindi non li ho mai letti. Ancora adesso i social media sono gestiti da altre persone, quindi non da me, quindi seguo veramente poco, quindi anche le critiche non le ho neanche mai usate, lette e usate come motivazione. Ho sempre trovato altre motivazioni, quindi non è una cosa che mi ha mai toccato.
1: Il tuo rapporto con i social è chiaro che ci devi essere, li gestisce qualcun altro per te, visto che comunque hai dei bambini, è una questione che riguarda gli adulti, ma anche i più piccoli. Qual è la tua idea?
2: Ma i social ci sono e ci saranno, quindi bisogna saperli usare, soprattutto con i bambini. Secondo me bisogna, noi i bambini non li facciamo vedere, per esempio, quindi cerchiamo di tenerli, la privacy penso sia fondamentale. Bisogna saperli usare, perché sono comunque un'arma a doppio taglio che bisogna saper gestire.
1: Finiamo con qualche domanda su Miami. Per esempio, Messi lo conosci? Che tipo di vita fai? Persone importanti, se conosci o frequenti qualcuno, oppure una vita abbastanza riservata?
2: No, vita molto riservata. Casa, famiglia, cerco di passare più tempo possibile con i miei figli, mia moglie, mia famiglia che vengono a trovarci, quindi molto riservata.
1: E quindi non personaggi dello sport o personaggi dello spettacolo, anche se qui vivono in molti?
2: Usciamo anche poco a fare cene mondane, quindi siamo molto casa e famiglia.
1: Ultimissima sulla tua squadra di calcio del cuore, il Milan, una nuova stagione. Intanto, qual è il tuo livello di tifo per il Milan e che cosa pensi di quello che succederà?
2: Ma è sempre stato alto, prima frequentavo lo stadio molto di più di adesso, però seguo chiaramente sempre, sono un gran tifo. Ho visto che già stato fatto qualche movimento societario e per quanto riguarda la rosa della squadra, quindi insomma sarà una bella annata e penso che sarà l'anno giusto per tornare in Champions.

0: 17 e 28 minuti con la musica degli U2 Streets of Dream. Siamo in prossimità dell'appuntamento con le previsioni meteo. Intanto è finita la prima frazione dell'amichevole che vede impegnati in Germania, Karlsruhe, i campioni d'Italia dell'Inter, 0-0 all'intervallo. Adesso appunto le previsioni meteo e poi sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Il tempo in Europa. L'alta pressione mantiene condizioni di generale stabilità sull'Europa centro-meridionale e sul Mediterraneo, garantendo giornate ampiamente soleggiate e clima caldo, nonostante qualche residua precipitazione sulle regioni del sud Italia. Di contro, una profonda ed estesa area depressionaria centrata sul mare del nord porta tempo instabile e diffuse precipitazioni su gran parte dei paesi scandinavi e del nord Europa, con cavi d'onda e piogge sparse in estensione verso l'Europa orientale e i Balcani settentrionali. Ma entriamo nel dettaglio e cominciamo da Madrid, che vedrà ancora una giornata soleggiata e calda e in totale assenza di nubi, temperatura che andrà dai 23 ai 34 gradi. Tempo asciutto ma con passaggi nuvolosi a Parigi per l'influenza della depressione nord europea. Temperature stazionarie con minima di 18 gradi e massima intorno ai 27. A Londra il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con possibilità di deboli piogge, temperature in lieve aumento con minima di 18 gradi e massima sui 27. A Berlino, giornata caratterizzata da nuvolosità variabile associata a qualche isolato piovasco, valori termici gradevoli con minima sui 14 gradi e massima attorno ai 22. A Stoccolma, alternanza di schiariti annuvolamenti che a tratti saranno consistenti con scarsa probabilità di piogge, temperature che risulteranno in aumento comprese tra 14 e 20 gradi. Infine, aria più fresca e umida per Vienna, dove saranno pochissime le nubi che si formeranno, che però potranno dar vita a qualche piovasco, massima di 28 gradi e minima di 18. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Domenica Sport.
0: 17, ormai 31 minuti, Domenica Sport si avvale della regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione, Andrea Di Marco alla console, e c'è il primo collegamento per ciò che riguarda l'ultima, la 21esima tappa del Tour de France, ancora una volta nel segno di Tadej Pogacar, e sono tre in fila per lo sloveno. Cristiano Piccinelli, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, 5 in assoluto come i più grandi, come anche Thiel, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Miguel Indurain, l'unico che però ne ha 25 di fila, e allora il prossimo anno potrebbe già pensare di superare questi campionissimi ed essere l'unico ad averne conquistati 6, ma ci verranno 12 mesi di attesa per provare ad essere l'unico al mondo. Al momento pareggia i conti con corridori che hanno fatto la storia del ciclismo. Tadej Pogacar la sta facendo oggi, la sta riscrivendo giorno dopo giorno, ha vinto 5 tappe, ma potevano essere anche 6-7 a Barcellona, praticamente ha lasciato vincere Del Toro. Del Toro che poi di fatto, complice anche una situazione della squadra di difficoltà per vari malanni, hanno spinto il capitano della UAE a scortare Del Toro per consentirgli di raggiungere il terzo gradino del podio dietro a Evenepoel. Io credo che la supremazia di Pogacar sia stata riassunta bene dalle dichiarazioni di ieri di Remco Evenepoel, che ha detto: come posso fare per vincere il Tour? Se Pogacar non è al via, forse qualche speranza c'è. Ecco, così si spiega il predominio di Tadej Pogacar. Oggi tappa accorciata da 133 a 89 km, praticamente con due giri in più del circuito sugli Champs-Élysées, passaggio sulle bellezze della capitale francese, su Parigi, con poi la sfilata sotto la Torre Eiffel, con anche però la salita da effettuare tre volte di Montmartre, come nel circuito, nel percorso delle Olimpiadi del 2024, come l'anno scorso, quando lo stesso Tadej Pogacar provò a tratti a cercare la vittoria in maglia gialla, poi lasciò campo agli altri, vinse Van Aert. Occasione oggi magari per Mathieu Van Der Poel per anticipare però la volata, altrimenti sarà sprint con i pochi velocisti rimasti con Philipsen e con Mats Pedersen, evidentemente più quotati. Stanno arrivando gli autobus vicino alla sede d'arrivo, che è praticamente a ridosso dei giardini Tuileries, vicino alle Champs-Élysées, praticamente con dietro la Torre Eiffel. È arrivato il pullman della UAE, la squadra che ha vinto gli ultimi tre Tour de France, che quest'anno porta sul podio due atleti, Tadej Pogacar e anche Isaac Del Toro, che lo stesso Pogacar ha definito di fatto il suo erede, anche se a 28 anni insomma è un po' particolare già pensare a quello che sarà il futuro non da atleta professionista, ma evidentemente una luce che brilla così forte si esaurisce prima, potrebbe esaurirsi prima. Vedremo cosa farà nei prossimi anni Tadej Pogacar, se continuerà a vincere con questi standard. Rischio pioggia al Parigi, con la possibilità anche di una neutralizzazione della corsa al primo passaggio, se la pioggia dovesse cominciare subito al secondo passaggio, ma bisognerà comunque concludere la tappa per essere registrati all'arrivo. E dunque queste sono le situazioni di una tappa che però sarà sicuramente si infiammerà soprattutto nella fase conclusiva, nei primi chilometri. Sarà la consueta passerella per i vincenti. E allora li ribadiamo: Tadej ha vinto, maglia bianca per Del Toro, quella dei giovani, maglia poa per Carapaz, maglia verde, quella della classifica a punti, per Mats Pedersen. È tutto, ci sentiamo tra poco.
0: A tra poco, Cristiano. Intanto ha preso il via, a proposito di amichevoli calcistiche, anche la sfida tra i francesi del Caen e la Roma. Si gioca da 5 minuti 0-0, sempre intervallo invece a Karlsruhe, ed è 0-0 anche tra l'Inter, campione d'Italia, e la locale formazione del Karlsruhe. Per ciò che concerne invece la Formula 1, ricordiamo l'ordine d'arrivo del Gran Premio d'Ungheria. Ha vinto Lando Norris su McLaren, secondo posto per Max Verstappen su Red Bull, terzo Kimi Antonelli su Mercedes, quarto Charles Leclerc su Ferrari, poi l'altro ferrarista Lewis Hamilton penalizzato di 5 secondi, e quindi Ajar, Russell, Lawson, Hülkenberg e Lindblad, per una classifica che vede sempre al comando Andrea Kimi Antonelli, il pilota della Mercedes, guida con 219 punti, Lewis Hamilton ne ha 169, 50 quindi punti di differenza tra i due, poi George Russell, l'altro pilota della Mercedes, è terzo con 160 punti.

17:39 insieme a Kid Creole, un grande classico, Stool Pigeon. Ripreso il secondo tempo, quindi è ripresa la sfida di Karlsruhe amichevole tra l'Inter e il Karlsruhe. Il punteggio è sempre fermo sullo 0-0, si gioca da 10 minuti invece la gara naturalmente amichevole tra Caen e Roma, 0-0 anche qui il punteggio. E a proposito delle squadre italiane, c'è da segnalare la partenza del Milan ieri in campo contro il Celtic a Glasgow, è finita 2-2, inizia l'avventura dei rossoneri di Amorim in Australia. La squadra rossonera infatti è partita oggi per Perth, dove inizierà la lunga tournée estiva e diverse amichevoli previste contro le grandi d'Europa. È partito insieme ai compagni anche Mario Ghila, che ha svolto gli esami strumentali in mattinata per valutare appunto l'entità del problema fisico rimediato proprio nell'amichevole di ieri contro il Celtic di Glasgow. Ebbene, si tratta di un semplice risentimento muscolare al retto femorale destro e sono state perciò escluse lesioni. Quindi il difensore, così come Nkunku un po' acciaccato per una contusione e Terracciano per un problema all'anca, sono tutti partiti per l'Australia. Stare con

0: La voce di Noemi ci ha portato alle 17:44 e soprattutto ci ha portato a dare il benvenuto ad un grande giocatore con una lunga militanza in Italia. È con noi Amantino Mancini. Buonasera, buona domenica.
1: Ciao, buonasera, buona domenica a tutti, un piacere essere con voi.
0: Beh, piacere reciproco, e vedrai che al 335-699-2949 arriveranno dei messaggi di saluto per te. Senti Amantino, com'è stato anzitutto in Brasile il post-eliminazione dai mondiali? Cosa hanno detto le radio brasiliane, cosa hanno scritto sui siti internet, sui giornali? Insomma, com'è andata questo post mondiale, perché immaginiamo insomma che ben altre fossero le attese, no?
1: Beh, è andata malissimo, no? Poi tutti i giornali, tutta la radio, internet, insomma, hanno parlato, hanno arrivato un po' di critiche, che è normale quando si perde un mondiale così come il Brasile ha perso, si è uscito negli ottavi di finale. Avevamo tanta speranza, no, di queste squadre, che purtroppo abbiamo uscito del campionato di mondo di una forma non bella, veramente melancolica, triste, che il popolo brasiliano è veramente rimasto molto molto male.
0: Come si dice in brasiliano Ancelotti? Perché si pronuncia in un'altra maniera il commissario tecnico verde-oro, no? Mancini.
1: Sì, sì, no, si dice Mister Ancelotti.
0: Mister Ancelotti. Quali colpe sono state date principalmente a lui dopo questa eliminazione?
1: Vabbè, quando si perde, no, succedono tante critiche. Poi,
0: ma per esempio Neymar doveva esserci, non doveva esserci Neymar, insomma, ecco, come...
1: No. Sì, la metà del Brasile voleva Neymar, l'altra metà no. Ma sai, Neymar è un giocatore importante, anche se gli ultimi anni non sta giocando bene, però la sua rappresentanza come giocatore è importante, no? Poi, secondo me, Ancelotti nelle ultime partite ha fatto delle scelte non bene. Che succede, no? Perché se lui avesse fatto le scelte, avesse vinto, era numero uno al mondo, perché quel calcio dipende dai risultati. Se tu vinci sei forte, se tu perdi sei scarso. Quindi, però il mister un po' di scelta fatta e sbagliata durante il mondiale. Adesso pensare a 2030.
0: Eh sì, si dice, sentiamo ora cosa pensa appunto il nostro amico Amantino Mancini, che questo, visto in Nord America, sia stato un Brasile con poca qualità, con poca tecnica rispetto al vero Brasile. Sei d'accordo o no?
1: Sì, sono d'accordo perché la nostra epoca di 15 anni fa avevamo Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, Robinho, Zé Roberto... il livello tecnico un po' si è abbassato, anche se abbiamo, secondo me, delle materie prime importanti. Abbiamo Rafinha, che è il capitano e protagonista a Barcellona, Vini Junior, che gioca nel Real Madrid, è un protagonista, Marquinhos, un difensore, secondo me, il migliore al mondo, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, che loro sono protagonisti della loro squadra. Secondo me non sono di altissimi livelli come quelli di 15 anni fa, però sono giocatori che, secondo me, se collettivamente, secondo me, se il Brasile stava bene, secondo me, loro potevano fare differenza individualmente. Quello che, secondo me, che è successo con la nazionale brasiliana è stato quello, che collettivamente le cose non sono andate bene. Se andasse bene le cose collettive, magari l'individuale poteva essere visto meglio.
0: E tra l'altro, no, giusto per parlare di te, Amantino, tu hai raggranellato qualche presenza con la nazionale verde-oro appunto quando c'erano questi campioni che tu hai appena nominato, quando il Brasile era campione del mondo, aveva conquistato il titolo qualche anno prima proprio in Giappone. Ecco, mi pare quante presenze, 5 o 6 hai avuto in totale con la nazionale. Chi c'era? Carlos Alberto Pereira, chi era il commissario tecnico?
1: Sì,
0: allora
1: era lui, Carlos Alberto Pereira. Poi c'era Dunga come allenatore, Vanderlei Luxemburgo. Ne ho fatto 13 presenze in nazionale, con le amichevole, le qualificazioni del sudamericano. Sì,
0: qual è la partita che ricordi con maggior piacere fra quelle disputate con la maglia verde-oro del tuo Brasile, Amantino?
1: Quelle che abbiamo vinto contro l'Argentina, Coppa America, l'equipa in Perù. perdavamo 1-0, mancavano 5 minuti, i giocatori argentini facevano i giocattoli così, scherzavano contro di noi, abbiamo pareggiato con l'Adriano e poi alla fine abbiamo vinto su rigori, siamo consacrati campioni della Coppa America.
0: Immancabile per te un messaggio da Roma, Fabrizio ti ricorda, dice: io facevo l'abbonamento perché c'era Mancini. Ecco, questo è il saluto che ti manda Fabrizio. Sono passati un bel po' di anni, ma come vedi sei sempre ricordato con piacere. Che cosa pensi della nostra... Prego.
1: No, sono contento di quello che ho fatto con la maglia, con i colori giallo-rosso, sono rimasto nei cuori dei tifosi. Comunque tutte le volte che io scendevo in campo scendevo con molto molto piacere, con allegria per giocare, per aiutare la squadra a vincere, per aiutare la Roma a fare le grandi partite.
0: Ecco, poi sei passato all'Inter, c'è stata una parentesi col Venezia. Con l'Inter il rapporto con Mourinho non è stato molto buono, a Mantino?
1: Ma guarda, primo anno sì, abbiamo fatto bene, abbiamo vinto il scudetto, poi secondo anno male. Anche io non stavo vivendo un momento brillante in carriera, no? E quindi sono cose che nel calcio capitano. Io con Mourinho ho un buon rapporto, assolutamente sì, un allenatore fortissimo, no? Io rispetto. E io quel periodo non meritavo di essere titolare, non giocavo bene, non stava bene. Può capitare, insomma.
0: Adesso che sei allenatore, qual è l'errore che ti dà più fastidio vedere nei giocatori, nei tuoi giocatori?
1: Beh, magari le scelte che fanno, magari per un assist, un passaggio sbagliato in una forma molto facile, no? Un controllo di palle, che sono le cose basiche del calcio, che controlli il passaggio. Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare.
0: E cosa dici? Cioè, sei uno che ferma il gioco in allenamento e spiega cosa vuoi, oppure pensi che ci voglia ogni tanto anche un urlaccio per farsi sentire?
1: No, deve avere l'equilibrio. Urlare è importante, però più importante urlare è parlare, spiegare, far vedere, capito? Perché ci sono giocatori che se tu urli capiscono, però ci sono quelli che se urli diventa ancora peggio, quindi deve avere l'equilibrio, parlare, far vedere su un video di quelli che ha fatto, del passaggio che ha sbagliato, le scelte che ha fatto di una giocata, quindi deve avere l'equilibrio, ecco.
0: Che cosa pensi della nostra Serie A? Tutti o quasi sono d'accordo nel dire che rispetto ai tuoi tempi il livello sia decisamente più basso, insomma peggiorato.
1: Ma molto più basso, perché all'epoca nostra, se tu prendeva la Juventus, aveva 3, 4, 5 giocatori forti, l'Inter stessa, il Milan aveva 10, la Roma aveva 3, 4, 5 giocatori forti. Se tu andavi a giocare a Palermo, c'erano 3, 4 giocatori fortissimi la squadra loro. A Sampdoria, per giocare lì a Genova, era difficilissimo. A Udine, ancora peggio, capito? Quindi anche le squadre, diciamo, mediana, avevano giocatori forti. C'era Micoli, Toni, Quagliarella. Tu prendeva lì Pazzini, insomma, era un giocatore che veramente che ti dava molto fastidio, Micoli, Di Natale, insomma, è veramente la qualità tecnica del campionato italiano si è sceso tantissimo. Io mi auguro che l'Italia possa riprendere per tornare ad essere un campionato come prima.
0: E invece la nazionale azzurra che cosa prevedi? Adesso tutto è rivolto in attesa dell'ufficialità, ma il nome che sta staccando tutti gli altri è quello di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico dopo il fallito tentativo di legarsi a Guardiola. Che futuro intravedi per la nazionale italiana fuori da 3 edizioni consecutive della fase finale di un mondiale? Mantino Mancini.
1: No, avere la nazionale italiana nel mondiale per 3 volte di seguito, secondo me è brutto, non è bello, perché l'Italia comunque ha vinto il campionato 4 volte, è una nazionale di rispetto. Io mi auguro che nel prossimo campionato ci possa stare l'Italia. Adesso con l'arrivo di Maldini, di Leonardo, che sono due ex giocatori che sono ad esempio, che conoscenti del calcio possono tornare a fare la nazionale a vincere. Poi magari il settore giovanile delle squadre, lavorare più su giovani, puntare più su giocatori giovani per la prima squadra, penso che il calcio italiano possa tornare ad essere forte come prima.
0: Bene, Amantino Mancini, grazie davvero per i minuti che ci hai dedicato. E c'è un messaggio per te anche da Venezia, dove hai disputato qualche partita in arancio nero verde. Un caro saluto al grande Amantino, firmato Toni da Mestre. Grazie davvero ad Amantino Mancini.
1: Grazie.
0: E allora adesso possiamo ritornare sulle strade di Parigi per questa tappa conclusiva del Giro di Francia. Cristiano Piccinelli, sono partiti i corridori?
2: No, ancora no, ci sono tutte le foto di rito, la presentazione delle squadre, la preparazione anche al via ufficiale di questa ultima tappa, la 21esima, con anche il sindaco di Parigi che è pronto a dare il via. Davanti si sono schierati ovviamente i padroni delle quattro maglie, dalla maglia gialla, combici gialla di Tadej Pogacar, maglia bianca, combici bianca come tutti gli altri componenti della formazione della UAE per Isaac Del Toro, maglia verde per Mats Pedersen, maglia blu per Richard Carapaz. Questi sono i colori delle classifiche del Tour de France, con Tadej Pogacar che festeggerà il suo quinto tour a 28 anni, conquista per la quinta volta la Grande Boucle. Ma c'è un altro record invece che rischia di essere battuto, un record negativo. Perché? Perché né Francia, né Italia, né Spagna, i tre paesi che hanno inventato e che ospitano i grandi tour, Tour de France per l'appunto, Giro d'Italia e Vuelta, sono ancora senza una vittoria. E dunque sarebbe il tour numero 302, sommando appunto Giro, Tour e Vuelta. Se non riescono a farcela oggi, che è l'ultima possibilità, sarebbe un record negativo per i padri fondatori di questo sport. Ultima vittoria a Parigi di un italiano, 2007, Davide Daniele Bennati. Ultima vittoria a Parigi di uno spagnolo nel 1955, quindi qualche tempo fa. Per i francesi invece 23 anni fa, l'ultimo successo, quello di Nason nel 2003. Partiti adesso, tutto sui Campi Elisi, tra le bellezze della capitale francese, con arrivo sul campo di Marte, molto ciottolato, rischio pioggia, ma insomma hanno prese delle decisioni evidentemente in corso d'opera. Si va piano adesso perché si sfrutta questo momento per le foto di rito e anche ovviamente per godersi una passeggiata tra le bellezze di Parigi.

7:58 minuti, una novità Karlsruhe con il Karlsruhe in vantaggio sull'Inter al minuto numero 68, ha segnato inizio di ripresa l'albanese Civeja in contropiede. Adesso noi arriviamo in musica, è quella che state ascoltando, The Script con We Cry, all'appuntamento con l'informazione delle ore 18 e poi ci ritroveremo qui per una nuova ora insieme. Domenica Sport, a tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Sony Orange. Apriamo con gli aggiornamenti sull'attentato al Pride di Berlino. Il ministro dell'interno Dobrindt parla di attacco terroristico di matrice islamica. Il presunto attentatore Abdul Ballut, cittadino tedesco di origine libanese, era noto alle forze dell'ordine per radicalizzazione con vari precedenti penali. Questi attacchi vogliono solo dividerci, ha detto il cancelliere Merz alla cerimonia di commemorazione alla Porta di Brandeburgo. Nonostante le divergenze politiche, che difenderemo le nostre libertà, concluso. Ammonta a circa 1 milione di euro la prima stima dei danni provocati dagli attacchi No TAV al cantiere di Chiomonte della Torino-Lione. Lo rende noto TELT, la società italo-francese incaricata della realizzazione della nuova linea ferroviaria, precisando che sono ancora in corso le verifiche per quantificare i danni complessivi e valutare i tempi necessari per rimuovere i detriti, ripristinando le aree di lavoro. Intanto salgono a oltre 120 i feriti tra le forze dell'ordine, sono 450 le persone identificate dopo gli scontri di ieri in Val di Susa. A Bologna, il quartiere Pilastro, proprio in questi minuti, ricorda la morte di Abderrahim Fakir con una nuova manifestazione con misure di sicurezza rafforzate. Il sindaco Matteo Lepore è sotto scorta per le minacce ricevute via social. Intanto il TG1 ha diffuso in esclusiva immagini della bodycam di un poliziotto che, secondo la ricostruzione, mostrerebbero l'agente mentre sostiene la testa di Fakir per evitare l'impatto con l'asfalto. Alto. Negli stessi istanti l'uomo si divincolerebbe, morderebbe il poliziotto a una gamba, si ferirebbe alla nuca e gli verrebbe spruzzato spray al peperoncino sul volto. Emergenza incendi tra Puglia e Molise sul Gargano, vasto rogo lungo la litoranea tra Peschici e Vieste. I turisti sono stati evacuati via mare dalla Guardia Costiera. Sgomberati campeggi e stabilimenti balneari anche nel basso Molise, trasferiti una ventina di anziani ospiti di una RSA. Chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica, linea a Filippo Bernardi.
3: Il vasto incendio che è in corso dalle 11 di questa mattina, siamo a Campomarino Lido nei pressi del Cavalcavia, è chiusa la statale 16 dal chilometro 551 al chilometro 553 con forti disagi alla viabilità, sospesa anche la circolazione ferroviaria. Le fiamme e un denso fumo si sono propagati tra le contrade Arcore e Lauretta, temperature elevate e vento stanno complicando le operazioni di spegnimento. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco di Termoli, i carabinieri della stazione di Campomarino, gli operai forestali dell'ARSARP e la protezione civile. Sono numerosi mezzi antincendio in campo e atteso anche l'intervento di un Canadair.
2: La guerra è in Iran, Teheran si dice disponibile a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Secondo Al-Arabiya, gli iraniani lo avrebbero comunicato ai mediatori pakistani. Intanto, riferisce il New York Times, Donald Trump avrebbe rinunciato per ora a un'offensiva su larga scala contro l'Iran anche per il rischio di esaurire le scorte di missili Patriot. Nello Yemen le forze governative hanno attaccato le postazioni dei ribelli Houthi alleati di Teheran. Da Papa Leone all'Angelus, da Castel Gandolfo, una nuova invocazione alla pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, in particolare a Gaza e Cisgiordania, che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Ascoltiamo.
4: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
2: Il meteo, instabilità, calo termico e qualche pioggia anche al centro e parte del sud nell'ultima domenica di luglio, temperature in discesa per un paio di giorni, ma da metà settimana dopo questa

0: breve tregua torna il grande caldo con valori nuovamente superiori alle medie stagionali su gran parte del paese. Ci fermiamo qui, la linea torna a Domenica Sport, prossimo giornale alle 19.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Domenica Sport.
4: Ore 18 e 6 minuti, vi parla e vi saluto ancora una volta Giovanni Scaramuzzino con trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione, l'assistenza tecnica al momento di Maximilian Gambino. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, per ciò che riguarda le partite amichevoli di calcio che vedono impegnate le italiane. Ha preso il via la gara da qualche minuto tra Napoli e Carrarese, 0-0 il punteggio dopo 6 minuti. Roma in vantaggio per 1-0 al 37esimo sui francesi del CAN, e Inter sotto 76esimo minuto in Germania contro il Karlsruhe, che come avevamo ricordato prima ha segnato a inizio del secondo tempo con una rete in contropiede realizzata dall'albanese Civeja. È il momento di ritornare sulle strade del Tour, Cristiano Piccinelli.
5: 83 chilometri alla conclusione, ma al momento dell'alternanza delle squadre che hanno sostanzialmente ottenuto qualcosa in questo Tour, c'è stata prima ovviamente la squadra della maglia gialla e della maglia bianca, tutti con bici gialle tranne del Toro, che ha la bici bianca, che è anche il simbolo della classifica dei giovani, dominata dal corridore messicano. Adesso davanti tocca la Lidl Trek, la formazione più combattiva di questo Tour de France, che però ha anche al suo interno la maglia verde, quella di Mats Pedersen. È stato bravo il danese a conquistare il simbolo della classifica punti. Il più combattivo di tutti è Quinn Simmons, Capitano America, che l'anno scorso peraltro sui Campi Elisi chiese la mano della fidanzata, ottenendo ovviamente una risposta positiva per quanto lo riguardava. Lidl Trek, che poi sulle maglie ha anche un thank you Luca, riferimento a Luca Guercilena, che lascerà la guida della formazione, della squadra, per andare a ricoprire il ruolo di direttore di corsa del Giro d'Italia di RCS Sport. Insomma, l'abbiamo avuto anche il nostro ospite nel corso di queste giornate dedicate al Tour de France. Tocca adesso invece all'Education First a sfilare davanti a tutti la formazione di Richard Carapaz, la maglia Pua, due tappe, dominatore assoluto delle Alpi, perché ha vinto appunto due frazioni ed è arrivato terzo in quella vinta da Tadej Pogacar. E pensare che Carapaz non doveva nemmeno essere presente al Tour, perché il suo programma prevedeva il Giro d'Italia, ha saltato per questioni fisiche proprio a ridosso della kermesse tricolore, ha ripiegato sul Tour de France e ha ottenuto un risultato importantissimo, lo stesso peraltro ottenuto nel 2024 per Carapaz nella sua carriera, anche un podio nel 21, terzo gradino del podio. Education First, che non ha magari un budget diciamo così a livello delle grandi, delle grandissime, però ha saputo trovare le forze con Carapaz per essere protagonista a questo Tour de France. Si passa sui Champs-Élysées, passaggio su Place de la Concorde e poi il giro che passa attraverso l'Arco di Trionfo, Louvre, Tour Eiffel, insomma quello che è ormai da tempo lo scenario conclusivo della Grand Boucle.

0: 18, vogliate scusare, 12 minuti insieme a Celeste con Stop This Flame. Aggiornamento per ciò che riguarda le partite amichevoli che vedono in campo al momento Inter, Roma e Napoli. Per ciò che riguarda la formazione campione d'Italia, 82esimo minuto in Germania, continua a condurre il Karlsruhe per 1-0. E invece l'amichevole in Francia, Cannes-Roma, anche il Cannes è di proprietà dei Friedkin, milita nella terza divisione francese. Roma che ha sbloccato in chiusura del primo tempo lo 0-0 iniziale grazie a un bel calcio di punizione segnato da Dybala. Situazione al 44esimo, Cannes 0, Roma 1. Si gioca da 13 minuti invece la sfida tra Napoli e Carrarese, punteggio fermo sullo 0-0. Noi salutiamo, ritornando al ciclismo, Cristian Salvato. Ciao Cristian.
1: Buongiorno, buongiorno, è sempre un piacere sentirvi e tutti i radioascoltatori.
0: Beh sì, anche perché ovviamente con te, con ovviamente il tuo passato da ciclista, da juniores, dilettante, con anche il titolo iridato della cronometro a squadre, beh, poi ovviamente la presidenza dell'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani, che ci porta anche un pochino, no, a affrontare qualche argomento che ovviamente riguarda la tutela, la salute, soprattutto dei corridori. Ma intanto, lasciando il microfono a Cristiano Piccinelli, chiedo, prima di interagire proprio con Cristian, un breve aggiornamento su quanto sta accadendo a Parigi.
2: La situazione al momento è tranquilla, nel senso che si procede con le varie sfilate delle squadre. Tocca adesso la Decathlon di Paul Sixas, che al debutto alla Tour de France ha ottenuto un più che onorevole quarto posto, ha lottato anche nella tappa di ieri per cercare di sopravanzare Del Toro, non ci è riuscito. Comunque assolutamente un tour da incorniciare, anche se ieri Sixas ha detto: per il momento sono deluso, poi nei prossimi giorni realizzerò quello che ho fatto, perché sicuramente ha completato alla grandissima un Tour de France che lo vedeva al debutto con tutta la pressione del popolo francese. Passaggio all'Arco di Trionfo, si torna indietro verso Place la Concorde, poi ci sarà come detto il circuito di Montmartre attraverso la Basilica del Sacro Cuore, 1 chilometro a 5,4% di pendenza, è stato inserito anche nel percorso olimpico. Giovanni?
0: Sì, per dare soltanto il raddoppio della Roma, Roma che conduce in amichevole per 2-0 sul campo del Cannes. Ricordo che ai nostri microfoni c'è Cristian Salvato, e quindi nuovamente a te, da Cristian a Cristiano, mettiamola così.
2: Ovviamente saluto Cristian. 80 chilometri intanto la conclusione, tondi tondi, si è fatto gran parlare in questo Tour de France, soprattutto nelle prime battute del caldo, perché è stato protagonista insieme ovviamente anche ai corridori, tanto è vero che molti sono stati anche, diciamo così, interrogati sulla questione, chi ha insomma dato qualche ipotesi, partire dopo, spostare magari anche di calendario, insomma, ma cos'è praticabile? Qual è l'aggiustamento che si può fare reale, perché sappiamo insomma che bisogna combinare sicurezza degli atleti, che è importantissima, ma poi ci sono anche interessi economici, interessi dei media, insomma è chi ha un calendario fitto, ecco, come si può armonizzare tutto?
1: Ma sicuramente vi ringrazio anche di parlare di questi argomenti, perché rappresentando insomma la voce dei corridori italiani, nonché ACPI, che è l'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani, fa parte del CPA, che è il sindacato mondiale dei corridori, portiamo appunto la voce dei ragazzi. Quello che quest'anno abbiamo, allora, Tour de France ha sempre portato, anche quando correvo io, pensare di spostare la data, che anche lo stesso Tadej Pogačar ha detto, credo sia molto molto probabile, quando insomma il Tour de France credo che sia il grande patrimonio sportivo che ha la Francia, è uno dei più grandi patrimoni sportivi del mondo, quindi credo sia molto difficile spostare la data. Quello che sicuramente si può fare, ci sono diverse azioni, quella su tutte, cioè rendiamoci conto anche della straordinarietà che c'è stata del caldo questa, soprattutto la prima settimana, i 10 giorni. Quando parlavo con i ragazzi mi dicevano, sapete, hanno questi computerini che sono tutto, che tracciano tutto quanto, oltre che la velocità, la media, altimetria e quant'altro, e anche la temperatura. Mi raccontavano medie superiori 42-45 gradi, e poi anche ulteriori, considerate che corrono sull'asfalto, quindi l'asfalto butta ancora più caldo. Non so se avete visto, i più attenti avranno visto che in alcune aree la stessa prefettura, a parte che un giorno la prefettura ha proprio bloccato la tappa, ma anche mettevano delle sostanze che era acqua e calce praticamente, e per tenere l'asfalto che non si liquefasse. Credo che una delle situazioni che si potrebbe pensare sicuramente è quella dello spostamento dell'orario, perché partire dalle mezzogiorno, l'una, anche alle volte, quindi che è l'apice del caldo, e alcune tappe appunto sono più di 6 ore, sicuramente è un massacro. Abbiamo visto i recenti campionati del mondo che facevano l'hydration break, che parliamo di una partita di un tempo di 45 minuti, si fermavano a metà, poi andavano nello spogliatoio, potevano tranquillamente farsi una doccia, rilassarsi. Questi ragazzi invece sono fermi, vanno veloci, perché tra l'altro il Tour ha avuto il record di velocità, se non erro, quest'anno, ma appunto ore e ore e ore in mezzo è molto difficile. Credo quindi, uno, lo spostamento dell'orario, e un'altra cosa anche la riduzione, quando fa molto caldo, del chilometraggio, perché sapete, più ore si rimane esposti diventa difficile proprio anche per il corpo. Molti studi hanno approfondito che il caldo fa più male, diciamo, per il fisico che lo stesso freddo, soprattutto per come le parti della testa, il cervello, insomma, che viene messo, oltre agli altri organi, vengono messi in forte stress, quindi anche perché, appunto, ripeto, avete visto le velocità che fanno, è impressionante lo sforzo che fanno, insomma.
2: Eh sì, insomma, questo potrebbe essere un'idea anche con gli organizzatori, adattarsi un po' a quelle che sono non prevedibili a mesi di distanza, ma prevedibili magari a 24-48 ore, aggiustare un po', esatto, le tappe, come è successo peraltro anche quest'oggi, a causa purtroppo degli incendi che hanno costretto parte dei servizi di emergenza di Parigi a essere ovviamente dislocati nella Gironda e nella zona atlantica per aiutare coloro che sono alle prese con questi incendi, e quindi si è ridotta la tappa anche per questo motivo. Questo è sicuramente uno degli aspetti da curare. L'altro che mi viene in mente potrebbe essere anche un'implementazione tecnologica, oltre alle classiche calzette con il ghiaccio che si mettono sul collo, magari dei gilet refrigeranti che potrebbero essere diciamo portati dai corridori, oppure fare come in Australia, in alcune corse ci sono delle docce durante il percorso, mi raccontava Visconti.
1: Sì, ma sicuro. Allora, intanto i gilet refrigerati sono vietati per regolamento.
2: No, infatti dicevo, cose che ci sono, ma che possono essere...
1: Sì.
2: Perché,
1: sì,
2: per esempio, nella crono non si possono usare le calzette dietro il collo perché aiutano l'aerodinamica, ecco, un po' di anche flessibilità dall'UCI ci vorrebbe.
1: Sì, ma sicuramente l'UCI, rispetto a questa istituzione, insomma, che però ogni tanto è molto rigida e arroccata sulle sue posizioni, insomma, come sindacato dei corridori abbiamo litigato più volte in passato, anche dalle cose semplici, anche dalla sicurezza, per dirvi, sono più di 5 anni che combattiamo, hanno detto che il prossimo anno si dovrebbe arrivare a uno standard, ma considerate che queste barriere, che se qualcuno, insomma, vedrà qualche immagine o si collega a qualche foto o immagine della tappa odierna, quelle transenne là sono quelle che correvo anch'io nel 1996, anche prima, non hanno avuto nessuna implementazione, quindi per arrivare a uno standard di sicurezza. Ecco, quello che giustamente, semmai il punto dove, come le docce, sicuramente è una battaglia che porto avanti da tanto tempo, è quella di fare dei più circuiti, quindi nei circuiti ci possono essere anche dei punti di refrigerio. molti mi ammoniscono perché purtroppo nel ciclismo siamo pieni di gente che pensa alle tradizioni, anch'io rispetto moltissimo le tradizioni, anzi, però bisogna cambiare. Quando la mia proposta è quella di accorciare le tappe e avere più circuiti, e mi dicono ma stravolgi il ciclismo dovendo le tradizioni, e io dico che il ciclismo è già stravolto perché i tempi di Binda, di Ganna o di Bottega, non Ganna questo,
2: sì
1: Ganna,
2: sì certo,
1: precedente, appunto facevano tappe di 450 km, quindi se non avevano l'assistenza, non avevano tante cose, quindi se li risvegliassimo e li riportassimo al mondo, guardano una corsa di adesso e dicono ma cosa stiamo vedendo, questo non è ciclismo, quindi il ciclismo deve avere anche il coraggio di cambiare. I circuiti perché? Cioè, se guardiamo oggi si vedono le immagini, quante decine e decine, centinaia di migliaia di persone ci sono, quindi è uno spettacolo finito. Dopo il ciclismo, sapete, allora gli organizzatori prendono i diritti televisivi, mentre le squadre vivono solamente del proprio sponsor, e quindi facendo i circuiti si possono fare anche i biglietti in questo modo, insomma, come il calcio vive su questo, si potrebbe avere anche un'altra entrata. Il Tour de France non ne ha bisogno perché è una delle organizzazioni sportive che fa i margini maggiori al mondo, insomma. Dopo ci sarebbero tanti argomenti che anche quello che abbiamo criticato, se posso anche divagare un attimo, quello che abbiamo criticato è la scorsa dell'ospitalità che gli danno, perché abbiamo visto le immagini di ragazzi
2: degli alberghi,
1: degli alberghi, esatto, sì,
2: sì.
1: Esatto.
2: Sì, sì, ne abbiamo parlato anche con Trentin, che è stato nostro ospite, con altri, insomma, di questo aspetto, quando anche è venuto fuori anche in maniera scherzosa da parte dei Johannes, che hanno fatto vedere il loro diciamo così giaciglio fuori nella terrazza. Chiuderei, esatto. Christian, su queste sì. valutazioni, parlando anche di un altro aspetto che ha caratterizzato questo tour, le ispezioni notturne, e con il sindacato addirittura, che sembra, poi mi dirai se è così, potrebbe, perché per chi non lo sapesse, il sindacato dei corridori finanzia l'antidoping, di fatto potrebbe però non mettere la sua quota per protesta. È una minaccia, diciamo così, oppure insomma c'è una valutazione in corso? Christian? Credo abbiamo perso Christian Salvati, vabbè, magari ne riparleremo. Intanto mancano 74 km alla conclusione, 7 giri con un po' di velocità adesso messa in strada dalla Lotto, formazione che ha fatto ben poco, tutte le formazioni invitate si sono viste poco anche nella fuga. C'è poi la Total Energy, la Movistar, corridori che si avvantaggiano un po' sull'arco di trionfo, ma insomma ovviamente ancora la gara non è entrata in vivo, credo che lo farà al momento in cui ci sarà quantomeno il primo passaggio sulla collina di Montmartre. Scenario bellissimo, per carità, per anche gli amanti dal punto di vista diciamo così scenografico del ciclismo. Abbiamo parlato con Christian Salvato di tante cose, insomma stavamo parlando anche della questione doping e quant'altro, ma insomma cercheremo di approfondire poi nelle prossime nostre radiocronache quanto è successo quest'oggi. Intanto però fortunatamente non piove, allora al momento non c'è neutralizzazione, dunque si procede serenamente con coloro che proveranno a scrivere il loro nome nei vincitori di questa edizione del Tour de France. Per quanto riguarda le tappe, 5 ne ha vinte Tadej Pogačar, che ha vinto anche la maglia gialla. Giovanni,
0: grazie. Diamo il finale per ciò che riguarda l'amichevole dell'Inter. L'ha ribaltata la squadra di Chievo proprio nel finale grazie a una doppietta di Diouf. Karlsruhe 1, Inter 2, invece a Cannes 0, Roma 2, la rete su punizione di Dybala e prima dell'intervallo il raddoppio di Malen. Napoli 1, Carrarese 0. Adesso con la musica di Calcutta arriviamo all'appuntamento con Onda Verde, e poi partirà sulle strade del Tour.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18 e 30 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità sulla statale 18 Tirrena Inferiore, tratto chiuso per un grave incidente all'incrocio con la variante di Vallo della Lucania. Per le altre notizie partiamo dal nord, sulla A26 code per un altro incidente avvenuto tra Masone e la 10, code anche tra Genova Est e la 7. Code per lavori sulla 7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Sulla 4 code per l'ennesimo incidente avvenuto tra Verona Sud e Verona Est in direzione di Padova. Coda tratti poi tra Terre di Canossa e Piacenza Nord sulla Milano-Bologna, tempi di percorrenza abbastanza alti, un'ora circa. Grande raccordo anulare di Roma, carreggiata chiusa per un incendio allo svincolo con la via Pontina, e sono purtroppo stati diversi gli incendi nel quadrante sud della capitale durante la giornata di oggi. Incendi al sud e temporali al nord, questo è il quadro attuale sulle strade del nostro paese. Chiusa la litoranea tra Vieste e Peschici in Puglia proprio per un vasto incendio. Continuiamo con le altre notizie. Coda tratti sulla Roma-Napoli tra Colleferro e la diramazione Roma-Sud. Code tra Colledare e Assergi sulla A24, la Roma-Teramo, dove ci sono rallentamenti anche all'altezza di Castel Madama in direzione della capitale. Infine sulla A14 code tra Basto Sud e Termoli in direzione di Bari, dunque in direzione sud. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
0: Strade del Tour de France.
4: 18 e 33 minuti con la sigla che per l'ultima volta per l'edizione 2026 annuncia lo speciale dedicato al Tour de France. E che ospite abbiamo con noi? Uno che a Parigi ci ha vinto, Daniele Bennati. Buonasera Daniele.
5: Buonasera, buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao Giovanni.
4: Ciao, velocista ovviamente in grado di mettersi tutti dietro, era l'anno 2007, poi commissario tecnico della nazionale, tant'altro. Qual è il ricordo più bello di quella giornata in cui sei riuscito a vincere probabilmente sul traguardo più prestigioso del ciclismo? Ce ne sono altri, è ovvio, e mi riferisco alle classiche, però nelle gare a tappe, insomma, vincere sui Campi Elisi non è da tutti.
5: Beh, ricordo bellissimo, indelebile, sicuramente è una grande soddisfazione per un corridore come me, delle mie caratteristiche, vincere su questo palcoscenico. Sono in diretta, lo sto guardando, è sempre un'emozione particolare. Stamattina ho ascoltato un'intervista di Van der Poel che ha detto ogni corridore sogna di vincere sui Campi Elisi, quindi detto da lui, che è un corridore che ha vinto quasi tutto, è sicuramente una grande soddisfazione.
4: Poi lo hai fatto a braccia alzate, è stata una vittoria netta, è venuta anche una bella fotografia, Daniele, diciamolo pure.
5: No, bellissima, ovviamente la foto su questo tipo di arrivo è non solo quella dell'arrivo ma anche quella del podio con lo sfondo dell'Arco del Trionfo, è qualcosa di eccezionale.
4: E allora facciamo qualche pedalata in avanti anche da un punto di vista cronologico. Ti lascio per qualche minuto insieme a Cristiano Piccinelli per commentare quello che sta succedendo, o diciamo pure quello che soprattutto è successo in questa edizione numero 113 della Grand Boucle.
6: E allora diamo prima un aggiornamento, saluto Daniele, 65 km e 600 alla conclusione con Vistrofé, che davanti a tutti il triatleta della Lotto Intermarché, a cui piace sostanzialmente andare sempre da solo, perché questa è stata anche la sua passione prima di dedicarsi al ciclismo a livello professionistico, ma a pochi secondi di vantaggio sul resto del gruppo che aumenta decisamente la velocità. Attenzione perché siamo sul ciottolato e praticamente questo sarà sostanzialmente il tracciato per tutta la gara, perché il circuito sui Campi Elisi è per lo più con questo fondo. Ma vorrei chiedere a Bennati intanto se ti aspettavi questo dominio di Pogacar, se ti aspettavi Pogacar così forte, così imbattibile, indipendentemente da poi quello che è successo a Vingegaard, o se invece pensavi ci fosse magari, non dico più battaglia, ma magari la vittoria potesse arrivare più tardi. Invece è parso subito, praticamente dalle tappe sui Pirenei, un Pogacar irraggiungibile.
5: Beh, intanto ti saluto, ciao Cristiano, e complimenti per questo tour. Ogni tanto vi ho seguito, quindi
6: grazie.
5: Mi fa sempre molto piacere anche ascoltarvi quando non ho potuto seguirlo via televisione, quindi è sempre un piacere. Beh, diciamo che Pogacar è stato ancora una volta strabiliante. In questo momento è il corridore più forte in assoluto, e non solo per le grandi corse a tappe, ma in certe classiche monumento, e ce ne sono poche. Forse la Roubaix è quella che si adatta meno alle sue caratteristiche, però ha sfiorato anche quella, quindi è un corridore che sta dimostrando di essere veramente strabiliante. E insieme a lui non dimentichiamoci che comunque è sorretto da una squadra fortissima, dei compagni di squadra fortissimi, che se togliamo Polit e Vermeersch, che sono corridori che comunque lo aiutano fondamentalmente sulle tappe in pianura, tutti gli altri potrebbero tranquillamente finire un Tour de France nei primi 15, quindi è normale che lui è fortissimo, la squadra è fortissima, è anche normale che arrivi a Parigi con questo distacco in questo momento.
6: E visto insomma la tua esperienza anche da CT azzurro, invece ti porterei sul tema, ai noi, un po' meno bello della presenza italiana in questo tour, finora impalpabile, non solo perché non sono arrivate vittorie di tappa. Oggi magari ci auguriamo che Ballerini possa fare meglio dell'anno scorso, arrivò secondo dietro a Van Aert, però indipendentemente da questo, insomma, Italia poco presente, 12, sono arrivati poi in 10, però insomma, a parte l'acuto di Ganna che è arrivato secondo dietro a Vingegaard nella prima cronometro, poi sono visti anche poco, nel senso poco presenti anche ad esempio nelle tappe che si sono concluse con una fuga. Ti sai dare una spiegazione? È questo il livello?
5: Beh, diciamo che c'è stato troppa poca Italia, però diciamo che sai, con il fatto che comunque un corridore come Milan, quest'anno la squadra ha deciso di non fargli fare il Tour de France, lo scorso anno comunque ci siamo anche un po' divertiti, no, con Jonathan, perché comunque quando hai un velocista di altissimo livello come lui, è riuscito a vincere la maglia verde due tappe, quindi quando hai un corridore così veloce nelle tappe spesso e volentieri ti diverti, e sicuramente la sua assenza è pesata tantissimo, perché anche lo scorso anno, sì, a parte il secondo posto di Ballerini a Parigi, poi se togliamo Milan, non è che adesso a memoria ci siano stati dei grossi exploit dei nostri, quindi quest'anno era partito molto bene Filippo, aveva sfiorato la maglia gialla dopo la cronosquadre e aveva fatto un ottimo quinto posto quando ha vinto Van der Poel, però ovviamente ci aspettavamo tantissimo da Tiberi, che obiettivamente cioè questo non può essere il livello di Tiberi. Se tu pensi di andare al Tour e pensare che trovi le temperature fresche, siamo ben lontani, no? da quello che ci siamo sempre aspettati da questo ragazzo. Lo dico con tanto dispiacere, perché comunque ho visto tappe in cui, ma non parlo solamente di Tiberi ma anche di tutti gli altri corridori, fughe da 30-40 corridori, che significa un terzo del gruppo, e non essere presente nemmeno un italiano. Dispiace veramente tantissimo, perché stiamo attraversando un momento molto complicato, però dobbiamo attenerci a quello che il ciclismo mondiale ci sta offrendo.
6: Eh sì, Tiberi insomma chiuderà con oltre 3 ore di ritardo rispetto a Tadej Pogacar, è chiaro che non può essere soddisfatto, mi sembra 37esima posizione, vado a memoria, ma quello che conta è comunque il ritardo. Il migliore degli italiani sarà Davide Piganzoli, 14esimo, ma insomma lui era arrivato bello spremuto dal Giro d'Italia, avrebbe dovuto fare lo stesso lavoro sporco per Vingegaard, ma poi quando ha avuto spazio libero proprio per il ritiro del danese, forse la benzina era semplicemente finita. Ci ha provato un po' sulle Alpi, ma insomma non è mai stato effettivamente competitivo.
5: Davide comunque viene da un Giro d'Italia, poi ha corso anche e vinto una gara in Francia poco prima del Tour de France, poi è stato, non doveva fare il Tour, ma è stato, diciamo così, ripescato dopo il forfait di Van Aert, e è normale che poi non possa avere la brillantezza e la benzina che poteva avere al Giro d'Italia, però nonostante questo si è comportato abbastanza bene, perché comunque sì, se guardiamo la classifica generale in sé per sé è 14esimo, che non è poi così male, però sappiamo benissimo che i distacchi quest'anno sono veramente impressionanti, no? Il decimo a 15 minuti, se non sbaglio, 20 minuti. Quindi Davide credo che sia un corridore che per i prossimi anni, per quanto riguarda le grandi corse a tappe, è un corridore che assieme a Pellizzari dobbiamo sicuramente tenere di conto.
6: E dovremmo tenere di conto anche Paul Sexas, magari insieme a Lorenzo Fini. Intanto però Paul Sexas possiamo dire che l'esame di maturità l'ha superato, perché chiudere al quarto posto lottando praticamente fino all'ultima tappa di montagna per il terzo, insomma, non è cosa da poco per uno che era al debutto alla Tour de France, con tutto il peso del popolo francese che cerca l'erede di Bernard Hinault, e soprattutto, insomma, l'età, 19 anni, questo è un ragazzo che ha una bella prospettiva davanti a sé, deve soltanto confermarsi adesso, magari potrebbe anche venire a fare il giro e provare a vincerlo, che ne so.
5: Beh, Sexas, nonostante la sua giovanissima età, non lo scopriamo dopo questo Tour de France, ma che aveva delle grandissime doti lo sapevamo, lo sanno tutti, e la Francia lo sa in primis. Io sinceramente capisco che comunque anche in Francia ci sia sempre, no, oramai da tantissimi anni si vada a cercare l'erede dei grandi campioni francesi che hanno fatto la storia, e li capisco assolutamente. Io dubito un po' sulla gestione di questo ragazzo personalmente, questo è un mio personalissimo pensiero, non so se lo avrei schierato in questo Tour de France così giovane, dandogli comunque inevitabilmente un po' di pressione addosso. E credo che avrebbe avuto e avrà sicuramente tutto il tempo di dimostrare il suo valore negli anni futuri, magari quest'anno lo avrei schierato più ad una Vuelta, senza fargli fare comunque un Tour de France così, perché come sappiamo benissimo che il Tour è sempre una gara diversa da tutte le altre, dove si va veramente a pancia a terra dal primo chilometro fino all'ultimo per 21 giorni, e devo essere sincero, l'ho visto veramente molto stremato, e ricordiamo che non ha ancora compiuto 20 anni, quindi io personalmente lo avrei un po' preservato e sposo sicuramente più in pieno del nostro Lorenzo Fin, che sta facendo sicuramente un percorso più graduale.
6: Intanto arriviamo all'aggiornamento, meno di 58 km alla conclusione, gruppo compatto anche se un po' allungato, con vari tentativi di anticipare un po' la compagnia con la velocità che aumenta, siamo ormai sempre intorno ai 50 orari, ma tra poco ci sarà la prima ascesa alla Col di Montmartre, che rappresenta ormai da un paio dall'anno scorso un'alternativa che da più spettacolo, secondo te, alla passerella di Parigi, questo inserimento di Montmartre?
5: Beh, sicuramente più spettacolo lo dà, nel senso che comunque il passaggio da Montmartre è sempre molto spettacolare, anche se devo dire che il percorso di Parigi è anche il classico percorso di Parigi, quello che sono riuscito a vincere anch'io nel 2007, da sempre è stato molto spettacolare, perché comunque la volata ti dà sempre quella dose di adrenalina in più e la cornice di pubblico è sempre, c'è sempre questo questo effetto sonoro del pubblico sui campi elisi che si sente anche guardandola in televisione e mi ricorda sempre veramente bellissime emozioni. Sono arrivato per 8 volte su questo traguardo e fare questo circuito è sempre meraviglioso. È chiaro che è un circuito diverso con la Spirita di Montmartre che strizza l'occhio ai corridori, diciamo, non solo veloci, ma anzi soprattutto quelli che sono capaci di avere un'esplosività su questo tipologia di strappi simile alle classiche del Belgio. E credo che oggi un corridore come Van der Poel abbia cerchiato con il bollino rosso questa tappa, anche se Pogacar io credo che non vorrà essere da meno e aveva già dichiarato lo scorso anno che gli sarebbe piaciuto vincere in maglia gialla come fece Bernardino su questo traguardo, quindi sarà sicuramente una bellissima battaglia.
6: E ci ha provato anche l'anno scorso, caro Giovanni, Tadej Pogacar, poi non c'è riuscito, però insomma forse sarebbe anche troppo. Giovanni.
4: Bene, io ringrazio ovviamente Daniele Bennati, buona estate Daniele, sempre un piacere sentirti.
5: Grazie.
4: E soprattutto oggi, perché era l'anno prossimo saranno 20 anni da quel successo lì, quindi bisogna...
5: rendiamoci conto.
4: Ecco, bisogna organizzare qualcosa, io lo dicevo in un altro senso, dai. Daniele, grazie davvero.
5: Esatto. Grazie
4: buona
5: a voi.
4: Serata
5: buona estate. Anche a voi, un abbraccio a tutti, buon ciclismo.
4: Ciao, grazie, ciao. Grazie davvero Daniele. E adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi avremo ovviamente un altro ospite con cui commentare questo ultimo giorno di tour.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a €16.950 con €4.500 di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
0: Le strade del tour.
4: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. Andrea Pistorio è in redazione con noi, Maximilian Gambino invece alla console. Per ciò che riguarda un rapido aggiornamento sulle amichevoli che vedono impegnate la Roma, conduce la formazione di Gasperini al decimo della ripresa per 2-0 in Francia sul campo del Cannes e 2-0 all'intervallo nella sfida tra il Napoli di Max Allegri e la Carrarese. Ha preso il via da un quarto d'ora circa anche la gara amichevole tra il Frosinone, neopromosso in Serie A, e l'Ascoli, neopromosso in Serie B. 0-0 il punteggio. Ricordo che alle 20:30 si giocherà Atalanta-Arezzo e ricordo anche che nel pomeriggio in Germania l'Inter ha battuto per 2-1 in rimonta il Karlsruhe. E adesso do veramente con vivo piacere il benvenuto in trasmissione a una grande del nostro ciclismo, 5 Giri d'Italia all'attivo, 3 Tour de France e poi tanto altro. È con noi Fabiana Luperini. Ciao Fabiana.
7: Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
4: No, grazie a te per averlo accettato, sei sempre molto cortese, direi squisita con noi. E a noi fa piacere anche sapere il tuo commento, non tanto tecnico, è ovvio, perché è giusto anche, tu lo fai spesso, no? Diversificare le epoche, eccetera, però... solo giocando, no? E mettiamola così, solo per gioco, visto e considerato che Tadej Pogacar si avvia a vincere un altro tour e ha vinto un po' tutto quello che c'è da vincere, gli manca solo la Roubaix. Tra le donne, chi gli si può paragonare? A me viene solo in mente Jeannie Longo, tu hai qualche altro nome?
7: Ma sicuramente anche le atlete attuali che stanno correndo, comunque sia... Marianne Vos può essere paragonata a lui, oppure anche la stessa Van Vleuten, che ha smesso da poco. Insomma, sono atlete che nella loro carriera hanno vinto tantissimo e quindi insomma possono,
4: ecco,
7: essere considerate leggende del ciclismo.
4: Nel campo femminile insomma il ventaglio è maggiore. Fabiana, ti lascio per qualche minuto al commento con Cristiano Piccinelli e naturalmente poi ci salutiamo. Grazie intanto Fabiana per essere stata con noi.
7: Grazie a voi.
6: Allora, saluto Fabiana Luperini, intanto diamo l'aggiornamento, 53 chilometri e mezzo alla conclusione con due corridori che si sono un po' avvantaggiati, Aksparen e Rurzun della Pinarello e Gernalek della Total Energy hanno una trentina di secondi di vantaggio sul resto del gruppo. Passaggio sull'arco di trionfo, tra poco arriverà anche il primo passaggio sulla collina di Montmartre, lo ricordiamo, una salita di circa un chilometro con una pendenza media del 5,4, ma tutta sul ciottolato. Al momento per fortuna non piove, questo sicuramente è d'aiuto per l'equilibrio in sella, perché insomma i rischi altrimenti sarebbero stati sicuramente più importanti, ma vorrei parlare con la nostra ospite soprattutto di questo tour per quanto riguarda gli altri. Quando si parte, come è emerso anche un po' dalle interviste, sostanzialmente già battuti, no? Come si fa a trovare lo spirito per andare avanti, per cercare o per provarci almeno a contrastare quello che è il più forte sicuramente di quest'epoca come Tadej Pogačar?
7: Sì, sicuramente è difficile perché comunque insomma ti lascia ben poco spazio in qualsiasi frazione, però comunque sia insomma, la possibilità che magari non, cioè, possa incappare in qualche giornata storta anche lui magari può capitare. Naturalmente sta dimostrando che è abbastanza difficile, quindi insomma la motivazione è difficile da trovare, però comunque sia ci sono anche sempre, c'è un podio del Tour de France che comunque è un grande obiettivo, per non parlare poi delle vittorie di tappa che comunque in 3 settimane credo che ci sia spazio un po' per tutti.
6: Tadej Pogačar, oltre a dominare in lungo e largo questo Tour de France, ha avuto anche un'altra faccia un po' forzata dalle condizioni di salute di alcuni suoi compagni di squadra, un po' forse anche proprio per coccolarsi quello che lui stesso ha definito il suo erede, Isaac Del Toro. Ma ti aspettavi di vedere Pogačar versione gregario, insomma un'altra faccia di questo campione? Perché per esempio gli ha regalato la vittoria a Barcellona, ma poi ieri sulle Alpi praticamente lo ha scortato per blindare questo terzo posto. Insomma, anche questo forse è sintomo del campione, guardare anche gli altri, a quelli che verranno dopo di te?
7: Sì, sicuramente è un atto di riconoscenza anche per il lavoro che viene fatto tutto l'anno da Del Toro nei suoi confronti. Insomma, è una cosa normale che quando magari è ormai assodata la vittoria generale, solitamente il capitano tende sempre a fare regali o comunque a mettersi a disposizione di atleti che lo hanno aiutato e che comunque potrebbero essere benissimo dei capitani in altre squadre, per cui credo sia un po' normale. Anche a me quando correvo capitava di lasciare la vittoria a qualche compagna che mi aveva aiutato in modo particolare e che sinceramente meritava, e a volte si è più contenti quando vince un gregario tuo piuttosto che tu vinca te.
6: Anche perché sì, è vero, insomma, possiamo considerarlo sport individuale, ciclismo, perché vince uno, ma poi alla fine è molto anche uno sport di squadra, perché la UAE ha dimostrato anche di essere la squadra del più forte e la più forte forse in assoluto in questo tour. In questo momento direi che sono poche le squadre che si avvicinano alla formazione emiratina, o no?
7: Sì, sicuramente la squadra più forte, anche dalla sua parte un budget che gli consente di accaparrarsi tutti i corridori che bene o male si distinguono durante la stagione, o comunque i giovani più promettenti naturalmente hanno la possibilità già di metterli magari sotto l'ala del capitano. Quindi naturalmente insomma è sicuramente la squadra che non ha rivali in questo momento.
6: Diamo un aggiornamento quando mancano meno di 50 km al traguardo finale con davanti due corridori, si tratta di Aksparen della Pinarello e Gernalek della Total Energy, che si sono concessi anche un po' di, per così dire, visibilità in questa tappa conclusiva del Tour edizione 2026, vinto stravinto da Tadej Pogačar, anche perché basta guardare i distacchi che sono emersi al termine della tappa di ieri. Tadej Pogačar è maglia gialla con 6 minuti abbondanti, 6 minuti e 26 su Evenepoel, 9.42 sul terzo del Toro. Dal quarto in poi ritardi oltre 10 minuti, addirittura il decimo, che è Jegat, è a più di mezz'ora. Ritardi un po' che ricordano quelli del passato, delle immagini in bianco e nero. Ma ho detto anche in fase di cronaca che Pogačar sembra, si può intravedere dalle sue parole, anche un futuro prossimo non troppo lontano, lontano dalle corse, perché forse, magari non so se ti è capitato anche a te, perché insomma ai tuoi tempi eri sicuramente il Pogačar, uno o perlomeno una delle tante Pogačar che lottavano per i traguardi più importanti, però se le luci più brillanti si esauriscono prima, può succedere anche questo?
7: Sì, sicuramente oggi maggiormente rispetto al passato, perché comunque prima solitamente i corridori da gara a tappe si concentravano su quelle, mentre invece oggi, e soprattutto Pogačar, corre tutto l'anno cercando, avendo come obiettivo sia i giri ma anche le classiche, per cui è veramente ha veramente un grande dispendio di energia. Credo che appunto sia difficile mantenere sempre la concentrazione, il livello alto, la voglia di allenarsi, però sicuramente vorrà stabilire il record dei record, perché comunque 5 giri l'hanno vinto già parecchi campioni, mentre insomma magari 6 o 7 sarebbe quasi inavvicinabile.
6: Eh sì, insomma già il prossimo anno potrebbe essere l'unico a quota 6 e poi magari sì arrivare anche a 7, perché no provare la tripla corona in un anno, che è un evento mai successo. Delle monumento gli manca la Roubaix, è arrivato 2 volte secondo, ha vinto la Sanremo quest'anno, ha vinto più volte il Giro di Lombardia e le altre classiche monumento, ma gli manca la Roubaix. Credo non la farà nel 27, ma magari tornerà nel 28. Aggiornamento, 47 km e mezzo alla conclusione, con i due lì davanti, Asparren e Gernalec, che hanno adesso 46 secondi, ma tra poco la strada gira per andare verso il colle di Montmartre. È stata anche modificata con, diciamo così, le transenne mobili, la curva, per consentire l'ingresso nella parte del circuito che porta proprio su questa salita, entrata di fatto nel percorso del Tour de France dopo le Olimpiadi del 2024, unico anno peraltro che non si arriva a Parigi ma si arriva a Nizza proprio per i giochi olimpici. La situazione è abbastanza ancora fluida, con ancora tanti chilometri da percorrere, con davanti anche le squadre che hanno al loro interno un velocista che regge bene questi muri, Mats Pedersen, Mathieu van der Poel, mi vengono in mente questi nomi. C'è qualcun altro? Ballerini? Ci mettiamo anche lui dentro nel lotto dei possibili vincitori, a patto di anticipare gli sprinter, ovviamente, Fabiano.
7: Ma sicuramente i nomi che hai detto sì, però io ci metterei anche veramente i grossi calibri, come può essere Pogačar.
6: Ah, addirittura.
7: Evenepoel, perché comunque
6: qui ci ha vinto, in effetti, sì, nel 24.
7: Appunto, ha vinto l'Olimpiade. Pogačar è un atleta da gara a tappa, da classiche. Bisognerà vedere se hanno voglia, insomma, di rischiare un pochino, perché comunque sia lottare oggi per la tappa comporta anche, insomma, una percentuale di rischio, però è anche vero che è un traguardo prestigioso. Il mio favorito penso sia Van der Poel, però insomma non escluderei anche Pogačar e Evenepoel.
6: E allora questa è l'ipotesi, il vaticinio della nostra Fabiana Luperini. Intanto però Pogačar è comunque nelle prime posizioni di rincalzo per quanto riguarda il gruppo che segue i due lì davanti. Giovanni.
4: Sì, io ringrazio ovviamente Fabiana Luperini per essere stata con noi, grazie davvero e buona estate. Adesso diamo la linea al GR1 della sera, ma tra un quarto d'ora circa saremo di nuovo con voi sulle strade del Tour.
0: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: No TAV il giorno dopo gli scontri, 450 gli identificati per la guerriglia di Chiomonte, oltre 120 gli agenti feriti, danni per €1 milione. Fakir a Bologna, manifestazione ad una settimana dalla morte, nuove immagini

0: sei paesi. La polizia tedesca è stato un attentato di matrice islamica, potrebbe avere agito da solo. Dall'Europa all'Italia, incendi senza tregua. In Francia è minacciata a Bordeaux, ancora roghi in Spagna, fiamme anche sul Gargano e in Molise. Evacuati spiagge, campeggi e una RSA. Il segreto dell'eterna giovinezza. Sono le donne giapponesi le più longeve al mondo. Aspettativa di vita di 87 anni e 3 mesi, dietro il primato, genetica e alimentazione ipocalorica. Dopo il tormentone Sole, Cuore e Amore, il ritorno di Valeria Rossi a 25 anni da Tre Parole, esce il nuovo singolo Rivedendo Te. Formula 1, in Ungheria vince Norris davanti a Verstappen e Antonelli, deludono le due Ferrari. Ciclismo in corso a Parigi, l'ultima tappa del Tour de France. Buonasera da Sonia Oranges. Il giorno dopo gli scontri in Val di Susa, gli inquirenti sono al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione. Oltre 120 gli agenti rimasti feriti nella guerriglia, circa 1 milione di euro la stima dei danni.
1: Le strade intorno alla Val di Susa sono presidiate dai posti di blocco delle forze dell'ordine, diverse le auto fermate e perquisite. Si cercano caschi, passamontagna, abiti scuri, tutto ciò che possa in qualche modo essere ricollegato ai manifestanti che hanno devastato il cantiere della TAV di Chiomonte. Già oltre 450 quelli identificati, ma per gli altri si stima circa 3.000. Il compito di chi indaga è complicato dal fatto che erano tutti rigorosamente con il volto coperto. Un'ulteriore prova per gli inquirenti che quanto successo era stato pianificato a tavolino, senza contare che chi guidava gli scontri parlava in inglese, segno della presenza di numerosi stranieri, soprattutto francesi, tedeschi e spagnoli. L'inchiesta allora punta sugli ambienti storici dei Notava, a partire dai militanti di Ascatasuna, sgomberato lo scorso dicembre, e da quel post apparso questa mattina su internet in cui si inneggiava ad una grande giornata di lotta parlando della presenza di 20.000 persone. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese Telt li stima in circa 1 milione di euro solo per Chiomonte, ma la cifra è destinata a salire dato che è ancora in corso di valutazione. Più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: La morte del 42enne Abedarim Fakir durante un intervento di polizia. Proseguono le polemiche sulla dinamica dei fatti e Bologna torna in piazza.
2: Il pilastro si ritrova di nuovo attorno ai familiari di Fakir nel quartiere. A breve il corteo ad una settimana dalla tragica morte del 42enne, la cui sorella chiede scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
3: Quella parola non appartiene al mio cuore. La vendetta porta solo altra rabbia.
2: La procura intanto indaga e analizza tutto il materiale acquisito, a cominciare dalle tante immagini di quei tragici momenti. Un fotogramma evidenzia una ferita sulla nuca di Fakir che, spiega oggi il legale dei due poliziotti intervenuti, l'uomo si è procurato dimenandosi e dalla quale è fuoriuscito il sangue che un altro filmato mostra sotto il capo dell'uomo subito dopo la morte e per il quale invece l'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito contro gli agenti e dice lo hanno pestato. Chi indaga attende gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il cardinale di Bologna e presidente della CEI Zuppi, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Intanto scatta la scorta al sindaco di Bologna Lepore, che ha presentato denuncia per intimidazioni e minacce di morte arrivate online. Bruno Sokolovic, GR1.
0: La vicenda di Bologna e la guerriglia in Val di Susa restano al centro del confronto tra le forze politiche.
4: Il centrodestra unito attacca sulla guerriglia no TAV con Fratelli d'Italia, che accusa parte dell'opposizione di ambiguità. Elisabetta Gardini.
5: L'assalto al cantiere TAV in Val di Susa con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
4: Per Maurizio Gasparri, Forza Italia, è stata una vera e propria offensiva terroristica ai danni delle forze di polizia. Anche la Lega rinnova la solidarietà agli agenti feriti e rilancia la proposta di introdurre il reato di terrorismo di piazza. Da Maurizio Lupi. Noi moderati, nessuna tolleranza per i violenti. Condanna senza se, senza ma, arriva anche da Piero Fassino, PD. Nessuna giustificazione per azioni di guerriglia urbana di gruppi estremisti che nulla hanno a che vedere con la stragrande maggioranza della popolazione della Valle di Susa. Stessa linea dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che torna anche sui fatti di Bologna.
6: Condannare ogni forma di violenza senza se e senza ma. Poi ovviamente se ci sono degli episodi, è il caso di Fakir, c'è la magistratura che sta indagando. Io dico questo, ai politici stiano zitti.
4: Angelo Bonelli, AVS, parla di violenza inaccettabile, ma si chiede dov'era il ministro Piantedosi. Alessandra Allegra, GR1.
0: Governo al lavoro.

0: Per frenare la corsa del prezzo dei carburanti, il ministro Urso ha confermato che per contenere i rincari si interverrà con il sistema delle accise mobili. A rendere urgenti le misure, l'aumento dei costi di benzina e diesel che al self-service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è di poco sotto i 2 euro, cifre che crescono sulle autostrade. Rai Radio 1 alle 19:06 minuti. Restiamo sull'emergenza sicurezza con gli aggiornamenti sull'attentato al Pride di Berlino. Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla Germania. L'Italia ha detto si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo e lavora ad ogni livello per difendere la libertà dei nostri cittadini. Imponente la caccia all'uomo in Germania alla ricerca dell'attentatore che con un furgone ha ucciso una donna e ferito 29 persone. La corrispondente.
1: Lassen wir uns nicht einschüchtern.
2: Non lasciamoci intimidire, siamo più numerosi, siamo più forti, difenderemo la nostra libertà. Il cancelliere Merz parla alla veglia di preghiera per le vittime dell'attentato e Berlino sta già reagendo con manifestazioni spontanee per dire no all'odio piombato sul Pride con un attacco che il ministro degli interni Dobrindt definisce di matrice islamista. È proprio il ministro a fare un primo punto sulle indagini, il presunto terrorista è Abdul Ballou, di cui la polizia ha diffuso la foto in mattinata. 21 anni, cittadino tedesco ma con origini libanesi, è stato rilasciato dal carcere a maggio. Ieri sera sarebbe stato a bordo del furgone che ha falciato decine di persone. In seguito allo schianto del veicolo avrebbe impugnato un'arma da taglio, forse un machete, con cui ne ha ferite altre. Sui motivi del suo rilascio dal carcere le notizie sono ancora contraddittorie, ma ormai è assodato che Ballou era già noto come simpatizzante islamista e monta dunque la polemica sul perché si trovasse a piede libero. Sugli arresti notturni è la polizia a chiarire che sono state fermate diverse persone, alcune sono ancora in stato di fermo per chiarirne un possibile ruolo. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: La crisi nel Golfo. Secondo i media statunitensi, Trump, che ha dato ordine di sospendere gli attacchi sull'Iran, avrebbe accantonato l'opzione di un'operazione massiccia a causa della carenza di missili Patriot e di sistemi di difesa aerea.
3: Una svolta maturata venerdì durante una riunione ristretta in cui Donald Trump ha ascoltato le riserve espresse dal suo vice J.D. Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze, Dan Kane. Entrambi a raccomandare prudenza, preoccupati per i possibili effetti di un allargamento della campagna militare in Iran. Questa è la ricostruzione della CNN, secondo la quale il generale Kane ha messo in guardia il presidente contro un doppio rischio: depauperare le riserve di munizioni e innescare un effetto domino che destabilizzerebbe ulteriormente la regione. Versione suffragata dal New York Times, che indica proprio nel calo di missili intercettori Patriot uno dei fattori che più preoccupano i vertici militari. Ora, non è chiaro se siano queste le uniche ragioni della sospensione dei raid, due notti consecutive di pausa che sembrano allontanare la prospettiva di uno scontro più ampio, scenario che sembrava inevitabile solo pochi giorni fa, con Trump che minacciava di distruggere ponti, strade e centrali energetiche se il regime avesse continuato ad attaccare le imbarcazioni nello stretto di Hormuz.
4: We are locked and loaded.
3: Siamo pronti all'azione, ma il presidente vuole dare una possibilità ai negoziati, sostiene l'ambasciatore statunitense all'ONU Mike Waltz ai microfoni di Fox News. Nuovo test per le capacità diplomatiche dell'amministrazione. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
0: E secondo quanto riporta l'emittente Al Arabiya, i negoziatori iraniani avrebbero confermato ai mediatori pakistani che Teheran è disponibile a proseguire i negoziati con gli Stati Uniti, mentre le forze armate hanno confermato di avere sospeso le operazioni di rappresaglia dopo la pausa dei raid americani. Emergenza incendi in Spagna e in Francia. Il primo ministro spagnolo Sanchez parla di ore difficili. Il presidente francese Macron domani presiederà un vertice di crisi, mentre i roghi sono arrivati a 15 chilometri da Bordeaux. Il corrispondente.
5: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Cazenave, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: E in Italia incendi tra Puglia e Molise, chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica, centinaia di persone bloccate alla stazione di Termoli a causa del rogo scoppiato a Campo Marino Lido, sgomberati una ventina di anziani ospiti di una RSA, poco più a sud vasto rogo tra Peschici e Viesche sul Gargano. Sentiamo.
4: Qui a Peschici sul Gargano è divampato un pericolosissimo incendio che ha interessato numerosi ettari di macchia mediterranea. Le fiamme sono arrivate anche a ridosso dei villaggi turistici. Fumo nero intenso ha invaso camping, lidi e villaggi. È attivato il piano di evacuazione. 1000 turisti sono stati radunati in spiaggia in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Circa 200 persone hanno preferito lasciare le strutture. Alcune sono andate via con i mezzi propri, altre invece si sono allontanate via mare a bordo di imbarcazioni. Da oggi pomeriggio stanno operando due Canadair con continui lanci d'acqua. Al lavoro via terra numerosissime squadre dei vigili del fuoco. Lo specchio d'acqua che circonda Baia di Manacora è ancora monitorato dalle imbarcazioni della Guardia Costiera, pronte ad intervenire in caso di evacuazione.
6: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole, insomma, il rischio c'è. Ci hanno detto di evacuare, siamo scappati in spiaggia.
7: Tatiana Bellizzi per GR1.
0: Siamo allo sport Formula 1. In Ungheria la vittoria di Norris su McLaren davanti a Verstappen e Antonelli, fuori dal podio le due Ferrari. L'inviato.
8: Succedono tante cose all'Ungaroring, colpi di scena non mancano, tanto che leggere l'ordine d'arrivo poi in un primo momento ingannare. Vince Norris, McLaren partiva dalla pole, il campione del mondo in carica, ma non ha avuto una gara lineare. Passato al via dal compagno Piastri, rinviene e sfruttando prima una collisione tra Oscar e un doppiato e poi il ritiro dell'australiano, torna a un successo che mancava da novembre. Alle sue spalle Verstappen, Red Bull impronosticabile, e Kimi Antonelli Mercedes. Partiva settimo, il leader del mondiale, è bravo a correre d'esperienza e non ha ancora 20 anni, finché la gara non gli va incontro e gli consegna un podio che lo fa anche allungare in classifica.
9: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitato i danni, non è stato facile perché questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
8: Giù dal podio le Ferrari date per favorite, Hamilton quarto ma penalizzato di nuovo per eccesso di velocità ai box, stavolta finisce quinto e così quarto chiude un Leclerc più confuso che triste o arrabbiato.
10: Ci sono dei punti interrogativi. È molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, invece non lo è stato.
8: Kimi va così alla pausa estiva con 50 punti su Hamilton e 59 sul compagno di squadra. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
0: Salute e benessere, le donne giapponesi le più longevi al mondo.
11: 87,33 anni. Le donne giapponesi si confermano ancora una volta quelle con l'aspettativa di vita più alta al mondo. E non solo, hanno anche ritoccato di 2 decimali, secondo i dati diffusi del Ministero della Salute nipponico, il loro precedente record. A seguirle sul podio, comunque con invidiabili traguardi anagrafici, ci sono le cittadine della Corea del Sud e della Spagna. Dietro questo primato c'è sicuramente un'importante componente genetica, ma anche abitudini alimentari che favoriscono salute e benessere. Qual è dunque il segreto delle donne giapponesi a tavola? Il professor Walter Longo è uno dei massimi studiosi ed esperti di longevità.
12: Hanno mantenuto storicamente una dieta con basse calorie e poi hanno mantenuto, per esempio, un basso apporto di proteine. Hanno molti elementi vegetali nella loro dieta, molte delle proteine vengono dal pesce. Il Giappone forse è il paese al mondo che più rappresenta la nutrizione della longevità.
11: Daniele Morgera, GR1.
0: Musica, 25 anni da tre parole, Valeria Russi torna con un nuovo brano. Il cuore accelera,
13: la notte batte già.
14: Un brano nato dalla collaborazione con SSD Project e il cantautore Vima. Non si poteva non festeggiare il 25esimo anniversario del suo grande successo estivo. Tre parole, Valeria Rossi.
15: Il tema di questo brano è quello dell'incontro e poi serviva appunto a sottolineare questo anniversario dei 25 anni di Tre Parole, ed è per questo che ha questo sapore di festa, di ballo, giusto che fosse così.
14: Rivedendo te è un brano che racconta molto anche della vita di Valeria Rossi, del suo lavoro e delle sue passioni, oltre la musica.
15: Sì, il mio lavoro ruota intorno alle frequenze, per cui c'entra molto con la musica. Io lavoro per esempio con uno scienziato ambientale, abbiamo un programma di promozione sociale che si chiama Voice Plant e lo facciamo con gruppi di persone ad allenarsi a percepire la qualità della frequenza, della vibrazione che loro stessi emettono. Insomma, sono diventata una professionista nella relazione d'aiuto proprio per aiutare le persone a ritrovare la forza vitale per poter fare le cose che amano, insomma.
14: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Bondo Cotta. Da Sonia Oranges, buona serata. Linea al Tour de France.
16: Radio 1, un mondo da sentire. Sulle strade del Tour de France.
17: Trasmissione che vede la regia di Ombretta Conti, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi, Maximilian Gambino cura la parte tecnica. Subito un aggiornamento con Cristiano Piccinelli.
18: Con il gruppo lì davanti che a 31 km 700 metri dal traguardo, già primo passaggio su Montmartre, ce ne saranno altri due. La gara si è un po' infiammata perché davanti hanno provato ad allungare sia Pedersen sia la stessa maglia gialla Tadej Pogacar, che però ha rallentato. Perché? Perché c'è stata una foratura che ha costretto al cambio bici il suo compagno di squadra della UAE, Isaac Del Toro, che sta cercando di rientrare ma che paga una quarantina di secondi dal gruppo di testa. In classifica generale ricordiamo che Del Toro è terzo con 2 minuti e 6 secondi su Paul Xexas, che invece è nel gruppo lì davanti, che ha un po' rallentato dopo il primo passaggio a Montmartre. Evidentemente, insomma, da parte della UAE c'è stata anche una valutazione dei rischi e di quello che potrebbe essere, insomma, aumentare troppo i giri prima della conclusione. Al momento davanti comunque ci sono sostanzialmente tutti i big, tranne Isaac Del Toro, Lenny Martinez e Juan Ayuso, che sono rimasti un po' attardati, ma sono una quarantina di secondi, 45 rispetto al gruppo lì davanti. Tra poco nuova ascesa a Montmartre, che già ha regalato spettacolo in questa tappa finale del Tour de France, perché quando si vede davanti addirittura la maglia gialla a forzare il ritmo, è chiaro che ovviamente questo scatena l'entusiasmo del pubblico. Adesso c'è anche la Red Bull Bora di Nanke Van Poel, che qui ha vinto la medaglia d'oro. Ne ha vinte due nel 2024 a Parigi alle Olimpiadi, una nella prova strada e una nella prova cronometro.
17: E noi apriamo una breve parentesi, ancora una volta calcistica, in questo finale dedicato al ciclismo e alla Tour de France. Di finali vi ribadiamo quello che ha visto l'Inter in rimonta: vincere in Germania, Karlsruhe 1, Inter 2. Nel finale l'ha ribaltata la formazione del campione d'Italia grazie a una doppietta di Diouf. Si sta ancora giocando a Cannes, mancano 4 minuti ai 90 regolamentari. Cannes 1, Roma 3, Napoli 2, Carrarese 0. Vi dovevamo gli autori dei gol delle reti napoletane, Højlund e Giovane, entrambe verso la fine del primo tempo. Al 45esimo è sempre 0-0 tra Frosinone e Ascoli. Ma adesso, per gli appassionati di automobilismo, la voce al microfono dell'inviato Manuel Codignoni di chi sul podio c'è salito, Kimi Antonelli su Mercedes. Adesso sono 50 i punti di vantaggio sul secondo in classifica, cioè il ferrarista Lewis Hamilton. Sentiamo Antonelli.
8: Kimi, lottare per il mondiale significa anche appunto avere giornate come questa, una giornata in cui è saggio accontentarsi, aspettare di vedere quello che succede e cercare di tirar fuori il massimo.
9: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitato i danni, non è stato facile perché comunque questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
8: Anche perché gli avversari non stanno a guardare tutt'altro.
9: Soprattutto McLaren ha fatto uno step in avanti questo weekend, ce l'aspettavamo perché comunque in una pista come questa dove il degrado è alto, scivoli tanto, diciamo che non è mai, quando porti un pelino più di grip aiuta sempre un pochino, quindi diciamo che sì, comunque siamo tutti lì, questo weekend abbiamo fatto un pelino più fatica del solito, però adesso sicuramente il team lavorerà duramente per migliorare la macchina e per tornare più forti.
8: L'idea era veramente quella di provare ad arrivare in fondo con una sola sosta, o quantomeno era questa la tua idea?
9: Erano preoccupati per le gomme perché avevo fatto già uno stint lunghissimo, avevamo paura che ci fosse un cedimento strutturale, anche perché sinceramente iniziavo a vedere un po' le tele anch'io, iniziavo a vedere la tela della gomma e mancavano ancora 17 giri, quindi anch'io non ero sicuro, però mi sentivo bene in quel momento. Però devo dire che sì, è stato un bel risultato, bel lavoro di squadra, comunque abbiamo limitato i danni.
8: Senti, che voto dai alla tua stagione e alla stagione della Mercedes adesso che si arriva alla pausa? Perché comunque io credo che anche nei tuoi sogni più rosei non pensavi di arrivare con 50 punti di vantaggio sul secondo in classifica, no?
9: No, sicuramente, però sai, il team mi ha dato una grandissima macchina, sicuramente abbiamo avuto i nostri problemi durante questa prima parte di stagione, però devo dire che il team ha fatto un grandissimo lavoro. Sai, nel mio caso devo continuare a spingere, cercare di continuare ad alzare l'asticella, migliorare come pilota e come persona. Poi il resto so che il team sta già facendo del suo meglio.
17: E ricordiamo da studio che Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria su McLaren, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli, quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, quest'ultimo penalizzato di 5 secondi. Nuovamente un aggiornamento dal Tour de France, Cristiano Piccinini.
18: Secondo passaggio sul Clermont-Matre, duello tra UAE e Red Bull per il comando della corsa, a seguire poi la Decathlon, mentre intanto del Toro rinuncia di fatto a ogni possibilità di tornare sul gruppo di testa, passaggio davanti al Moulin Rouge, 1 minuto e 29 ritardo del gruppo con Ayuso, Pidcock e Sessas, ma il forcing della UE indica chiaramente, posto da Wellens, che Tadej Pogacar la corsa la vuole fare, perdersi la ruota del attuale leader, la maglia gialla, che evidentemente sogna anche un'altra tappa qui a Parigi. Cosa mai successa? Ma evidentemente nelle possibilità del corridore sloveno, che non ha limiti, e anche il fatto che sia ancora lì a lottare depone tutto a favore del numero uno al mondo. 26 km 9 ancora al traguardo, ci sarà un altro passaggio su Montmartre, ma davanti a tutti c'è Tadej Pogacar, dietro Van der Poel, poi Pedersen e anche Remco Evenepoel, i migliori su questo tracciato, Giovanni.
17: Bene, noi aggiorniamo anche la situazione in tempo reale relativa al calcio. Il secondo gol del Cannes, che ospita la Roma in amichevole, punteggio al 90° minuto, Cannes 2, Roma 3. E a proposito di automobilismo, dopo aver ascoltato al microfono dell'inviato Kimi Antonelli, terzo, ascoltiamo anche la voce di Charles Leclerc, quarto posto per lui, e ovviamente l'intervista di Manuel Codignoni.
8: Charles, evidentemente oggi la partenza ha condizionato la gara su una pista dove è molto complicato superare, ma è mancata forse un po' di prestazione rispetto a quello che vi aspettavate?
13: È un po' la storia di quest'anno, onestamente. Queste macchine sono super sensibili, ma c'è ancora qualcosa che non mi torna, nel senso che le due hard, c'è un hard che è stata buona, fin dall'inizio il feeling c'era, la seconda hard non ce n'era proprio, cioè ero tanto più lento, ma tanto. È una cosa che non ce la faccio a capire, la macchina non la cambiamo tra due hard. La macchina è la stessa, ma ci sono delle inconsistenze che non si sa da dove vengono, quindi no, sicuramente non è solo dal lato mio, certe volte faccio più fatica a gestire questi problemi, però la soft, da esempio, alla fine il feeling era tornato abbastanza buono, quindi dipende anche tanto del compound in cui siamo. Dopo, per la partenza, quello è il vero punto negativo di oggi, è sempre stata una forza nostra, è un lavoro di team per provare a mettere i settings nel posto giusto dove pensiamo, perché tutto pensare dove il grip è veramente. Oggi eravamo al di là del limite, penso di aver fatto la procedura giusta, ma devo ancora guardare, perché questo si gioca a millimetri sulla frizione e quello dobbiamo guardare, se ho fatto la cosa giusta o se sono andato troppo aggressivo o se invece eravano i settings. Comunque sia, è un peccato, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo fatto solo partenze buone finora, quindi ci può stare, ma mi dispiace che sia su un weekend e una pista come quella dove il sorpasso è praticamente impossibile.
8: C'è C'è ancora forse qualcosa da capire su queste monoposto e su questa Ferrari?
10: Ci sono dei punti interrogativi. Penso è molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare, come era Silverstone e Spa, torniamo con una vittoria e un secondo posto. Invece su una pista come questa, dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, sapevamo che non fosse facile, non lo è mai. In Formula 1 ci aspettavamo una Mercedes molto forte, una McLaren molto forte, però più adatto alla nostra macchina, invece non lo è stato. È stato il caso venerdì, ma penso che la Mercedes e la Red Bull giravano con i motori abbastanza giù. Arrivato sabato abbiamo già capito che faremo un po' più fatica. Dobbiamo capire, perché lì c'è qualcosa che non è in linea con le nostre aspettative.
17: Era Charles Leclerc al microfono di Manuel Codignoni, e a proposito di microfono lo cediamo subito per un aggiornamento a Cristiano Piccinelli, l'ultima tappa del Tour.
18: E allora, intanto i tempi della classifica generale sono stati presi a tre giri dal termine, quindi il ritardo che è superiore a due minuti di Isaac Del Toro non preoccupa per quello che riguarda la classifica generale. Davanti però c'è la crema di questo Tour, Evenepoel, Van Der Poel e la maglia gialla Tadej Pogacar, un po' più indietro Mats Pedersen. Saranno loro a giocarsi quest'ultima tappa, molto probabile. E allora Tadej Pogacar è ancora una volta un corridore che sa come si fa spettacolo.
17: E beh, è una semiclassica, direi, perché ovviamente arriva al termine di un Tour de France molto, ma molto difficile per il caldo oltre che per il percorso. Ma in effetti possiamo dire che ancora una volta i grandi protagonisti di questo ciclismo, di questo nuovo ciclismo, non deludono. Intanto io do il benvenuto in trasmissione per commentare il finale dell'edizione numero 113 del Tour de France a Francesco Moser. Buonasera Francesco.
19: Eccoci.
17: Buonasera Francesco, e ti lascio subito al microfono di Cristiano Piccinelli per il commento di una tappa simile a una classica. È proprio così, vai Cristiano.
18: 23 km alla conclusione, 4 campioni del mondo lì davanti, Mattia Van Der Poel a Glasgow, il campione del mondo in carica Tadej Pogacar, che ne ha 22 Zurigo e Ruanda, Mats Pedersen che ha vinto nello Yorkshire, e poi Remco Evenepoel, il campione anche olimpico, proprio qui a Parigi. Ma Francesco Moser, ti aspettavi Pogacar a battagliare anche per quest'ultima tappa finale?
19: Beh, lo aveva fatto anche l'anno scorso, che poi era piovuto e c'era tanti problemi insomma nel finale, e ci proverà quest'anno, perché penso che si tenga a vincere a Parigi, da quello che si capisce.
18: E con la maglia gialla, che non è cosa da poco, quinto successo al Tour per Tadej Pogacar. Ho letto una tua intervista recente in cui insomma hai detto forse è meglio anche di Merckx, più o meno,
19: Allora, se lui è ancora giovane, insomma, può correre ancora tanti anni, e con questo ritmo può certamente anche superarlo con i risultati importanti, insomma.
18: Eh sì, perché insomma già il prossimo anno, se qualora riuscisse a vincere il Tour, sarebbe il sesto, e nessuno ne ha vinti così tanti. Davanti sempre i quattro campioni, ovvero Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel e Pogacar e Mats Pedersen. In questo quartetto però, in un arrivo a volata ristretta, chi vedi favorito? Più Van Der Poel, più Pedersen o anche lo stesso Pogacar?
19: Penso che Van Der Poel dovrebbe aver la meglio, però anche Pedersen ha vinto anche volate di gruppo. È un pronostico difficile, ma bisogna aspettare, adesso devo fare ancora una volta la salita.
18: Eh sì, perché poi comunque dietro la Decathlon di Olaf Goy, che ha vinto una tappa, ci sta provando a ricucire questo gap rispetto ai primi della classe, e sono lì insomma a portata, 21 km, 400 metri ancora al traguardo. Giustamente Francesco Moser ricordava un altro passaggio sulla collina di Montmartre. Ecco, questa è una novità dell'ultimo anno, anzi è già la seconda volta che c'è Montmartre. Ti piace questa variazione rispetto al classico nella tappa conclusiva?
19: Ormai, se non ci sono difficoltà, le tappe, le cose, non sembra quasi che non si possano fare. Io ho fatto la prima volta il Saint-Pélagie, l'abbiamo fatto nel
16: Rai Radio 1 Sport.

was pure. Maybe time's the cure. Maybe

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Apriamo il giornale con gli sviluppi dell'attentato al Pride di Berlino. Ucciso l'uomo ricercato da ieri, ci aggiorna la corrispondente Barbara Gruden.
4: La polizia tedesca a confermare di aver rintracciato il presunto terrorista Abdul Ballou. Si trovava nella periferia di Spandau, nascosto in una casetta di un orto urbano. Ha cercato di avventarsi sugli agenti con un'arma da taglio. La polizia ha aperto il fuoco uccidendolo. 21 anni, cittadino tedesco ma di origini libanesi, ben noto alle forze dell'ordine. È stata la procura generale a far sapere che Ballou ha cercato più volte di unirsi all'ISIS, prima in Mauritania, poi in Siria. Tornato a Berlino a fine 2025, è stato arrestato all'aeroporto con l'accusa di preparare un attentato, ma a maggio rilasciato in libertà vigilata con l'ordine di seguire un corso di deradicalizzazione. Ieri sera invece è salito su un furgone bianco seminando il terrore tra i partecipanti al Pride. Soddisfazione per l'esito delle ricerche da parte delle autorità, che però piangono anche le vittime. Non lasciamoci intimidire, siamo più numerosi, siamo più forti, sapremo difendere le nostre libertà. Questa è l'esortazione del cancelliere Merz, che ha partecipato a una veglia di preghiera. A voi.

0: Francia, Germania e Belgio. Sequestrati ordigni artigianali, molotov, materiale esplosivo, maschere antigas e passamontagna. Sale a 126 il bilancio degli agenti feriti. Il questore di Torino parla di un'escalation di azioni di guerra e assicura i responsabili saranno assicurati alla giustizia. E a Bologna manifestazione al Pilastro a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Città blindata e scorta al sindaco Lepore dopo le minacce ricevute sui social. Il TG1 intanto mostra nuove immagini della bodycam di un agente. La ferita alla testa di Fakir sarebbe avvenuta mentre cercava di divincolarsi durante il contenimento. Torna l'emergenza incendi sul Gargano. Tra Peschici e Vieste, nella stessa area devastata dal rogo del 2007, le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi, molti evacuati via mare dalla Guardia Costiera. Incendi anche in Basso Molise, dove sono stati sgomberati campeggi e una RSA, mentre sono state chiuse la statale Adriatica e la linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. E su quest'ultimo rogo il punto con Laura Calfapietra.
1: Noi ci troviamo esattamente sopra la strada statale che è chiusa. Ci sono delle abitazioni, questo è il rischio più forte perché il vento gira improvvisamente con delle raffiche molto molto forti. Ci sono anche delle squadre dell'antincendio boschivo che stanno operando per bloccare il fuoco e poi bagnare il più possibile il terreno. Sono stati allontanati 21 anziani da una struttura protetta, momenti veramente di paura, ma soprattutto perché la struttura era avvolta dal fumo. Noi abbiamo incontrato chi li ha assistiti nella fase proprio più terribile. Possiamo ascoltare le loro voci.
2: Gli anziani che hanno già i loro problemi di salute, angosce e paure, è stato un colpo pesante.
1: All'improvviso il fumo e sentivate il rumore delle fiamme?
2: Sì, come un botto intorno alla struttura, eravamo circondati di fumo e fiamme, è stato terribile.
0: E torniamo all'estero, si apre uno spiraglio diplomatico nel Golfo Persico. Secondo Axios, il presidente Trump avrebbe sospeso gli attacchi contro l'Iran dopo il parere dei vertici militari americani che ritengono raggiunti gli obiettivi della campagna Hormuz. Teheran, a sua volta, avrebbe fermato le rappresaglie. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resta alta la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiate due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Martedì Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. Il meteo, temporali e nubifragi hanno colpito il centro-nord, soprattutto la Toscana, con allagamenti e numerosi interventi dei soccorsi. La perturbazione è ora in movimento verso il sud, dove è scattata l'allerta. Ascoltiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
3: Piogge temporali al centro-nord, ma anche sulle parti delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno.
4: RAI Radio 1 Sport.

Se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. In Germania è stato ucciso dalla polizia l'uomo che ieri sera ha travolto con un furgone un partecipante al Gay Pride di Berlino, uccidendo una persona e ferendone altre 29. Ci riferisce in diretta Enzo Arcieri.
3: Ha tentato di aggredire gli agenti con un'arma da taglio e la ricostruzione della polizia. Gli uomini delle forze speciali hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Abdul Ballut è morto. È finito in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. La fuga dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone lanciato contro la folla ieri a Berlino contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, una festa della comunità LGBTQ, e di aver ucciso una persona, di averne finite 29, prima travolgendone con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, con un macete con cui ha aggredito le persone. Ballou, 21 anni, tedesco di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania e in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Questi atti vogliono dividere la nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz a una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà, ma non lasciamoci intimidire.
2: All'indomani degli scontri in Val di Susa, gli inquirenti sono al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione, oltre 120 gli agenti rimasti feriti nella guerriglia, circa 1 milione di euro la stima dei danni. Il servizio.
4: Polvere da sparo, materiale esplosivo, molotov, bombe artigianali, caschi, passamontagna, maschere antigas. Il materiale sequestrato dalla Digos di Torino è il manifesto della guerriglia scatenata dai manifestanti Notav, delle violenze che hanno riversato soprattutto sul cantiere di Chiomonte. È il racconto di uno dei poliziotti che si trovava in Val di Susa a testimoniare la durezza degli scontri.
5: Ci hanno dato fuoco a tutto, ci hanno riempito di pietre 5, 6, 7 kg.
4: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
6: Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana, noi non lo consentiremo.

0: Quirenti dunque prosegue per dare un volto a tutti. Le analisi dei video dimostrerebbe che l'azione era pianificata a tavolino. Le indagini puntano sui presidi storici, denotava, a partire dai militanti di Ascatasuna, il centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese TELT li stima in circa 1 milione di euro solo per Chiomonte. Più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge, così come avvenne nel 2007. Oggi come allora centinaia di turisti sono stati evacuati sulle barche. Nello stesso tratto di costa tra Peschici e Vieste, il rogo è divampato distruggendo intere porzioni di territorio. Incendi anche in Basso Molise, dove sono stati sgomberati campeggi e una RSA, mentre sono state chiuse la statale Adriatica e la linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. Ed è ancora emergenza in Francia e Spagna. Salgono oltre 325.000 gli sfollati, sia vicino a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 km dalla città, sia in diverse regioni, altre regioni spagnole. Il primo ministro Sanchez parla di ore difficili. Il presidente francese Macron domani presiederà un vertice di crisi. Stati Uniti-Iran, si apre uno spiraglio diplomatico. Secondo Axios, Trump ha sospeso gli attacchi dopo il parere dei vertici militari americani, che ritengono raggiunti gli obiettivi della campagna nello stretto di Hormuz. Teheran avrebbe fermato le rappresaglie. Martedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Ancora vittime negli attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. 6 persone sono state uccise dai droni di Kiev nelle zone dell'est del paese occupate da Mosca, 4 morti nei raid russi. L'operazione militare finirà con la nostra vittoria, ha detto Putin. Linea alla corrispondente.
2: La grande parata lungo le acque di San Pietroburgo per celebrare la giornata dedicata alla Marina Russa da 2 anni è stata sospesa per motivi di sicurezza. Così, nell'ultima domenica di luglio, quando si festeggia la Marina, Putin si è limitato a collegarsi in videoconferenza con i comandanti della flotta. In un momento in cui il conflitto in Ucraina interessa sempre di più il mare, Putin ha chiesto un'azione decisa contro i tentativi di sabotare la flotta mercantile russa, tentativi che ha definito atti di pirateria. Non sono mancati gli elogi ai militari impegnati nel conflitto, che Putin ha definito eroi, invitando tutti i russi a riconoscere l'importanza della loro missione. Parole che arrivano in un momento in cui molti analisti parlano di una possibile nuova mobilitazione in autunno. La flotta ha un'importanza enorme nella triade nucleare russa, ha detto ancora il presidente. Prima o poi Kiev.
3: Rai Radio 1 Sport.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Germania ancora sotto shock dopo l'attentato al Pride di Berlino. La polizia ha ucciso il responsabile, il 21enne Abdul Balu, che durante il blitz ha aggredito gli agenti con un'arma da taglio. Nell'attacco di ieri sera una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. L'aggressore, già noto alle autorità e ritenuto vicino all'ISIS, ha lanciato un furgone contro la folla. Per il cancelliere Merz si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. Notavi, il giorno dopo gli scontri in Valle di Susa proseguono le indagini. La polizia ha identificato 436 persone, alcune provenienti da Francia, Germania e Belgio. Al vaglio le loro responsabilità amministrative e penali. Sequestrati ordigni artigianali, molotov, materiale esplosivo, maschere antigas e passamontagna. 126 gli agenti feriti e danni per circa 1 milione di euro. Il questore di Torino, Massimo Gambino, intervistato dal TG1, parla di un'escalation di azioni di guerra.
4: Si è verificata un'escalation di azioni di guerriglia e violente. Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta a queste violenze è di massima fermezza e le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia.
3: Ancora cronaca, vento e caldo alimentano gli incendi sulle coste adriatiche tra Molise e Puglia, evacuati turisti e residenti, trasporti in tilt.
5: Il rogo più preoccupante è divampato a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso. Le fiamme hanno minacciato residence e campeggi. Poco prima delle 20 è stata riaperta la statale 16 adriatica, che era stata interrotta per motivi di sicurezza nel pomeriggio. In stazione a Termoli rimasti bloccati due treni con 500 passeggeri, trasferiti poi con pullman sostitutivi di Trenitalia. Il fuoco ha lambito una RSA del paese, 21 gli anziani evacuati. I vigili del fuoco al momento, domati gli incendi, proseguono la bonifica delle aree a ridosso delle strutture turistiche. In Puglia invece, sul promontorio del Gargano tra Peschici e Vieste, si lavora ancora per spegnere le fiamme. Circa 1000 turisti evacuati via mare dalla baia di Manacora. Il comune ha aperto le scuole per accogliere gli sfollati. La situazione è costantemente monitorata, fa sapere la prefettura di Foggia. Ma non solo il Gargano, colpita di nuovo dai roghi anche la zona dell'Alta Murgia, vicino Torino.

0: Così è stato recuperato dai sub della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni, annegato nel lago di Como dopo essersi tuffato dalla barca che aveva noleggiato per soccorrere uno dei tre figli in difficoltà. Il ragazzo di 16 anni era stato poi salvato da Samuele Bordogna, un altro papà che era su una tavola con il figlio. Riportati a riva sani e salvi anche gli altri due bimbi del turista olandese di 6 e 8 anni che erano rimasti soli sulla barca alla deriva. Il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta della 19ª vittima di annegamento in Lombardia di questa tragica estate. Sara Grattoggi per GR1.
1: Torniamo all'estero. Stati Uniti, Iran si apre uno spiraglio diplomatico. Secondo Axios, Trump ha sospeso gli attacchi dopo il parere dei vertici militari americani che ritengono raggiunti gli obiettivi dell'operazione. Teheran avrebbe fermato le rappresaglie. Intanto, secondo CBS News, oltre 400 militari statunitensi sarebbero stati rimpatriati dall'inizio della guerra per ricevere cure mediche. Martedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Adesso il meteo, instabilità, calo termico e qualche pioggia al centro e parte del sud nell'ultima domenica di luglio. Temperature in discesa per un paio di giorni, ma da metà settimana, dopo questa breve tregua, torna il grande caldo con valori nuovamente superiori alla media stagionali su gran parte del paese. E in chiusura parliamo dei teatri condominiali all'italiana, riconosciuti patrimonio mondiale dall'UNESCO.
2: Una rete di piccoli teatri, quella dei cosiddetti teatri condominiali, fioriti in tutta l'Italia centrale tra il 18 e il 19 secolo. Teatri che testimoniano del passaggio dall'intrattenimento di corte a un luogo di spettacolo aperto a classi sociali diverse, con la struttura del teatro all'italiana, sale a ferro di cavallo, palchi sovrapposti, palcoscenico in profondità. Sono queste le caratteristiche che accomunano i 10 teatri ammessi dall'UNESCO a far parte del patrimonio.
3: RAI Radio 1 Sport.

0: Samba. Il 21enne ricercato. Il governo tedesco era dell'ISIS. Notav, scontri in Val di Susa, 450 identificati, oltre 120 agenti feriti. €1 milione la stima dei danni. Il questore di Torino, un'escalation di guerra e violenza. Spagna e Francia in fiamme, più di 300.000 sfollati, incendi anche in Molise e Puglia, evacuati villaggi e una RSA, un migliaio di turisti salvati via mare nel Gargano. Medio Oriente, sospesi i raid americani, Iran pronto a trattare. Per i media, Trump teme per le scorte militari. In Cisgiordania i coloni danno fuoco a due moschee. Nubifragi e grandine in Toscana e nelle Marche, temperature in discesa per un paio di giorni, ma da metà settimana torna il grande caldo. Le parole che non abbiamo. L'Università di Harvard cataloga i termini intraducibili di ogni lingua, descrivono stati d'animo, vizi e virtù, tra quelli italiani arrangiarsi e pantofolaio. Caos azzurro, la nomina di Pirlo a CT della Nazionale in bilico per i legami con la Russia. Se saltasse, il direttore tecnico Paolo Maldini potrebbe già lasciare. Formula 1 in Ungheria vince Norris su McLaren, deludono le due Ferrari. Ciclismo e il Tour de France in corona Pogacar e Re per la quinta volta. Buonasera da Carmelo Lazzaro. La Germania è ancora sotto shock per l'attentato al Pride di Berlino. La fuga del responsabile Abdul Ballou si è conclusa dopo meno di 24 ore. È stato ucciso dalla polizia.
1: Gli uomini delle forze speciali lo hanno individuato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Hanno tentato di arrestarlo, secondo la ricostruzione ufficiale, ma Abdul Ballou si è avventato con un'arma da taglio contro gli agenti che hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Ballou è morto. L'uomo, sospettato di essere alla guida di un furgone lanciato contro la folla a Berlino, contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, di aver ucciso una persona, di averne ferite 29, prima travolgendole con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, colpendole con un macete. Ballou, 21 anni, tedesco, di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania, in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, ha detto il cancelliere tedesco Merz, una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Questi atti vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Enzo Arcieri, GR1.
0: Notav, dopo gli scontri in Val di Susa, proseguono le indagini inquirenti al lavoro per identificare i partecipanti alla manifestazione.
2: È appostato dietro un muretto nascosto tra la vegetazione in un punto in cui non può essere visto dai poliziotti in arrivo. Quando la camionetta delle forze dell'ordine si ferma, l'antagonista lancia una molotov. Le fiamme avvolgono subito il mezzo. È uno dei momenti più drammatici degli scontri in Val di Susa, immortalato da una telecamera del cantiere di Chiomonte, e dimostra tutta la violenza dei manifestanti, come anche il racconto di questo agente coinvolto nella guerriglia.

0: manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
1: Il lavoro degli inquirenti per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione prosegue. Finora sono stati oltre 400 quelli a cui è stato dato un nome. Molti provengono da Francia, Belgio, Germania. Con loro avevano materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas, passamontagna. Secondo chi indaga, i sequestri provano che l'azione era stata pianificata. Intanto si fa la stima dei danni. Per la società italo-francese TELT ammontano a circa 1 milione di euro, più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia e scontro tra difensori sulla dinamica e le immagini di quanto accaduto, mentre scatta la scorta per il sindaco Lepore che ha denunciato minacce, e Bologna è tornata in strada.
3: Una settimana dopo, il pilastro ricorda Fakir. Nel quartiere il corteo e il presidio per chiedere giustizia. I familiari del 42enne deceduto non ci sono, ma risuonano le parole della sorella che aveva chiesto scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
4: Quella parola non appartiene al mio cuore.
3: L'inchiesta intanto procede. Sul tavolo di chi indaga, tutto il materiale acquisito, a cominciare dalle tante immagini di quei tragici momenti. Un fotogramma evidenzia in particolare una ferita sulla nuca di Fakir che spiega oggi il legale dei due poliziotti intervenuti, l'uomo si è procurato dimenandosi e dalla quale è fuoriuscito il sangue che un altro filmato mostra sotto il capo dell'uomo subito dopo la morte e per il quale invece l'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito contro gli agenti e dice lo hanno pestato. Si attendono gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Tutto ciò mentre torna a parlare il cardinale di Bologna Matteo Zuppi. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il presidente della CEI, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E il tema della sicurezza resta al centro del confronto politico.
5: Dopo gli scontri in Valle di Susa, la maggioranza accusa la sinistra di essere tollerante con i violenti. Da Viareggio, il presidente del Senato La Russa rilancia sulla riforma elettorale, ammonendo Forza Italia sulle preferenze. Non esclude un futuro non immediato di Giorgia Meloni a Quirinale. Poi, per i fatti di Bologna, definisce il comportamento del sindaco Lepore fortemente imprudente. Da Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
6: Le ennesime violenze contro le forze dell'ordine danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
5: Gli assalti in Ottavo, un'offensiva terroristica contro la polizia per l'azzurro Maurizio Gasparri, mentre la Lega rilancia l'ipotesi di introdurre il reato di terrorismo di piazza. Da tutto il centrosinistra arriva la solidarietà senza se e senza ma alle forze dell'ordine. Il PD con Piero Fassino rilancia: nessuna giustificazione per le azioni di guerriglia urbana. Lo definisce atto vergognoso il Movimento 5 Stelle e stigmatizza le violenze anche Italia Viva. Silvia Fregolent.
7: Solidarietà alle forze dell'ordine, ma i decreti Salvini e Meloni sulla sicurezza non dovevano servire a evitare tutto questo?
5: Angelo Bonelli, AVS, rispedisce al mittente le accuse di connivenza con i violenti. Poi si chiede dov'era il ministro Piantedosi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Continua a salire il prezzo dei carburanti mentre il governo lavora a un intervento ponte, in particolare sul gasolio, da mettere in campo nei prossimi giorni. Ad agosto poi, dopo i calcoli del Ministero dell'Economia sull'extragettito IVA di luglio, dovrebbero essere attivate le accise mobili. Rai Radio 1, mezzanotte e 7 minuti, l'emergenza incendi in Francia e Spagna, salgono a oltre 325.000 gli sfollati. La situazione resta critica, il corrispondente da Parigi.
8: Una tempesta di fuoco senza precedenti contro cui rischiamo di lottare senza risultati, fanno sapere i vigili del fuoco impegnati giorno e notte contro le fiamme nella regione della Gironda, nella Francia del Sud. È un fenomeno inedito contro cui combattiamo da venerdì, afferma la prefetta Sophie Brocas. I venti imprevedibili, uniti a siccità e alte temperature di nuovo in arrivo, non fanno sperare che le persone evacuate, almeno 220.000, possano tornare a casa in tempi brevi, mentre in mattinata il fuoco è arrivato a 15 chilometri da Bordeaux. Via social il presidente Macron ringrazia intanto il Papa per la vicinanza espressa alla Francia e alla Spagna, e proprio la Spagna resta ancora in una situazione di emergenza. Il governo ha detto che le prossime ore saranno difficili nelle regioni di Madrid, Avila, Toledo e Valencia, in visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà alle migliaia di sfollati. I reali di Spagna, Felipe e Letizia, e l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.

0: In Italia incendi in Basso Molise al confine con la Puglia, dove sono stati sgomberati i campeggi e una RSA. In serata è stata riaperta la statale Adriatica, interrotta per motivi di sicurezza. Disagi per il blocco della linea ferroviaria tra Termoli e Campo Marino. Torna a bruciare anche il Gargano tra Peschici e Vieste, nella stessa area devastata dal rogo del 2007. Le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi, un migliaio gli evacuati via mare dalla Guardia Costiera. Ascoltiamo alcune di loro.
1: Già dalle 10 un focolaio che è esploso proprio di colpo, quindi non accidentale.
2: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole, insomma, il rischio c'è. Ci hanno detto di evacuare, siamo scappati in spiaggia.
3: È iniziato un fronte, poi si è propagato con il vento, si sono aperti altri fronti, poi ci siamo ritrovati tutti qui in spiaggia con i soccorsi, le barche.
1: Molto panico, ma è stata gestita tutto bene.
0: In Toscana e nelle Marche invece temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi. Il maltempo ha però le ore contate, si va verso un rialzo delle temperature, da metà settimana torna il grande caldo. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
4: Un inizio di settimana con tempo che migliora rapidamente sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche temporale atteso a ridosso delle catene montuose. Lieve instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con brevi rovesci sparsi e qualche isolato temporale in rapido esaurimento pomeridiano. Temperature massime in generale aumento al centro-nord, fino a 39-40 gradi per la Sicilia, 37-38 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria Ionica.
0: Torniamo all'estero, si apre uno spiraglio diplomatico tra Washington e Teheran. Le ultime dichiarazioni di Donald Trump e lo stop ai bombardamenti sembrano allontanare l'ipotesi di un'escalation. L'inviato Rai.
5: I bombardamenti contro le postazioni del regime iraniano nello stretto di Hormuz avevano esaurito la loro efficacia. Ecco perché l'ammiraglio Cooper, al comando delle operazioni statunitensi in Medio Oriente, ha raccomandato a Donald Trump di interrompere i raid. L'indiscrezione del sito Axios giunge un nuovo elemento che avrebbe concorso a far cambiare idea al presidente americano, passato venerdì dal proposito di lanciare una massiccia offensiva contro il regime alla scelta di ordinare una pausa per dare fiato al negoziato. Un parere, quello di Cooper, che si è aggiunto a quelli espressi dal vicepresidente Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze. Il generale Kane ha messo in guardia Trump contro i rischi operativi legati a un'escalation, il depauperamento delle riserve di munizioni e l'alto numero di vittime collaterali tra la popolazione iraniana. Altro fattore che potrebbe aver avuto un peso, il pericolo per i soldati americani. L'emittente CBS News scrive che dall'inizio dell'operazione Epic Fury oltre 400 sono stati trasferiti dal Medio Oriente per cure mediche, anche se precisa che nella maggior parte dei casi la loro condizione non era dovuta ad azioni di combattimento. Nelle ultime ore, intanto, sulla piattaforma social di Trump è comparsa un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale. Il presidente sventola una bandiera americana su una petroliera iraniana. Il commento: è la nostra petroliera adesso. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
0: E Teheran conferma lo scambio di messaggi diplomatici con Washington. Secondo l'emittente Al Arabiya, l'Iran avrebbe manifestato ai mediatori pakistani la disponibilità a proseguire negoziati, mentre le forze armate confermano la sospensione delle rappresaglie. Intanto il ministro degli esteri Araghchi minaccia Kiev dopo l'attacco ucraino a una nave iraniana nel quale è morto un marinaio. Sul fronte israeliano, il premier Netanyahu, atteso martedì alla Casa Bianca, torna a minacciare Teheran. In un'intervista a Fox News avverte che qualsiasi attacco diretto attraverso gruppi alleati provocherà una risposta durissima, e resta altissima la tensione in alcune aree del paese, come racconta il nostro corrispondente.
6: La Cisgiordania sempre più nel caos. Non si ferma la violenza dei coloni. Nelle ultime ore almeno 6 gli assalti nei villaggi palestinesi. Coloni hanno dato fuoco a 2 moschee vicino a Tul Karem e a Nablus, mentre nel villaggio di Kusra, a nord di Ramallah, coloni hanno dato fuoco ad auto e a un capannone. A Beit Furik, vicino a Nablus, hanno tentato di bruciare una casa con una famiglia dentro. Hanno versato benzina sulle porte e sulle finestre, fortunatamente senza riuscire ad appiccare il fuoco. Per 2 volte i coloni hanno cercato di entrare anche nel villaggio di Tel Tel, ma l'esercito israeliano ha sparato, tenendo lontani gli aggressori. Violenze che seguono quelle del giorno precedente a Qalqilia, Jeddah, Sura e in altre località. Un'escalation che aveva raggiunto l'apice venerdì, quando un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani vicino alla colonia di Awad Gilat. Un palestinese aveva strappato il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza della colonia, aprendo il fuoco e uccidendo due israeliani. L'esercito ha ucciso quattro palestinesi. I soldati continuano a setacciare i villaggi palestinesi. Sono saliti a 120 gli arresti. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: E Papa Leone XIV all'Angelus da Castel Gandolfo torna a invocare la pace.
7: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
0: Si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana di calcio. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico e il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva puntato su di lui, potrebbe fare un passo indietro.
8: È un vero e proprio caso, anche politico, quello che a meno di due mesi dai primi impegni ufficiali a settembre in Nations League lascia la nazionale italiana ancora senza commissario tecnico e con tanti interrogativi da sciogliere al più presto. I legami di Andrea Pirlo con la società di scommesse russa Fonbet e con l'oligarca russo presidente del club che allena, lo United FC di Dubai, hanno messo in discussione la scelta fatta dal neo direttore tecnico Paolo Maldini. Una scommessa, quella di Pirlo CT, che non convince il presidente federale Malagò, oltre a buona parte dell'opinione pubblica e dei tifosi che si aspettavano un grande nome per la ripartenza azzurra. Antonio Conte e Roberto Mancini restano quindi ipotesi alternative, a cui però Maldini non sarebbe favorevole, e nel caso saltasse Pirlo non è da escludere un clamoroso passo indietro dello stesso Maldini. Martedì intanto è in programma il Consiglio federale a Roma. Jacopo Barlotti, GR1.
0: E proprio in questi minuti Pirlo ha pubblicato sui social un commento alla vicenda. Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome, come CT scrive. Nel corso della mia carriera ho sempre rispettato le leggi, nessun significato politico nella collaborazione oggetto delle polemiche, aggiunge Pirlo, che ringrazia Maldini e Leonardo. Riparare invece di sostituire. Il 31 luglio scatta la direttiva europea che permette di aggiustare elettrodomestici e altri beni di largo consumo anche fuori garanzia.
9: Ebbene, questi rumori, di fronte a quelli degli elettrodomestici di casa mia, sono bazzecole.
10: Era un'altra Italia, quella del 58, nel film Le fanatiche di Totò. Gli elettrodomestici forse rumorosi, ma duravano anche 30 anni. Oggi siamo circondati da dispositivi domestici, ma la loro durata è molto breve e più che ripararli si cambiano. Da fine luglio arrivano nuove norme europee. I produttori saranno tenuti a garantire la riparazione anche oltre il periodo di garanzia legale. In sostanza è un passo importante contro l'obsolescenza programmata. Federico Cavallo, di Alto Consumo.
11: Si rafforzano così i diritti dei consumatori e si promuove un modello di consumo più sostenibile. È una novità positiva, ma sarà fondamentale vigilare affinché le nuove regole vengano applicate concretamente e in modo efficace.
10: Un cambiamento che porterà benefici a famiglie e ambiente. Gabriele Melluso, di Assoutenti.
12: Un oggetto riparato è un rifiuto in meno e un risparmio in più. La vera innovazione non è acquistarne di più, ma far durare di più ciò che già possediamo.
10: Inoltre, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare su costi, tempi e condizioni delle riparazioni. Lorenzo Opice, GR1.
0: Ci sono parole che nessun dizionario riesce davvero a tradurre. Uno studioso dell'Università di Harvard le ha catalogate per raccontare emozioni, vizi e virtù che caratterizzano culture diverse.
13: Arrangiarsi non è solo un'arte tutta italiana, ma un termine considerato intraducibile per la sua peculiarità. Una delle parole catalogate in The Positive Lexicography, archivio curato da Tim Lowers della Scuola di Sanità Pubblica di Harvard per classificare stati d'animo propri delle differenti culture. 120 le lingue passate al setaccio e oltre 1000 i vocaboli, dalla saudagi portoghese, misto di nostalgia e rimpianto, al giapponese gambaru, esortazione a mettercela tutta senza risparmiarsi, al greco meraki, il piacere di fare le cose con passione struggente, Il dizionario coglie le sfumature. Koko kaipo in finlandese indica il desiderio di essere in un luogo diverso e lontano che forse non si vedrà mai, simile ma meno doloroso del tedesco Fernweh. Alcune parole racchiudono un'intera filosofia. La Rabba Sumud, resa internazionale dal Movimento per la Palestina, indica una ferma determinazione a vivere nonostante l'oppressione. Ubuntu, il termine Zulu e Banto reso celebre da Nelson Mandela, significa io sono perché noi siamo, una persona è tale attraverso le altre persone. Non tutte le parole selezionate indicano però virtù. Molte descrivono vizi, come termini italiani pantofolaio, dietrologia, menefreghismo. Francesca Fornario, GR1.
0: Un moderno Grand Tour, il volume è Sicilia, miti antichi e storie contemporanee, è un omaggio non convenzionale all'isola con fotografie di Gio Martorana e testi di Giuseppe Marrazzo che abbiamo intervistato.
14: Uno c'è.
15: Testo e immagini raccontano di 100.000 Sicilie. È un laboratorio creativo fuori dai cliché.
16: Ci abbiamo provato a raccontare una Sicilia inedita, per mettere in relazione luoghi iconici e imprescindibili di un viaggio nell'isola con le opere che i siciliani di oggi lasceranno ai siciliani e ai viaggiatori di domani come segno di bellezza di questo tempo.
15: Quali sono le soste d'autore?
16: Fiumara d'arte tra Santo Stefano di Camastra e Cefalù, il teatro di Andromeda, dove un pastore scultore ha dipinto con le pietre un teatro di stelle. Il Parco Cultural Farm a Favara, c'è Radice Pura a Giarre, parco culturale botanico veramente straordinario.
15: Il mito è contemporaneo?
16: Il mito può essere contemporaneo, ci sono miti che vengono costruiti oggi grazie anche alla televisione, al cinema, alle arti.
15: C'è l'Odissea di Nolan adesso.
16: Proprio quel legame meraviglioso del mito antico che dialoga con il mito moderno.
15: Francesca Cosentino, GR1.
0: Ed ora la musica con Alfa in concerto a Sarzana, vicino La Spezia.
17: Buon vento a chi oggi partirà.
0: Dopo la Liguria il tour farà tappa il 31 luglio a Palermo, poi ad agosto a Cesenatico, Ciro Marina, Montesilvano e Taormina. Chiusura il 23 settembre all'Arena di Verona, prima del ritorno a ottobre nei palazzetti di Genova e Milano con 3 date. Torniamo allo sport con il ciclismo. Pogacar conquista il suo 5º Tour de France, ma l'ultima tappa va all'olandese Van der Poel.
18: La sfilata di Parigi incorona ancora una volta il re sloveno. Sta diventando ormai una piacevole abitudine per Tadej Pogacar e la sua UAE dominante, come accaduto nelle ultime 3 edizioni del Tour de France. Ma stavolta sono 2 i corridori della squadra a salire sul podio. C'è anche Isaac Del Toro, terzo in generale dietro al suo capitano, e a Remco Evenepoel. Risultato raggiunto anche, forse soprattutto, grazie allo stesso Pogacar, che, visti i problemi di salute di mezza squadra, si è trasformato in gregario per fare in modo che il suo erede, definizione data dallo stesso Tadej, potesse conservare la posizione in classifica generale. Per Pogacar sono 5 successi alla Grand Boucle, pareggiati i conti con i pluripremiati anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Diventare l'unico a quota 6 sarà il prossimo obiettivo di una carriera strepitosa e ricca di primati. Manca la Vuelta, ma sarà presumibilmente al via. Manca la Roubaix, ma ci riproverà. Il resto c'è già tutto e c'è anche la possibilità di superare Cavendish come numero di tappe vinte. Intanto l'ultima frazione va a Mathieu Van Der Poel, primo nella volata sui Campi Elisi. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Formula 1, in Ungheria la vittoria di Norris su McLaren davanti a Verstappen e Antonelli, fuori dal podio le 2 Ferrari, l'inviato.
19: Non vinceva dallo scorso novembre Lando Norris, il campione del mondo in carica più trascurato, colpa nostra, aggiungiamo noi, della storia recente. Ma quando la sua McLaren torna competitiva, lui c'è. E dopo la pole si prende anche il successo all'Hungaroring, con una prova tosta, ancorché favorita dal ritiro del compagno di squadra Piastri, che aveva comunque passato in pista. Alle sue spalle Verstappen, Red Bull, impronosticabile, e Kimi Antonelli, Mercedes. Partiva 7º, il leader del mondiale, bravo a correre d'esperienza e non ha ancora 20 anni, finché la gara non gli va incontro e gli consegna un podio che lo fa anche allungare in classifica.
20: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitato i danni, non è stato facile perché questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
19: Giù dal podio le Ferrari, date per favorite, Hamilton 4º, ma penalizzato di nuovo per eccesso di velocità ai box, stavolta finisce 5º, e così 4º chiude un Leclerc più confuso che triste o arrabbiato.
21: Ci sono dei punti interrogativi, è molto strano che su 2 piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa
2: Spa torniamo con una vittoria, un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, invece non lo è stato.
19: Kimi va così alla pausa estiva con 50 punti su Hamilton e 59 sul compagno di squadra. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
0: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianni Tola e Daniele Di Noia. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
22: E una buona notte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, mezzanotte 24 minuti sulla 11, attenzione a dei veicoli lenti tra Alto Pascio e Pisa in direzione della Torre Pendente, traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla A27, attenzione al vento forte tra Vittorio Veneto Sud e la barriera di Belluno. Sulla A14, ripristino della sede stradale a causa di un incidente avvenuto tra Basso Sud e Termoli. Ricordiamo che fino alle 11 di giovedì 30 luglio Italia su rotaia divisa in due per dei lavori alle stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e Campo di Marte, con ripercussioni e disagi per i passeggeri dell'alta velocità e per i pendolari dei treni regionali. I collegamenti tra le due stazioni, per chi deve proseguire il viaggio, saranno garantiti dalle navette, con tempi di percorrenza che inevitabilmente si dilateranno. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
23: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
24: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1. Mezzanotte estate, il nostro nuovo programma che vi accompagnerà per tutte le vacanze. Sono particolarmente felice di avere oggi ospite uno dei protagonisti di punta della business community italiana, ingegnere torinese, classe 1967, considerato il padre delle liberalizzazioni nelle telecomunicazioni in Italia, si occupa di innovazione ma ha anche scritto un libro che sta scalando le classifiche di vendita. La nuova intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti. È appena uscito per PM. Lui è Arturo Artom. Buonanotte Arturo, grazie di essere con noi.
25: Buonanotte, grazie per l'invito.
24: Allora Arturo, partiamo da qui. Cos'è la nuova intelligenza?
25: Allora, è una teoria che ho elaborato da ormai da un anno. Io faccio dal 2015 centinaia di incontri culturali, si chiamano Cenacoli, dove invito leader di differenti settori, artisti, scienziati, imprenditori. E dopo aver unito così tanti talenti, ho maturato questa teoria un po' comoda, che dice sostanzialmente che le virtù del Novecento, in cui io come boomer sono stato educato, e quindi era la competenza, il senso del dovere, studia, lavora, accumula la competenza, crescerai man mano, farai carriera, che ha funzionato benissimo in un mondo stabile, rischiano però di essere molto destabilizzanti per i nostri ragazzi, per i nostri figli, perché il mondo, come vediamo, è completamente cambiato, le regole del gioco sono cambiate e può essere pericolosissimo, soprattutto per un giovane, stare su una singola competenza.
3: Radio 1 Sport.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'attentato al Gay Pride di Berlino che ha provocato un morto e 29 feriti, ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco l'assalitore, il 21enne Abdul Ballou. Secondo gli investigatori tedeschi era un terrorista islamico. Nel 2025 aveva tentato di affiliarsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato in Germania e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Medio Oriente, l'Iran si dice disponibile a riprendere i negoziati confermando lo scambio di messaggi diplomatici con Washington e le speranze di un accordo fanno calare il prezzo del petrolio. Nei mercati asiatici il WTI e il Brent cedono oltre il 5%. Gli scontri dei Notav a Chiomonte, sono 436 le persone identificate, tra loro anche tedeschi, francesi e belgi, sequestrati in materiale esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna. 126 feriti tra le forze dell'ordine, circa 1 milione di euro la stima dei danni della guerriglia. Bologna blindata per la nuova manifestazione per la morte di Fakir. Verità e giustizia, lo striscione in testa al corteo aperto dalla comunità marocchina. 2000 i partecipanti, assegnata alla scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto la famiglia di Fakir ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese legali. Fiamme nel Gargano in Puglia, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera. Il comune ha aperto la scuola elementare per accogliere chi ha bisogno di assistenza. Incendi anche in Molise, dove sono stati sfollati i campeggi e chiusi i collegamenti ferroviari e strade, mentre nelle Marche in Toscana emergenza nubifragi tra grandinate e temporali. Lucca allagata, a Prato una coppia è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata in auto. Nelle prossime ore previsto un miglioramento generale con rialzo delle temperature e un ritorno del grande caldo a metà settimana.
3: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, l'attentato al Pride di Berlino, la fuga del responsabile, il 21enne Abdul Balu, si è conclusa dopo meno di 24 ore, ucciso dalla polizia in una sparatoria. Per il cancelliere Merz si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista.
3: Gli uomini delle forze speciali lo hanno individuato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Hanno tentato di arrestarlo, secondo la ricostruzione ufficiale, ma Abdul Balu si è avventato con un'arma da taglio contro gli agenti che hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Balu è morto. L'uomo, sospettato di essere alla guida di un furgone lanciato contro la folla a Berlino, contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, di aver ucciso una persona, di averne ferite 29, prima travolgendole con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, colpendole con un machete. Balu, 21 anni, tedesco, di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania, in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, ha detto il cancelliere tedesco Merz, una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Questi atti vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Enzor Ceri, GR1.
2: E si apre uno spiraglio diplomatico nel Golfo Persico. Teheran conferma lo scambio di messaggi diplomatici con Washington e, secondo l'emittente Al-Arabiya, l'Iran avrebbe manifestato ai mediatori pakistani la disponibilità a proseguire i negoziati, mentre le forze armate confermano la sospensione delle rappresaglie. Intanto il ministro degli esteri Araghchi minaccia a Kiev dopo l'attacco ucraino a una nave iraniana nel quale è morto un marinaio. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resta alta la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiati due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Domani Netanyahu sarà ricevuto invece alla Casa Bianca. E poco fa un nuovo attacco russo nella regione di Sumi, 5 feriti, mentre 12 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Oggi il premier britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky. E poco fa la notizia del petrolio che cede in Asia più del 5% sulle speranze di un accordo tra USA e Iran, ma intanto il governo italiano è al lavoro per frenare la corsa del prezzo dei carburanti. Il ministro Urso ha confermato che per contenere i rincari si interverrà col sistema delle accise mobili. A rendere urgenti le misure, l'aumento dei costi di benzina e diesel che al self-service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è di poco sotto i 2 euro, cifre che in realtà crescono sulle autostrade. E veniamo alla cronaca. Dopo gli scontri in Valsusa proseguono le indagini, inquirenti al lavoro per identificare i partecipanti alla manifestazione, 450 finora gli identificati, oltre 126 gli agenti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni. Il questore di Torino parla di una escalation di guerra e violenza.
4: È appostato dietro un muretto nascosto tra la vegetazione in un punto in cui non può essere visto dai poliziotti in arrivo. Quando la camionetta delle forze dell'ordine si ferma, l'antagonista lancia una molotov. Le fiamme avvolgono subito il mezzo. È uno dei momenti più drammatici degli scontri in Val di Susa, immortalato da una telecamera del cantiere di Chiomonte, e dimostra tutta la violenza dei manifestanti, come anche il racconto di questo agente coinvolto nella guerriglia.
5: Ci hanno dato fuoco a tutto. Ci hanno riempito di pietre, pietra 5, 6, 7 kg.
4: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
6: Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
4: Il lavoro degli inquirenti per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione prosegue. Finora sono stati oltre 400 quelli a cui è stato dato un nome. Molti provengono da Francia, Belgio, Germania. Con loro avevano materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas, passamontagna.